quando inizio a fare delle scelte sbagliate, porca di quella miseriaccia. Mamma, cosa mi è successo stamattina? Stanotte mi sono, ho deciso di spegnere l'aria condizionata, no? Il condizionatore, ho detto, ma sai che quasi quasi dormo con le finestre aperte, dai, non fa neanche così tanto caldo. Ma mamma mia, proprio stanotte ha deciso di diluviare, sì, temporali. Il risultato? Tutta l'acqua in camera. Mentre stavo dormendo, mi alzo la mattina alle 8 e guardo, faccio, porca miseria, adesso è un vero disastro. Come, cosa cavolo faccio? E niente, Rocky alle 8 del mattino ha preso il moccio, no? E ha iniziato a pulire la casa. Col moccio in mano. Ormai si era tutta riempita, ho detto non c'è neanche mia madre che mi aiuta. Vabbè, insomma, vedevi uno pazzo, uno festaiolo lavare casa alle 8 del mattino. Vabbè, insomma. Ed è così che volevo farvi la domanda della prima mezz'ora, ovvero quali sono quelle cose che odiate di più fare in casa? Perché per esempio io lavare per terra è una di quelle cose che odio tantissimo. Potrei mettermi a stirare anche 50 camicie, potrei mettermi anche a lavare tutti i piatti del mondo, però c'è una cosa che veramente non riesco a fare in casa ed è proprio quella, lavare per terra. Quindi 393-7366-240, quali sono quelle cose in generale che odiate fare in casa? Pensateci, messaggio scritto pure vocale. Intanto ci ascoltiamo il disco dei The Knox, One on One.

0: 15:20 di questo pomeriggio all'interno di Rock nella Sagra. Si chiama Four to the Floor ed è quello degli Offenbach e degli Ster Sailor. E proprio adesso stiamo un attimo cercando di capire quali sono quelle attività che veramente odiate fare in casa, perché questa mattina mi sono svegliato e mi sono ritrovato l'acqua, ok, nella camera da letto. Ho detto, ma sì, geniale idea dormire con le finestre aperte, almeno per una notte. No, scemo io che c'ho il condizionatore, cosa faccio? Decido di spegnerlo. Tanto ho detto, ma sì, se sta bene fuori, speriamo che non piova. No, no, alle 8 del mattino là col moccio, mamma mia, che schifo. Anche perché piuttosto di lavare per terra, veramente mi metterei a stirare qualsiasi tipo di cosa, anche lavare i piatti. E quindi al 393-7366-240 stiamo sentendo un pochettino voi, no? Quali sono quelle cose che odiate? Per esempio c'è Elena che dice, io odio dover sistemare le immondizie, dividere la carta, plastica, umido, secco, vetro, dividere tutte le cose sporche, piene di polvere, unte, bagnate, uno schifo, odio, odio, odio. Ah mamma, soprattutto magari quando c'hai anche i bambini in casa, se hai dei figli che ti buttano la spazzatura tutta insieme, porca miseria, che ti tocca uscire ogni volta fuori di casa e metterti fuori dal tuo cancello mentre magari i vicini ti guardano, ah guarda quella che divide la spazzatura, mamma che schifo, poi ti puzzano anche le mani. Poi per esempio c'è Ezio che dice,
1: ah io piuttosto di lavare le pentole o i piatti li butto via, li compro nuovi.
0: Beh ovvio, certo, mamma mia. No, mia mamma no invece, anche lo farebbe sì, solamente perché magari trova qualche offerta in qualche discount, solamente per quello. Cose che odiate fare in casa, 393-7366-240, intanto All Night di Pharrell Stellar. Let's

0: Tonto e Rocky Hondo, entrambe le cose. Sì, tonto perché ho lasciato le finestre aperte stamattina, mi sono ritrovato a casa allagato, ho dovuto mettermi lì a pulire col moccio. Tonto sicuramente perché l'acqua era sporca, quindi mi sono dovuto fare un'altra doccia. Mamma, che schifo. Si sta parlando proprio di questo, di cose che odiate fare in casa. 393-7366-240. C'è per esempio Claudia che dice:
1: ah, guarda, piuttosto di stirare, pulisco tutti i vetri della casa, perché io stirare proprio non sopporto. Tant'è vero che stendo talmente bene la roba che non serve stirarla, perché quando vado a impiegarla sono perfetti. E quando c'è l'asciugatrice d'inverno, tiro fuori subito la roba bella calda, la tiro, la cosa così. Allora, addio, stirare per me è proprio stiro, la sera stiro può anche andare abolito.
0: Eh beh, certo.
1: Ciao.
0: Ciao, anche perché, cioè, pulire i vetri secondo me sì, non è poi così male, però ti sembra magari di aver pulito più e più volte, sembra che magari sia lo stesso sporco, soprattutto magari quando passa qualcuno che non vive neanche con te, ah, ci appoggia la mano, la fracca sopra, lo fa apposta, maledetti, maledetti. Poi per esempio c'è lui che dice questa cosa qui. Pronto?
2: Mi sta su e vai, stendere i panni.
0: Ecco. Sì, ok. Stendere i panni, anche questa è veramente faticosa, però vabbè, magari ti fai la lavatrice. Per esempio, come ha detto l'ascoltatrice di prima, invece di stenderli, li lascia lì. Col cavolo, chi se ne frega, anche se sono bagnati poi puzzeranno, amen, amen. Poi volevo salutare anche i due Filippi che stanno lavorando e che sicuramente tante faccende ne avranno da fare all'interno della loro azienda, anche perché poi lavorando con i pallet all'interno di un magazzino, sicuramente ci saranno tantissime cose da sistemare. Poi salutiamo anche Andy che dice: ciao bello, a me girano i maroni fare la polvere, anche perché un'ora dopo ricompare. E che cazzo, eh beh, hai ragione. 393-7366-240, quali sono quelle cose che odiate fare in casa? Ditecelo.
3: Ascoltaci la

0: Ciao.
1: Ma perché vogliamo parlare di quando bisogna tipo sistemare o riorganizzare una stanza, tipo il garage, la cantina, la soffitta, un dramma.
0: Anche riordinare le cose in casa è veramente faticoso. Magari se hai anche tanti armadi, magari se vivete anche in tanti all'interno della stessa casa, pensa magari ad avere anche dei figli che dicono: ah, ma questa cosa non la metto più, ma questa cosa non la utilizzo più, e buttatele via, no? Che cavolo, loro li mettono tutti nell'armadio e poi vabbè, sistemerà la mamma. Sì, comunque anche sistemare casa è veramente una di quelle cose che sono tanto faticose, soprattutto magari in estate se non hai neanche l'aria condizionata in casa. Poi abbiamo anche la soluzione, quella più semplice, che lui dice non gli piace niente, però...
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Allora, a me delle verità non mi piace stirare, non mi piace lavare.
0: Niente.
2: Non mi piace lavare i piatti.
0: Certo.
2: Però ci sarebbe una cosa che mi piace tanto. Quando arrivo a casa, prendo la birra, è di stare sdraiato sul divano a guardare la televisione.
0: È la soluzione migliore, secondo me. E poi penso che piaccia proprio a tutti questa cosa, sai.

0: Sport.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

questo pezzo del 2018, High Hopes, dei Panic at the Disco, tra l'altro un famoso gruppo rock nato negli Stati Uniti nel 2004 a Las Vegas, dove all'inizio erano quattro membri, c'era tipo Brandon Urie, Ryan Ross, Spencer Smith e Brent Wilson, che con il tempo poi la formazione cambiò e rimase, si concluse come un progetto da solista di Brandon Urie, che tra i membri della band è noto che Brandon Urie fumasse veramente tantissime sigarette, tanto che ne ha parlato nel suo pezzo Nicotine. E però questa cosa mi ha lasciato un po' di stucco, perché io sono nato negli Stati Uniti d'America, no? E non si fuma particolarmente, magari come negli altri posti, negli altri paesi europei, basta pensare anche in Italia che si fuma veramente molto di più. Però a proposito di fumo, lo sapevate che nel Regno Unito, il Regno Unito ha introdotto una legge destinata a cambiare il futuro del tabacco, ovvero chi è nato dopo il 2009 non potrà mai acquistare sigarette legalmente. Cioè, ovviamente l'obiettivo lo sappiamo benissimo, si capisce, cioè creare una generazione libera dal fumo e ridurre anche problemi che riguardano poi la salute. Certo, introduceranno anche delle regole per quanto riguarda le sigarette elettroniche, con magari confezioni un po' più brutte, diciamo, degli aromi che saranno un po' più da cacca. Sì, è una cosa bella, sì, per la salute, quindi poi ci saranno anche, entreranno in gioco anche quelli che riguardano magari i risparmi, magari per dare anche più soldi alle generazioni che arriveranno, visto che comunque le cose stanno continuando a costare molto di più. Però potrebbero anche aumentare il mercato illegale delle sigarette, eh? Cioè, quello sì, o anche i fumatori potrebbero sentirsi esclusi.

0: Salve e buongiorno. Allora, secondo me non è del tutto intelligente la mossa che hanno fatto, nel senso che quando proibisci una cosa la rendi solamente più desiderabile.
1: Certo.
0: Io avrei fatto diversamente. Vuoi le sigarette? Benissimo. Sai che se ti viene una malattia polmonare o causata legata alle racchette, scusa, incordo racchette,
1: alle sigarette, alla sera,
0: alle sigarette, tu non verrai curato.
1: Sì, perché abbiamo parlato praticamente di questa cosa qui, ovvero che il Regno Unito ha introdotto una legge destinata a cambiare il futuro del tabacco, ovvero chi sarà nato dopo il 2009 non potrà mai acquistare le sigarette legalmente, che sì, ci sono dei pro, sì, per quanto riguarda magari la salute, dei contro sicuramente per il fatto che magari la gente le compra di nascosto, capito? E questa cosa che dice lui però non è possibile secondo me, perché negare le cure ai fumatori sarebbe anche difficile da accettare, perché penso che la sanità debba curare le persone in base al proprio bisogno, cioè non alle loro abitudini. Inoltre sarebbe complicato applicarla, anche per lo stesso principio magari vale anche per l'alcol, capito? Anche per chi mangia troppo, anche per chi fa comunque queste cose qui, quindi è una cosa complicata. Poi servirebbe Alice Fassina, visto che ha lavorato in ospedale, sicuramente ne sa molto meglio. Però, e parlando di persone che proprio non riescono a separarsi dal fumo, pensate che c'è chi arriva a fumare anche mentre fa sport. Ho trovato questo articolo che mi ha fatto straridere, che è andato tanto virale, e c'è praticamente questo cinese che si chiama Uncle Chen, che ha corso praticamente una maratona di 42 km in 3 ore 28 minuti mentre fumava sigarette lungo il percorso. Questa è proprio una cosa abbastanza grave. La sua impresa ha sorpreso molto le persone, è diventata molto virale, cioè anche perché non ne trovi spesso uno tutti i giorni che si fuma le sigarette mentre corre. L'ho fatto, fumavo IQOS mentre andavo a farmi le passeggiate in mezzo alla natura, però non è proprio uguale. Lui si è fatto una maratona fumando le sigarette, cioè comunque. Però questa storia dimostra quanto possono essere anche strane alcune abitudini personali, cioè non riuscirsi proprio a slegare da questo vizio, che non è un vizio da prendere molto alla leggera, eh.
2: Noise, video, pop,

0: Ciao.
1: Io invece farei un'altra cosa, aumenterei ulteriormente il monopolio, praticamente, che i fumatori pagano le sigarette ancora di più. Quindi pagherei anche 20 euro a pacchetto e magari la differenza degli soldi che io metterei in più li metterei magari a benefici della società.
0: Sì.
1: Comunque io incrementerei ulteriormente l'aumento dei prezzi sulle sigarette, ma di tanto anche.
0: Sì, ma poi secondo me la gente comunque non smetterebbe di fumare. Potrebbe calare sicuramente, ma non smetterebbe del tutto di fumare. Però vabbè, chiudiamo questo discorso, perché sicuramente colui che ci sta per suonare il More Music in the Mix, ovvero DJ Maxwell, le fuma tutte le sigarette. Quella sigaretta in bocca le suona pure.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix. It's time.

0: Mix.
1: E come ce ne suona lui, DJ Max, l'unico inimitabile dei BPM. Ha pompato molto bene all'interno del More Music in the Mix, che tornerà settimana prossima, sempre alla solita ora. Invece Max torna dopo, con il 90-210 SMLDL. A dopo!
0: Davvero?

0: Down For Real. Le 16.08, apriamo ufficialmente le porte della sagra di Rocky con la seconda ora qui su Radio Peter Pan. È sicuramente un fenomeno che non sta andando tanto in down, come dice Florida, è quello del home exchange, ovvero tradotto letteralmente lo scambio casa. Anzi, i numeri raccontano di una crescita sempre più evidente, cioè molte più persone scelgono di lasciare per qualche giorno la propria casa libera e andare a vivere in quella di qualcun altro, quindi lo scambio di casa, alla ricerca comunque di un modo di viaggiare un po' più autentico, meno frenetico, meno dispersivo, magari anche a livello di prenotazioni anche meno fastidioso, non ti metti lì a cercare sempre hotel, B&B, dove andare a dormire, eccetera. Ti concordi con l'altra persona che magari sta dall'altra parte dell'Italia, magari te stai al nord, te stai al sud, e fate lo scambio di case. È un trend che sta prendendo piede tantissimo anche in Italia, ma soprattutto nelle regioni dell'Abruzzo, Calabria, Umbria e Puglia. L'idea è molto semplice, tu vieni a casa mia, io vengo a casa tua, niente hotel, come abbiamo detto prima, per una settimana vivi come se fossi un resident, quindi fai la spesa sotto casa tua, ti prendi il caffè al bar, utilizzi anche le cose che ti lasciano a disposizione i residenti di quella casa lì. Quindi proprio il principio dello scambio casa, che sta diventando veramente un trend di viaggio del 2026. E sicuramente ci sono dei pro, ci sono dei contro, ovviamente devi anche fidarti del fatto di dover lasciare casa tua libera e andare in quella di qualcun altro, però sarebbe molto conveniente farlo anche per quanto riguarda il costo dei prezzi.
1: Attenzione, no

0: pietà, solo persone felici, felici di fare questi scambi, perché stiamo parlando della tendenza 2026 per quanto riguarda i viaggi. Sì, perché sta esplodendo l'home exchange, ovvero che te ti concordi con l'altra persona che magari abita distante da te, magari per esempio io sto in Veneto, l'altra persona sta in Sardegna, vi concordate, vi fate lo scambio di casa, no? Anche per visitare un po' la cultura, per vedere anche un po' come si vive in quel posto lì. Quindi niente Airbnb, niente hotel, niente cose strane, soltanto contatti, quindi di persone, messaggi su WhatsApp. È una cosa molto figa, perché anche perché a livello di risparmi, cioè comunque risparmi anche tantissimo. Magari ti concordi con l'altra persona, sai che vivere in casa sua ti costa molto meno, e conosci la persona anche prima, sai che potrebbe essere una cosa positiva. È una cosa positiva anche perché potrebbe essere andare contro all'overturismo, ovvero negli ultimi anni tante città turistiche hanno un problema, cioè arrivano troppi visitatori tutti insieme che affollano la città, le strade, i negozi, quindi rende anche le persone che vivono all'interno delle città meno vivibile, rendono anche, in poche parole. Quindi lo scambio casa non risolve completamente il problema, però può aiutare anche in questo modo, dal un modo diverso dal turismo tradizionale. Ovvio, il risparmio economico esiste, ma non è il vero motivo del successo, cioè il valore sta poi nell'esperienza, cioè abitare in una casa vera, seguire i ritmi del quartiere, fare la spesa come fanno i residenti, scoprire anche i luoghi che difficilmente magari una guida turistica ti spiegherebbe. Quindi è una tendenza molto molto figa. Adesso piccola pausa, arrivano Jimmy Jones e Green Velvet con Butterflies.
1: Interpol, estate. How do you do?

tipo il trend scambio mogli, scambio mariti. Quello sarebbe molto divertente. Mi divertirei un sacco, soprattutto a vedere quanti pazzi ci sono in giro. Io non posso farlo perché sono singolo, non ho la fidanzata né niente. Però sarebbe molto figo come trend. Però il trend che è esploso nel 2026, appunto, proprio quest'estate, è quello dell'home exchange, ovvero che tante persone cercano di scambiarsi la casa durante le vacanze estive. E appunto, secondo Home Exchange stesso, in Italia sono già stati pianificati oltre 12.900 scambi. E ripeto, non di mariti, non di mogli, ma di case. Il 27% in più rispetto all'estate del 2025. Quindi questo significa che più di 40.000 viaggiatori e circa 240.000 prenotamenti. Sta andando un sacco. Poi vabbè, se lasciano i mariti a casa e le mogli a casa, succede appunto il trend dello scambio marito-moglie, quello è un'altra cosa. Però sarebbe figo. E a cambiare non è solo il modo di viaggiare, ma quindi anche le destinazioni. Pensate che anche qui in Italia regioni come Abruzzo, Calabria, Umbria, Puglia stanno avendo una crescita veramente gigante. Poi sì, ovvio, i pro sono sempre quelli, cioè permette anche di risparmiare sul costo dell'alloggio, offre un'esperienza più autentica, aiuta anche a scoprire magari delle nuove meta a cui siete interessati, che avete sbirciato sui social. I contro, cari miei, bisogna anche fidarsi però delle persone che ti entrano in casa propria. Infatti secondo me questi scambi vanno fatti tra persone quelle tristi, quelle che non hanno soldi, quelle povere.

brano super figo di DJ Goya, Michiko. Chicos e chicas, noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo parlando di una cosa molto interessante. Ve la lancio già. Secondo voi, quante ore riuscite ad essere produttivi in una giornata lavorativa? In caso abbiate un lavoro, eh?

0: Hotspot.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Summer.

0: secondo me. Cioè, già sento la mia voce che sta uscendo proprio da cacca nelle vostre radio dove mi state ascoltando. Però sì, state ascoltando Radio Peter Pan. Il titolo di questa canzone è Mediterranea, dal 2020, il disco è di Irama. Bentornati e benvenuti per gli ultimi 20 minuti di Rocky della Sagra. Poi avrò finito, poi piangerò, tornerò nel weekend dove nessuno mi ascolterà. Non è vero, stavo scherzando ovviamente. Però, prima della pubblicità vi ho chiesto: voi, secondo voi, quando riuscite ad essere produttivi in una giornata piena di lavoro? Certo, certo, c'è chi esagera, dice: ma Rocky, io riesco ad essere produttivo per 10 ore di fila? Impossibile, a meno che tu non sia un robot, non ti abbiano appena inventato in Cina, penso sia molto difficile. Poi, per esempio, c'è lui, Andre, che dice: io riesco a produrre bene le prime 5-6 ore di fila, poi le altre 4 un po' meno. Fai anche un lavoro tosto comunque, anche perché 10 ore di lavoro sono parecchie. Lo sappiamo ormai benissimo, la produttività in ufficio è un tema sempre più discusso, tra distrazioni digitali, riunioni, nuovi modi di organizzare il lavoro e il capo che ti rompe, molti dipendenti che non capiscono una mazza. Quindi facciamo molta fatica a mantenere la nostra concentrazione per tutta la giornata. Però, secondo un recente sondaggio condotto su quasi 2000 lavoratori di ufficio a tempo pieno, ovviamente non qui in Italia ma nel Regno Unito, gli impiegati confermano di essere realmente produttivi per il massimo di 2 ore e 53 minuti in una giornata di 8 ore lavorative. Certo, sono tante, però anche 2 ore e mezza, io non sono produttivo neanche 5 minuti, anche perché la radio non è che sia così forte a farla. Inoltre, il 79% degli intervistati ha dichiarato di non riuscire a mantenere un livello di comunque di produttività costante per via di email e pausa caffè e uno che ti rompe e poi il capo che ti scrive e domani devi fare la trasferta. Quindi, per queste cose qui, l'unica soluzione, sapete qual è? Come dicono Prosper and Clooney, free your mind.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: mai comune. Effettivamente, quando riusciamo ad essere produttivi in una giornata media di 8 ore lavorative? Per esempio, c'è lui che dice: io sono in produzione, non sono una persona come l'altra gran parte delle persone che corrono 5-6 ore di fila, io me le faccio le cose con molta calma dall'inizio alla fine, che in realtà fai molto bene. Però appunto abbiamo parlato di questo studio qui, che è stato condotto appunto su 2000 dipendenti che lavorano all'interno di un ufficio nel Regno Unito. 2000 lavoratori d'ufficio hanno detto che effettivamente su una giornata lavorativa di 8 ore non riusciamo ad essere produttivi al massimo di 2 ore 53 minuti, perché poi sappiamo benissimo che apri la porta al capo, apri la porta all'altro dipendente e devi andare in bagno, devi farti la pausa caffè, devi farti comunque cioè la pausa pranzo, quindi comunque ci sono tante cose che iniziano anche, ti distraggono da quello che stai facendo. Poi sicuramente sei produttivi molto di più se la sera prima non hai fatto serata e sei andato a letto presto, se non hai combinato guai la sera prima. Ecco, questo sicuramente è una delle cose più importanti da tenere in mente. È importante però leggere questi dati con attenzione, anche perché non sono il risultato di un cronometro, cioè non è che un tipo, il capo, qualcuno è stato lì, ha cronometrato la gente, ha visto effettivamente quanto è produttiva in queste ore qui, ma viene raccontato come i dipendenti percepiscono la propria giornata lavorativa, che comunque è una cosa giustissima. Poi stavo pensando anche a quelle, magari quelle persone che lavorano in macchina, no, che sono sempre in smart working, è normale che riescano ad essere produttive molto poco, perché poi si fermano, vedono l'autogrill, quindi pausa caffè, si fermano per una pausa cicca, sono anche molto più libere. Corretto secondo voi?
1: Radio

0: Air che si chiama I Can Wait qui su Radio Peter Pan e non vedo l'ora di darvi qualche consiglio su che cosa fare effettivamente questo weekend. E partiamo, pensate un pochettino, già dalle ore 19.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Esattamente, proprio così. Dalle 19 la corsa non competitiva passo libero di 5-8 km dedicata alle donne. Sempre lì alla Notte Rosa di Oderzo per l'ottava edizione e appunto poi scoprirà anche il panico perché ci sarà un Pink Power assieme a Steffi De Cicco e Alice Fassina dalle ore 21.30. Quindi preparatevi, andateci, vestitevi pure anche di rosa se avete dei costumi insomma in casa. Poi per quanto riguarda la serata di domani sera, sabato 18 luglio, attenzione, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, al scandolare di Zero Branco in provincia di Treviso, dove dalle 22 in console ci saranno Andrea De Luca e il nostro caro amico Fedro. Poi invece andiamo a mercoledì 22 di luglio perché Peter Pan DJ Set 90 120 ti aspetta a Goito in Pizza in Piazza. Dalle 22 troverete DJ Set stili anni 90 2000 con Marco Baxo e Lady Ellen, tra l'altro 90 210, non so perché abbiano invertito i due numeri. Poi per quanto riguarda invece venerdì 24 di luglio, Peter Pan Hangover sbarca all'Agri Show alla zona Stadio Ugano in provincia di Padova dalle 22 la notte da Leoni con Marco Boxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, l'ex Serafo, Mr. Ciao, la pole dancer, ma anche Rocky. E poi attenzione perché ci sarà un super special guest, ovvero DJ Matrix e 8 Mix, per info e biglietti su agrishow.it. invece per altre informazioni che riguardano gli eventi di Radio Peter Pan seguiteci sempre sui social Facebook, Instagram oppure Radio oppure Peter Pan.it alla sezione eventi.

con questo disco qui, Shouts Love Tonight. Ragazzi, abbiamo terminato. Questa settimana di Rock nella Sagra finisce qui. Oggi, venerdì 17 di luglio, è stato veramente molto bello avere la possibilità di accompagnarvi per questa settimana in mancanza di Muva. E grazie a tutti quanti, ovviamente, per quelli che mi hanno scritto sia bellissimi messaggi e che hanno anche interagito con me. Ci risentiamo però, se volete, domenica dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2. Ciao!

0: grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Tra poco lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Siamo pronti per il venerdì sera dello sfogatoio, quindi pronti subito a sganciare un bel sfogotraffico per aggiornare anche tutti gli altri al 393-7366-240.
0: Radio Peter Pan. Damager, power to the people, back once again, will the renegade master. D4 damager, the ill behavior, back once again, will the renegade master. D4 damager, power to the people, back once again, will the renegade master.

0: traffico, c'è coda.
1: Sì,
0: ma non per un incidente. Una Tesla ha preso fuoco, va bene?
1: No, non è vero.
2: Ciao selvaggi, infotraffico, veicolo in fiamme sulla A4 in direzione Trieste, più o meno all'uscita San Donà. Una coda chilometrica, non so di preciso quanti, però tanti.
0: Non l'ha detto, ma è una Tesla.
3: Ma chi l'ha detto? Perché?
0: È una Tesla.
3: Perché
0: è una Tesla.
3: Con le Tesla?
0: No, io no, però...

0: del Nord Italia, quindi aggiornati in tempo reale, mandate uno sfogo traffico dove vedete code, dove vedete deviazioni, dove vedete incidenti, in modo da avvisare gli altri. 393 7366 240.
1: Lui ci darà modo nel prossimo intervento di parlare di calcio, ma a proposito
2: io mi sfogo contro il prezzo esagerato delle magliette a calcio, si parte da 130 euro in su.
3: Eh sì, costano parecchio, se la compri originale costa parecchio.
0: Esagerato, perché sì, tra l'altro sì, la maglia di calcio oggettivamente non è fatta di tessuto.
3: Beh, l'originale
0: poi,
3: sì.
0: No, che poi non è meglio.
3: Come no?
0: Non ti danno, no, no, quelle che dicono sino originale non sono mai quelle che usano realmente i giocatori.
3: Sì. Ma certo.
0: Sono sempre un po' più pesantini.
3: No, no, sono le originali, sì. Però e sono anche tecniche, sono anche molto belle, però.
0: Sono tecniche, ma sono fatte per assorbire il sudore.
3: Vabbè,
0: non sono fatte per andarci in giro,
3: vabbè,
0: non sono comode.
3: Suderai, che te frega.
0: Però
3: 130 euro da in su sono tanti.
0: Sì, sì, sì. E non, ripeto, non sono comodissime, secondo me.
3: Vabbè.
0: Non è, cioè, tu però hai indossato.
3: No, no, ma ce l'ho, lo so, è così, però.
0: D'estate, sì, al mare.
4: Attenzione!

0: Ciao a tutti, dai che venerdì, qua in coda a Portogruaro.
1: Vedi?
0: Più che figa a nastro, camion a nastro qua.
2: Dai, camion a nastro?
1: Ha detto coda?
2: Coda, c'è
1: ha
2: coda.
1: Detto c'è la coda?
2: Va bene, parliamo un po' dei mondiali, dai.
3: Ciao selvaggi, allora...
2: Una cosa, avete l'audio, lo capiranno quelli che guardano le partite su Rai 1, perché se la guardate su DAZN, questa cosa non la capite.
1: Adani?
2: Sì.
3: Ciao selvaggi, allora... Buona finale per domenica, eh. Lele Adani in Spagna, yes. Aprirà lo show, speriamo che non apra lo show anche domenica da TSO. Ciao, loro loro.
2: È uno che divide, o piace o non piace. Io durante la partita non dà fastidio, è nel gol quando segna l'Argentina un po' gli parte l'embolo, però...
1: Ma lui è argentino?
2: No, però c'è sta cosa e si sente molto vicino a...
1: agli argentini?
2: Sì, ai sudamericani e agli argentini in particolare, cosa vuoi?
1: Però non dovrebbe essere così esposto un commentatore.
2: Lo
1: che
2: so.
1: Che poi c'è l'Italia che gioca contro, ok, ma se...
2: Lo so, che ti devo dire?
1: Sì.
2: Va bene amici, io prima scherzavo su... non è una Tesla che è andata a fuoco, eh?
3: Le macchine elettriche sono tutte green, dicevano. Morirete tutti.
2: Non credo sia una Tesla quella che prende, che ha preso fuoco, sinceramente, eh?
1: Sì.
2: Non lo so, ma è venerdì 17 e quindi
4: ciao Peter, è proprio venerdì 17, cazzo, la Tesla in fiamme in A4. Io che faccio malanni al lavoro e una ragazza che viene a caricare per noi che rimane impiantata col camion. Bene, cazzo, bene.
1: La camionista donna? La camionista donna?
5: Peter Pan!

0: Dovreste vedere come la balla Fedro questa.
1: L'unico difetto della radio è che non si vede.
0: Lo so.
1: Cosa vuoi?
0: Bene, procediamo 393-7366-240.
1: Adesso non so se per evitare il traffico di Porto Gruaro, la signorina friulana ha fatto le stradine venete e si è persa.
2: Ragazzi, mi sono persa.
0: È una nonna.
2: Tra Cessalto, Grassaga. Era meglio che prendevo l'autostrada per Porto Gruaro. Meglio il Friul comunque. Meglio il Friul del Veneto. Ciao ciao.
1: Lololo.
0: Meglio il Friul, ha detto.
1: Sì, sì, sì. Meglio il Friul. E vabbè, amici, allora lo ripeto per l'ennesima volta: era una cazzata che la Tesla ha preso fuoco. Ha preso fuoco una macchina, non si sa che genere.
3: Pedro, occhio a parlare di Tesla che prende fuoco. Lo sai meglio di me che i complottisti si attaccano anche su questo. Beh. Oltre a no vaccini, no scie, no 5G, no documenti digitali, no bancomat, anche no macchine elettriche e bici elettriche. Fa attenzione che qua scateni una guerra mondiale. No,
1: ma i complottisti non sono contro le bici elettriche, sono contro le bici elettriche, non credo. No, cioè lui dice contro le bici elettriche, no.
0: Ma avrà detto così giusto.
1: Sì, tanto bene.
0: Allora, rincoglionito, sveglia. Le scie chimiche è dimostrato che hanno un effetto.
1: Hai rotto il cazzo, dai. Occio, che adesso Bax, dopo quest'audio, andrà avanti fino alle 19.30. Dire l'avevo detto, Occio.
4: Buonasera, selvaggi. Ho sentito che parlate di magliette da calcio. In realtà ci sono due modelli: quella player con il tessuto che usano i giocatori ufficiale e costa 185 euro. Allora, e poi c'è quella stadium per i tifosi. Con il tessuto, come dice Baxo, che ci muori dentro e costa 110 euro.
1: Ma se costa 180, quindi anche quella da calciatori è vendibile, è comprabile, acquistabile.
0: Sì. Però costa, cioè, costa molto di più, si trova più raramente. È un prezzo comunque esagerato.
1: Madonna, si è esagerato.
0: 393-7366-240.

0: ma quelli che non hanno capito che la Tesla era una cagata sono gli stessi che ripubblicano tipo gli articoli di Lercio.
1: Può essere.
0: Una balena passa sotto il ponte dello stretto di Messina, cosa del genere.
2: Sono meravigliosi, sono meravigliosi. Alla fine, sulle magliette.
3: Ehi ragazzuoli, buongiorno. Avete entrambi ragione, ci sono sia le magliette da gara sia le magliette da stadio, l'unica che costano meno, l'unica differenza è appunto il materiale, ma sono tutte e due i prodotti originali e tutte e due ufficiali, la differenza sta solo nel tessuto.
2: Ma parliamo di Lele Adani. Come detto, c'è chi lo odia, c'è chi lo ama.
1: E noi invece.
4: Lavolollo, per forza che Adani, tifa argentina, è scarso come loro. Fa schifo, Lololollo.
1: Ma è scarso come commentatore o era scarso come calciatore?
2: Come calciatore non era certo un fenomeno, quello è sicuro.
1: Però è diventato molto.
2: Come commentatore è più famoso come sui commentatore. Social. Che come calciatore.
1: Ma era già diventato famoso facendo il Twitch con
2: Cassano
1: e Vieri.
2: Ventola. Sì. Va bene, avete detto che il problema di Adani che è di parte.
5: Vanzini ti sembra poco di parte.
2: Sì, anche Vanzini è un po' di parte.
6: Peter Pan.

0: piuttosto mi si sta imperlando la fronte, guarda. Da quando hai messo le mani sul condizionatore sto sudando, te lo voglio dire.
1: No, ho messo 2 gradi in più.
0: 2 gradi in più, due. Intanto, 27, a Jesolo stavamo con 27 gradi.
1: 26 gradi ho messo.
0: Dai, sto sudando. Va bene, amici, come detto a Dani, o piace o non piace.
1: È la pressione alta, secondo me.
0: No.
2: Io voto sì alle telecronache emozionali del signor Lele a Dani. Evviva le telecronache che ti fanno diventare il Ciccio Barzotto.
0: Adesso il Ciccio Barzotto per la telecronaca di Radani, che poi ripeto, non è che fa la telecronaca, fa il commento tecnico e sbrocca nel momento del gol spesso
1: un
0: dell'Argentina.
1: Un po' di circo, sì, alla Rai può servire ogni tanto, un po' di diversivo.
0: Sì, sì. Signorina che si è persa nel Veneto.
1: Vai.
0: Signorina, ripeto.
1: Sì.
3: La vecchia che si è persa in Veneto e che dice meglio il Friul del Veneto. Non rompere il cazzo e metti il navigatore.
0: Lololo.
1: E salutiamo anche quelli che stanno andando verso il mare a farsi il weekend.
4: Ciao Radio Peter Pan, siamo un gruppo di ragazzi, stiamo andando al mare a fare serata e vi stiamo ascoltando. Mettete un po' di house, grazie, ciao, un bacione, ciao. Bene. Salutate ragazzi. Ciao.
0: Soprattutto perché rideva.
1: Non lo so, ma sono in un pulmino o in una macchina? Ma.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
4: Sport. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperishow on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.

0: Hardcore.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, come sempre sfogatevi con Fede Marco, lasciateci un audio al 393 7366 240 e riprendiamo questo quartino con un paio di audio che si rivolgono al maleducato di prima che ha dato della vecchia alla signorina.
0: Ha detto la verità.
2: Marco. Buonasera Peter Pariani. Intanto bisogna imparare rispetto.
1: Bravo.
2: Per le vecchiette, perché è hai difficile anche i rinnovi della patente e via dicendo, che io non so qualcosa, perché che qua sì. Bisogna portare rispetto per attenzione, le vecchie
3: semaforo con telecamera.
2: Sì, lo so, per le vecchie che sono vecchie e non ce la fanno più a trovarsi con la strada, quindi rispetto, io do massimo supporto. Ciao ragazzi.
1: Allora, un anziano può dare del vecchio a un altro vecchio, però se
4: ma
1: sei
4: lui è anziano?
1: Sì, ha detto di sì.
4: No, fammi vedere la foto.
1: Non c'è la...
4: Come non c'è?
1: Non c'è, ma che si
4: non vede? È anziano, vedi?
1: È anziano dentro. Dai, lascia fare. E poi la signorina è friulana. E quello di prima, che era veneto, gli ha detto: usa il navigatore, vecchia.
5: Radio Peter Pan, vorrei rispondere al ragazzo che ha chiamato vecchia la friulana chiedendo aiuto per tornare a casa dal Veneto. Vorrei spiegargli che noi friulani usiamo il cervello e leggiamo i cartelli.
1: Bravo.
5: E il navigatore non ci serve, perché a differenza loro siamo capaci di attraversare la strada di fronte a casa senza usare un navigatore, perché siamo capaci di usare quello che abbiamo dentro il cervello.
1: Capito? Capito, Veneto?
4: Tende caresti ogni mule gallerie. Quante ne so, A bighe dure, non sei ragione.
1: Andrei avanti.
4: Vuoi che ne...
1: No.
4: Sicuro? Vabbè.
6: Peter Pan!

0: di Lignano, ma prima le vostre conclusioni al 393-736-6240.
1: Allora, c'è la nonna di Lorenzo che si chiama Mara e che è una grande selvaggia, ascolta sempre lo sfogatoio. Beh, oggi
0: la nonna.
2: Auguri, sì. Nonna Mara, tanti saluti da Lorenzo.
1: Auguri, nonna Mara, è una grande
0: Lorenzo.
1: Selvaggia. Allora, tornando all'argomento magliette da calcio, abbiamo scoperto che ci sono quelle che usano i calciatori, sì, che costano di più, quelle per quelli un po' meno col braccino e che costano meno perché il testo sfigato, e poi c'è un terzo tipo.
3: C'è anche un altro tipo di magliette, oltre a quella, cioè, da gara, da stadio.
1: È vero.
3: C'è la maglietta pezzotto.
1: È vero.
3: Dimentichiamola.
1: Eh sì, la maglietta pezzotto.
3: Ciao a tutti.
1: È quella che al baracchino davanti allo stadio costa 6 costa 6 euro.
0: Quella che fai da lì, sì, proprio. Cioè, se vuoi dimagrire, puoi indossare.
1: E invece
0: quella,
1: che le strisce orizzontali ce l'ha un po' così ondulate. Cioè, sì. Se prende un po' di sole cambia tutta colore.
0: Non
1: così
0: è fatta di cotone.
1: No, sì, di cotone.
0: Sintetico, ma di nylon.
4: Su Peter Pan. Ora si gioca con
0: l'estate qui con l'Acqua Splash di Lignano Sabbia d'Oro e ti aspetta scivoli da brivido, la piscina ronde, la nuova area Crab Castle per i più piccoli, un giorno di puro divertimento, alternativa perfetta alla spiaggia, Acqua Splash Lignano Sabbia d'Oro. Occhio, potevano fare un po' più scorrevole.
1: Ma perché io che sono uno che va sempre nei cosi non sono ancora andato all'Acqua Splash a Lignano? Devo andare.
0: Devo andarci, perché sì, tra l'altro sì, è molto sì, molto molto bello. È aperto ogni giorno fino a settembre. Adesso giochiamo con voi, uno di voi potrà vincere un ingresso valido per due persone all'Acqua Splash di Lignano. L'importante è mandare non il più veloce, mandate una simulazione del rumore di un tuffo fatto con la vostra bocca.
1: Tipo, fai un esempio. Ecco, se no, mandate questo audio non vincerete, sappiate. Così meglio. Ma non esatto, andava bene, non insiste.
0: Questo,
1: la cacca che esatto, esatto.
0: Fate la simulazione di un tuffo con la vostra bocca, mandando anche il vostro nome e cognome, poi decideremo noi chi sarà il migliore. Quindi 393-7366-240 per vincere un ingresso valido per due persone all'Acqua Splash di Lignano.
4: Radio Peter Pan.

0: dobbiamo chiedere scusa.
1: Chiediamo scusa
0: per i prossimi che... sei audio, che sono per fortuna corti, mediamente 5-6 secondi.
1: Sì,
0: eh?
1: Ma ne sono arrivati altri 20-30, sì, ovviamente. Capito, però abbiamo già deciso chi ha vinto.
0: Lo sentiremo alla fine il vincitore, ok? Sì, nel frattempo. Bluff! Questo sembra veramente uno stronzo che cade.
1: Bluff!
0: Sì. Vabbè.
2: Splash!
0: Ma perché ha fatto la musichetta dopo?
1: Non lo so, ma non stanno benissimo. Poi questo era Spider-Man.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Questo Michael Spider-Man, Spider-Man, poi
3: Splash.
0: Splash così.
1: Sì, ma acqua splash, ok, si chiama che splash.
0: Occhio che fa anche Lucia, fa il countdown. Io farei vincere lui che fa il countdown.
3: 3, 2, 1.
0: Era più veloce il countdown. Ma il vincitore, amici, udito.
1: Quello che facendo schifo si è avvicinato, sì, comunque,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: più.
0: Sì.
1: Ma. Che sembra più uno sputo, sì, è, sì, vero. Sì, però sì, se uno è magrolino, quando si tuffa e si tuffa bene, fa un po' quell'effetto là. Quindi, Giuliano ha vinto?
0: Sì.
1: Ha vinto Giuliano.

0: Ciao raga, e comunque Jesolo, via Bafile, il paradiso della fregna. Viva fregna!
1: Direi proprio di sì, lololollo. Ma torniamo all'argomento.
2: Però ai vecchi tempi c'era molto, molto di più.
1: Lascia fare. Va bene, torniamo all'argomento. Lele Adani e Carlo Vanzini.
3: La vecchia che si è persa in Veneto.
1: Non è questo qua, ho sbagliato. Quale sarà? Non lo so.
2: Sei in confusione?
1: No. Proviamo con questo. Parliamo di Adani.
2: Vai.
4: Ciao selvaggi. Ma voi dovete vedere i video di Lele Adani che fa rap con i nomi dei calciatori. È fuori di testa.
1: Non l'ho visto il video, ma posso immaginare. Però lui avrebbe un'idea per collocare Adani, per dare un po' di brio al tennis.
2: Sì.
5: Buonasera a tutti. Niente, volevo dirvi, io vedrei bene Adani una telecronaca del tennis. Avete mai guardato una partita di tennis? Sì. Praticamente è talmente noiosa che ci vorrebbe Lele Adani. La starebbe benissimo. Ciao ciao.
1: Lololo. E a proposito di Lele Adani, visto che abbiamo detto che calcisticamente era uno scarsone.
6: Ciao Peter, ma come può essere che un giocatore scarsissimo diventi un bravo commentatore?
1: Vabbè, scarso perché magari tecnicamente non era dotato, però poi per fare il commentatore ci vogliono altre qualità.
7: Radio Peter Pan.

0: ma vogliamo parlare di Michael Jordan? Abbassa la base che si sente male.
1: Era allo stadio?
2: Ragazzi, Michael Jordan al concerto di Bruno Mars a San Siro. Tanta roba.
0: Era San Siro al concerto di Bruno Mars.
1: Ma dai.
0: Michael Jordan dice. Non...
1: Ma sarà a vedere i mondiali. Qualche giorno fa.
0: Che te devo dire? Non sapevo neanche che fosse a San Siro a vedere.
1: È un supporter amico di Bruno Mars?
0: Può darsi, può darsi. Allora, amici veneti, però dai, state sereni. La signorina risponde al friulano di prima.
3: Ciao selvaggi, da Veneta dico al friulano che loro usano il cervello. Che se effettivamente usassero il cervello, la signora non avrebbe bisogno di chiedere indicazioni. Perché dai. Dovrebbe usare il cervello seguendo la sua logica. Invece, visto che non segue la sua logica, ha bisogno del cazzo di navigatore o comunque di qualcuno che gli dica dove cazzo andare, quindi non usate proprio tanto il cervello.
0: Vorrei dire una cosa un po' cattiva, signorina, non gliela dico, va bene? Anche
1: mamma
0: lui
1: mia, invece no, perché ha risposto giustamente a quell'altro. Ma anche quell'altro glielo dovevi dire la cosa cattiva.
0: Anche lui è veneto.
4: Selvaggi, ai friulani non serve il navigatore perché hanno quattro strade in croce, quindi è impossibile sbagliare.
0: Lolo lollo. E amici, che date dell'anziana, della vecchia, la signorina, il romagnolo?
5: Buonasera selvaggi, ciao Pedro, ciao Maxo. Arcordì tot che la roda la prella, osta che la prella. E se avete fortuna ci arrivate anche voi all'età della vecchietta. Lollo lollo.
0: Lolo lollo.
1: 393-7366-240
6: Radio Peter Pan. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: radio saranno esattamente le...
1: Le...
0: va bene, lui...
1: 5 e mezzo.
0: 5 e mezzo? Vabbè, il selvaggio che stiamo per sentire no. ce l'ha con i due, che come al solito
1: no.
0: siamo gli ultimi, tanto non indovini.
1: Le 5.
0: Vabbè, amici della replica mattutina, buona.
1: Quasi le 5.
0: Prima abbiamo sentito uno che dopo lo splash ha messo la musichetta. E noi, ma che musichetta, eh? E c'è un motivo.
2: Comunque, quello che della musichetta dopo lo splash, allora, quella del Gabibbo. Come è fatta a non saperla?
0: Scusaci, mi cospargo il capo di cenere e ti chiedo scusa. E prima di andare in pausa, parlando di maglie costose.
3: A proposito di maglie costosissime di calcio, sì, sui 180 euro di quella originale dei giocatori, io ho preso una della nazionale rumena, visto che sono rumeno,
0: sì,
3: con la spedizione tutto originale, quella che usano i giocatori, a 100 euro.
0: Com'è possibile?
1: Perché sì, era originale, ma il tessuto quello non...
0: Quello da braccino.
1: Quello
0: da povero.
1: Sì,
0: quello... Dillo da povero.
1: Quello ufficiale da stadio.
0: Quello da povero.
1: Non da giocatore.
0: Da qua si dice povero.

0: Gabibbo. Occhio come finisce.
1: È il Gabibbo.
0: Senti come finisce.
2: Ugo Selvaggi di Lele Adali, che fosse tifoso dell'Argentina, si era già capito 4 anni fa. E dopo l'altra sera si è andato oltre il limite, come sempre. Vabbè, non importa. Comunque la tifoseria c'è anche nella MotoGP e anche nella Formula 1 con Vanzini, quindi io non mi stupisco di nulla, salvo che è servizio pubblico. Se vediamo.
0: Finisce come capito. Va bene, continuiamo a parlare di Lele Adani.
3: Per quanto riguarda Adani, io spero vivamente che la Rai gli cambi lavoro, perché è inascoltabile. Di tecnico non riesce a fare nessun tipo di commento.
0: Non è vero, è vero.
3: Il pagliaccio lo fa male, per cui secondo me toglietelo da lì e salvateci le orecchie da questo deficiente.
0: Lololol.
1: Deficiente, capito? Radio

0: amici padovani, avete degli autolavaggi che fanno schifo, vecchi, brutti,
1: chi l'ha detto?
0: Sporchi, chi l'ha e detto? Soprattutto
1: chi l'ha detto?
0: Lui.
2: Ciao selvaggi,
1: sono mica tutti uguali.
2: Io vorrei sfogarmi sul fatto che nella provincia di Padova, porca di quella puttana, ce ne saranno tre, massimo quattro lavaggi decenti, ma massimo, perché non è possibile che nel ventunesimo secolo non puoi pagare con la carta un cazzo di lavaggio auto. Ma stiamo scherzando? Cioè, quelli che ci sono in giro fanno veramente pena, sembra di essere nel Far West, sono messi di merda e io non so, ma veramente non lo so, lololo.
0: Amici padovani, amici padovani,
1: ma cioè, è talmente grande la provincia di Padova adesso, etichettare che fanno
0: li ha studiati tutti,
1: ma...

0: parlando di Lele Adani, secondo me quando fa quelle sparate là che si emoziona, secondo me uno spettacolo,
1: vedi?
0: Cioè ti fa venire anche te la voglia di tifare quella squadra,
1: così cioè,
0: sì, è una figata,
1: una figata.
0: Lolo.
2: Mi si è bloccato un attimino
1: un secondo.
2: L'abbonamento alla rivista
3: Lo Sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete ad Aragona.
4: Almeno.
5: Sì, perché le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
4: Quale rivista?
5: La rivista è Mignotari Dentro, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico.
4: Vaffanculo.
5: Come vaffanculo?
4: Pronto?
5: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete a Castel Termini.
4: E lei chi è?
5: Le spiego, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona automatico. Le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
4: Ascolti, il bollettino se lo paga lei, va bene? Se la paga lei, il bollettino di che cosa?
5: Per l'abbonamento alla nostra rivista, Mignotari Dentro. Se lei non vuole abbonarsi.
4: Ma quale rivista?
5: Perché ha risposto? Non doveva rispondere, scusi.
4: Perché lei me lo mando pure a fanculo. Anzi che la sto parlando.
5: Ma come? Bastava non rispondere, se no.
6: Pronto?
5: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete a Stracile.
6: Sì, chi è che parla, scusi?
5: Le spiego, era per non sbagliare l'etichetta. Le sto mandando il bollettino postale da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
6: Ma che rivista è la vostra?
5: La rivista è Mignotari Dentro, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico. Lei se non vuole abbonarsi non doveva rispondere.
6: No, lasci stare.
5: Ma perché ha risposto, scusi?
6: Ma è perché rompi i coglioni, scusi.
4: Pronto?
5: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete a Pordenone.
4: Ma lei mi chiama la conferma per cosa?
5: Le spiego, era per non sbagliare l'etichetta. Le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
4: Ma chi ha detto che io voglio il suo bollettino?
5: Perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico. Se lei non voleva abbonarsi non doveva rispondere.
4: Ah, ho capito. Non mandi un cazzo, ma non mandi.
2: Tu hai capito cosa ha detto?
1: Ma...

0: detto che era venerdì 17, e no, ma cosa vuoi che succeda? Succede, succede.
1: E tra l'altro è tornato dalle ferie, lo ringraziamo.
0: Perché lo ringraziamo di che?
1: Beh, è il terzo dello sfogatoio, quindi so, Federico Gamba, hai capito? Federico Gamba è tornato a far parte del
0: staff. Lui è il membro.
1: Sì, è uno degli autori dello sfogatoio.
0: A posto siamo, già stavo
1: è l'autore dello sfogatoio.
0: Sì, già stavo messi male.
1: Noi due siamo i conduttori, lui è l'autore.
0: Va bene, stiamo per parlare di autolavaggi e sembra che a Rubano.
2: Ragazzi, autolavaggio Rubano.
0: Sì.
2: Non dico il nome perché pubblicità gratuita, ma tantissima roba.
1: Salutiamo,
0: vedi?
1: Il titolare ovviamente.
0: Ah, dice lui? Sì. Amico, che ti lamentavi degli autolavaggi che fanno schifo?
3: Ma quello contro il lavaggio di Padova, ma accoppati e buttati in canale. Ciao.
0: Coppate!
1: Lui è un altro titolare di autolavaggi che si è offeso.
0: Altrimenti, amico?
4: Ma lavatela a casa la macchina, coglione!
0: Lolololo, che meraviglia. Va bene, ci sono gli amici vigili. Saluta, sì. Una cosa bella sui vigili.
1: I vigili?
0: Sì, perché sembra che stiano facendo una zozzeria,
1: No, assolutamente no.
0: Siamo sicuri?
1: No,
5: voi tutti. Ehi là, ciao ragazzi, brave persone. Voi siete delle brave persone perché si sente e si vede che siete brave persone. Non siete dei farabutti come i vigili che si sono messi alla rotonda di Villa del Bosco nella Monselice Mare, in unico tratto di 200 metri ai 50 all'ora si sono messi con il laser,
0: vedi,
5: parabutti, e adesso hanno messo i cartelli nuovi e possono multare a bomba, avete capito? Voi siete brave persone, non i vigili.
0: Che vuol dire i cartelli nuovi adesso possono multare?
1: Perché hanno abbassato probabilmente la velocità massima
0: e quindi sono autorizzati a fare
1: 70, li ha messi a 50, quindi la gente è abituata ad andare a 70, lì va a 70, ci sono i cartelli a 50 e mettono le multe.
0: Bravi, no?
1: Peter Pan.

0: con ritmo romantico.
1: Amici selvaggi, se dovete levare la macchina, no, andate in provincia di Padova che fanno schifo.
0: Dai.
1: Andate. Poi... No, lui lo conferma.
0: Si denunciano. Che denunciano? Dai, per cattivo.
1: Andate a Cesena a lavare la macchina.
2: Ciao ragazzi, comunque concordo col ragazzo che ha detto che gli autolavaggi fanno schifo, anche in zona collina del Prosecco fanno schifo.
1: Vedi?
2: Mentre se venite giù a Cesena sono tutti fighissimi. C'è con la tesserina, ti regalano dei soldi in più, c'è la schiumattiva, c'è i lucini, i colori, asciugatore, tutto quello che vuoi.
1: Che io vado a Cesena a lavare la macchina.
0: C'è anche
1: va bene?
0: Il carwash lì,
1: Vabbè.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Questa sera ragazzi ci troverete al Pin, col Pin Power all'ottava notte rosa di Oderzo con la gara non competitiva e dopo la festa in consorzio Fidel 5 e Alice Fassina. Saremo anche alla sagra patronale di Santa Margherita Castelnuovo di Asola, provincia di Mantova, con Marco Boffo e Edo. E domani sera, attenzione alla festa più bella del weekend, sabato 18 luglio Beer Belly Festival di Scandolara.
1: Ci sono quei due
0: Scandolare di Zero Branco,
1: sì,
0: con quei due improbabili,
1: no, imprevedibili, perché improbabili non è una cosa
0: quei
1: bella.
0: Due impotenti di Andrea De Luca e Fedro. Andrea De Luca e Fedro, che sono comunque due persone molto, che nella loro vita hanno bevuto molta birra,
1: molto poco,
0: molta birra, e quindi a belli beer festival loro, insomma, è per loro è proprio incollata benissimo.

0: Ciao selvaggi, grande Albert Marzinotto, lui è originario di Sumaga di Porto Gruaro. Vedi? Ciao!
1: Lolololo.
2: Salutiamo i compaesani di Albert Marzinotto di Sumaga.
1: E prima di andare in pausa, amici, parlando dei vigili che fanno le multe.
3: Comunque, anche con le nuove leggi, l'articolo 141 del codice della strada descrive anche quello che possono e non possono fare gli agenti di controllo. Quindi voi andate a vedere cosa dice l'articolo 141, se hanno fatto una cazzata, mi querelate.
1: Che dice l'articolo 141?
2: Non lo so, però posso verificare tra poco.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: copertino di sfogatoio è stato scritto, ci è stato scritto da Copione, dal nostro autore Federico Gamba.
1: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17:30.
0: Ancora? Più su, più no, sei andato troppo giù. Devi leggere un po' più su, dai.
1: Va bene, amici, 393-7366-240, co-conducetelo fino alla fine lo sfogatoio. Riprendiamo questo quartino con la signorina che è per strada.
2: Ciao selvaggi! Per strada, in autostrada, una macchina davanti a me con le quattro frecce che viaggia in mezzo la linea tra qua e là. Perché?
1: Perché?
2: Non si sa.
1: Non ci si
2: sa. Assurdo. Ma mettiti in fianco in una cazzo di piazzola. Maledetto.
1: Esagerato.
0: Sarà un ubriachello.
1: Esagerato. La vogliamo sentire una cazzata?
0: Vai.
1: Ma sì, sentiamola.
3: Buonasera selvaggi. Una cosa che mi domando è come mai una persona a modo super gobba, sempre forza Juve, certo, come Andrea De Luca, possa uscire a fare una serata con un interista come Fedro. Che brutta roba,
0: ragazzi. La birra unisce.
1: Quello è vero.
0: La birra unisce, c'è poco da fare.
4: Attenzione,

0: 24.
1: E niente, ancora anche quest'anno, dopo 21 anni, mi perdo il Redentore. Non sono riuscito mai ad andarla a vedere.
0: Guarda, se c'è una barca è divertente.
1: Ma io ho degli amici però che prendono i biglietti in zone dove dice che è molto, un posto dove si vede molto bene. Vanno prestissimo, sì, tipo concerto.
0: È una rottura di coglioni. Vero. Secondo me se c'hai la barchetta, ma barchetta privata, non che vai su quelle barche, certo, perché organizzate, sì, dove sì, siete, sì, in 200, sì, che litigate per un trapezzino.
1: Però sta di fatto che per un motivo io non sono mai riuscito ad andare a vedere il Redentore.
0: Vabbè, devi organizzare con un amico che c'ha la barchetta.
1: Ma perché me lo ricordo il weekend stesso, quando è ormai troppo tardi, capito?
0: Oppure va bene, ti devi aggiungere.
1: Sì.
0: C'è l'umorismo di Fedro?
1: No, ci sono i pronostici, gli ultimi della stagione, amici.
0: Vai.
2: Maxo, Fedro, da entrambi, finale del mondiale, vincitore manifestazione punteggio per Spagna-Argentina e che arriva terzo tra Francia e Inghilterra. Infine, vincitore Gran Premio di Spa-Francorchamps di Formula 1.
1: Allora, la finale io spero vinca l'Argentina. Spero, però vincerà la Spagna.
0: Però raggiungerà l'Italia con i quattro mondiali.
1: Ho capito, e poi il Gran Premio di Formula 1 è un, dicono che è un circuito molto Mercedes. E io dico che Kimi.
0: Dai, Antonelli, dai.
1: Secondo me sì.
0: È da quattro gare che non vince più.
1: Sì, sì.
0: Diciamo Antonelli, io dico Argentina che vincerà ai supplementari.
1: E aspetta, il terzo e quarto posto, spero che vinca l'Inghilterra.
0: Che sarebbe.
1: Inghilterra-Francia.
0: Sì, dai, Inghilterra.
3: Peter Pan.

0: perché per esempio questo mercoledì prossimo che arriva 22 luglio io e Lady Ellen saremo con fare un po' di DJ set 92.000 a Pizze in piazza a Goito, provincia di
1: Sai
0: Mantova.
1: Sai che festa è? Ti prendono a sberle in faccia, te lo dico, eh.
0: Pizze a pizze in faccia? Sì,
1: sì, ti prendono a sberle
0: tipo
1: tutta
0: bombolo.
1: La sera.
0: Sì, sì, tipo sì. Bombolo con
1: sì,
0: la monnetta.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi una pizza. A pizza. Bello.
1: Io invece, amici selvaggi e selvaggi, vi aspetto a Scandolara di Zero Branco domani sera.
0: Molto bene, insieme a Andrea De Luca che c'è il Belly Beer Festival.
1: Oh yeah.
0: Ci sentiamo lunedì come sempre verso le 17.30.
1: Grazie a tutti.

0: Swim, versione remix, coloro che hanno fatto festa nell'halftime show del mondiale 2026. Ciao, buongiorno, sono Fede, oggi è lunedì, tra poco ci sono le sveglie.
1: Svegli indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: Rispetto per tutti, paura di nessuno.

0: concerti, show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Svegli indesiderate.
15: Radio.

0: sobri questo lunedì mattina, l'ultimo giorno della settimana che fu. Eh sì, perché ancora non ci abbiamo quelle forze per partire bene. Però possiamo farlo insieme, come sempre, con la sigla.
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
0: Come la radio, ma on quale radio?
2: Dalle 6 alle 7.
3: Sveglia indesiderate.
1: Un'ora in te.

0: Raga, buongiorno, 6.08, lunedì 20 luglio 2026, una nuova puntata, una nuova settimana targata Radio Peter Pan, ci sono le sveglie indesiderate. Ciao, sono Fede, se è la prima volta che accendi la radio, piacere. Piacere mio, piacere anche tuo, speriamo che magari una volta che metti questa radio non la cambi più. Sveglie indesiderate che venon da tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7.
1: 6-7, qualcuno direbbe, vabbè, sti giovani di oggi.
0: Ma vi sentite un po' di shoutage? C'è un po' di festa, un po' di samba, un po' di tota gioia. Eh sì, perché stanotte c'è stato il colpaccio. Qualcuno se l'è portato a casa, qualcuno, siccome fa molto freddo in quel di Castelfranco Veneto e sicuramente in tante parti dove ha piovuto, devo dire che fa molto freddo, ma mai come nel cuore degli argentini. Babam, l'abbiamo subito sparata. Dai, iniziamo, c'è un sacco di cose da raccontarvi del mondiale, ha vinto la Spagna, io l'avevo detto, io l'avevo detto. Poi Pedro mi dice: no, ma tu non sai fare i pronostici. Io l'avevo detto. Dai, iniziamo, tra poco ne parliamo. Prima un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,
3: non

0: Noia nella versione remix. Di nuovo buongiorno, io sono Fede, è iniziata una nuova settimana targata Radio Peter Pan. Come siete presi? Come siete messi? Ci siete, sì.
1: Buongiorno Fede!
0: Giorno!
1: Dai che è lunedì, ultima settimana lavorativa, beato poi ci vai in ferie per due settimane. E oggi si lavora pure al fresco.
0: Oggi si lavora? È vero, coi temporali che girano si lavora molto a fresco, fa molto freddo, ma mai, lo ripeto, ma mai come il freddo che provano i nostri amici argentini, poverini. Vabbè, comunque loro almeno l'hanno giocata, ci hanno provato, ma oggi il mood della giornata è proprio questo.

anni che ti fava l'Argentina. Vabbè, oh, lui ti fava Argentina, io ti favo Spagna. Lui ha fatto una telecronaca abbastanza schierata a favore dell'Argentina e io ho fatto un po' al contrario. Che dobbiamo fare? Dai che si parte, è lunedì, un disco del 2023, bello aggressivo, David Guetta remix.

0: come sarà uno dei dischi fighi dell'estate 2026. Allora, abbiamo detto che la Spagna ha battuto al 105, non ricordo adesso il minuto preciso in cui ha segnato Ferran Torres, che poi, curiosità su Ferran, questo ragazzo è stato fidanzato con la figlia del CT. Hai capito, Luis Enrique, che se l'è trovato dentro casa, poi si è lasciato, si è messo con una tipa e addirittura con questo influencer con cui stava si sono lasciati durante i mondiali. Lei avrà detto, adesso è triste, però, capito? E invece lui ha segnato al mondiale nella finale. E come si dimentica l'amore con un attimo?
1: Polemica. Buongiorno, compare. Ma...
0: Che c'è?
1: Hola, chico. Te puoi conversare in spagnolo conmigo?
0: Oh, hai capito?
1: Compare. Ma come cazzo, era tutto già preparato, compare.
0: Ma come era preparato?
1: Era già tutto preparato che doveva vincere la Spagna.
0: Ma non è vero.
1: L'Argentina ha 20 partite e non ha mai giocato una partita più scandalosa come ha giocato
0: ieri.
1: Ma non
0: è così, compare, ma...
1: Era già tutto preparato.
0: Ma non è vero.
1: Doveva vincere la Roja.
0: Sì, la Roja. Ma non era tutto preparato, è semplicemente che secondo il mio punto di vista il livello delle partite che ha affrontato l'Argentina era imbarazzante. Dai, ha rischiato con l'Egitto, ha rischiato con la Svizzera, l'ha rischiate tutte. Appena ha preso una squadra leggermente più forte ha perso la finale e ha perso la partita.

0: Morbida per il cross, dentro a cercare Nico Williams. Nico Williams riapre! Torres che arriva dal colpito, ha fatto 1-0. Ferran Torres cambia la storia della partita. Minuto 106, l'assist di Nico Williams, è arrivato al rimorchio. Perfetto,
1: Ferran Torres 1-0. Mamma mia, che bello sto momento. Pensa che emozione annunciare il gol della finale del mondiale. Che bella cosa. Ci abbiamo la rassegna della settimana che fu, ovvero il recap delle tre notizie che hanno più caratterizzato la settimana che è appena passata e che ci stiamo lasciando alle spalle, perché tra poco ci abbiamo pure la beata minchia, quante cose. Vabbè, il presidente della Federcalcio senegalese ha licenziato il medico della nazionale perché ha scoperto che era un ginecologo. Allora, voglio dire, insomma, cioè, avrà comunque le competenze per fare il suo lavoro, non vuol dire che se guarda le patong non sappia curare magari, che ne so, un ematoma, un infortunio. Ma vabbè, in Perù, rimaniamo sempre un po' in tema mondiali, quasi 600 neonati sono stati chiamati come il calciatore Erling Haaland in Perù. Sono alti tipo mezzo metro. Vabbè, che dobbiamo fare? Il creator, chiudiamo con questa, canadese Jiangsu ha realizzato un ombrello drone che non ha bisogno di essere sorretto. E questa, finalmente, signore e signori, è l'invenzione della vita. Cioè, a voi fa male il braccio quando portate l'ombrello? Oppure sei magari con la tipa o con un amico, dici no, intruppi col braccio e dai la gomitata, oppure ti si appendono? L'ombrello senza braccio, cioè una cosa bellissima. Finalmente, tra poco ci abbiamo un sacco di cose da fare, dobbiamo svegliarci con il quiz della beata minchia. Prima però un disco, quello figo di DJ Matrix, che si chiama Stesso posto, stesse sagre.
2: Radio Peter Pan.

0: segna della settimana che fu.
1: Fede, il dottore della nazionale è stato licenziato perché quando si facevano male diceva a tutti che erano mezze fighe.
0: Perché faceva il ginecologo. Che bella questa!
2: E gli indesiderati.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.

Tisfu, ad aprire la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate e ad entrare ufficialmente nella nuova settimana, è lunedì, perché nella prima mezz'ora siamo ancora un po' ancorati. Ah, la settimana che fu. Scusate, un po' di stretching. Oh, finalmente ci siamo. Calendario infame, buongiorno. Lunedì 20 luglio, in ogni istante della vita abbiamo un piede già nella fossa. Complimenti, calendario infame, ci piace sempre molto, molto, molto il tuo entusiasmo. Però che facciamo il lunedì nella seconda mezz'ora? Per svegliarci è arrivato il momento della beata minchia, ovvero il quiz sveglia neuroni, che al mattino ci fa dire che due coglioni, perché non ci va obiettivamente di andare a lavorare, visto che poi ci manca anche un po' poco alle ferie. 393 73 66 240, devi mandare un messaggio audio per, indovina un po', vincere una beata minchia. E vai, il quiz del giorno è difficile, eh? Qual è la parola che è sempre scritta in modo sbagliato sul dizionario? La sai tu? Dai che la sai, secondo me la sai, Te la ripeto, qual è la parola che è sempre scritta in modo sbagliato sul dizionario? 393 73 66 240. Si gioca a partire da ora per vincere una

0: 22 qui su Radio Peter Pan, ci sono le sveglie indesiderate e abbiamo giocato per farvi vincere una beata minchia. Cioè, praticamente l'avete indovinata tutti, tranne una ragazza, Anna, che ha risposto nella maniera sbagliata. A proposito di sbagliato, la domanda del quizzettone di oggi era: qual è l'unica parola che è scritta in maniera sbagliata sul dizionario? Scusate, dai, era abbastanza facile. Oh, scusate se non alzo il volume, che figura!
1: La parola è sbagliato.
0: Bravo, ha sbagliato.
2: È che la parola sia sbagliato.
0: Bravo, quindi Manuel.
2: La parola giusta è sbagliato.
0: Aspetta, la parola giusta. La parola sbagliata è sbagliata, la parola giusta è sbagliata. Qual è? Mi sono perso, Manuel. Anna ha scritto errore. Hai fatto l'errore, Anna, mannaggia.
3: Sbagliata.
0: E tutti avete risposto bene. Dovete sapere che io quando faccio i quiz, quando li preparo il giorno prima, un paio di giorni prima, li giro tutti a Rocky Festaiolo per capire quanto sono in realtà complicati. Li sbaglia tutti, sempre, non ne indovina uno. Però questo l'aveva indovinato, quindi avevo già capito che fosse abbastanza facile. Ma il più veloce è stato Gianmarco.
4: La parola è sbagliato, è semplice.
0: È anche lui che dicevo, Fede, finalmente.
4: E vai, che anche oggi non ho vinto una beata minchia.
0: E neanche oggi.

0: Pino D'Angio 2024 c'è stato uno scambio tra me ed Anna, che ho detto a Anna: sei l'unica che ha sbagliato il quizzettone del lunedì. Ma ha detto: eh sì, ma almeno noi stiamo andando in vacanza, ce ne stiamo andando in vacanza. E allora un colpo al cuore, perché giustamente c'è chi lavora e c'è chi va in vacanza. E allora, visto che vai a Peschici, buone vacanze.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Per invece chi non potrà permettersi di vacanze, non so neanche se ho detto giusto, per chi invece, vabbè, dettagli, potete venire a fare tanta festa con noi, perché mercoledì 22 luglio Peter Pan DJ 7 90 210 pizza in piazza. Vi ricordate i tempi d'oro delle pizze in piazza? Goito Mantova dalle 22, il DJ 7 in stile anni 90 2000 con Marco Baxo e Lady Ellen. Però dovete sapere, già ve l'abbiamo detto, che da venerdì 24 luglio a domenica 27 luglio Peter Pan è media partner di Agri Show 2026, zona stadio Euganeo Padova. Infatti dalle 24 c'è il Peter Pan Hangover all'Agri Show, dalle 22 la Notte da Leoni con Marco Bazzo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, tutti i nostri performer, l'ex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le Pole Dancer, lo special guest DJ Matrix, Ottomix. Info e biglietti su agrishow.it. E poi ci sono altre due serate che potete sempre venire a sentire, perché insomma c'è il 25 dalle 21 in console Thomas Menegazzi e Alice Fassina con special guest direttamente dal Tomorrowland Quintino, e poi siamo lì col food truck. Vabbè, ci abbiamo un sacco di cose da fare insieme. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, indovinate un po', sui nostri canali social oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan. Damage up, power to the people, back once again will the renegade master. D4 damage up, the ill behavior, back once again will the renegade master. D4 damage up, power to the people, back once again will the renegade master. D4

0: cazzo!
1: Ah, non ci avevo dubbi. Tra poco il morning show di Peter Pan targato The Remix Show. Per quanto mi riguarda, invece, ci sentiamo oggi dalle 13 alle 15 in Peter Pan a manetta con Alice Fassina. Nel frattempo, abbiate fede. Ciao!
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
2: Sport. Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: On the turning away from the pale and
8: Radio Peter Pan.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
1: Le 7 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Peter Pan, viabilità.
11: Buongiorno, sulla A14 veicoli scortati tra Bologna, Borgo Panigale e raccordo di Casalecchio di Reno verso l'Autosole. Ci sono code invece in A13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. La A4 code a tratti, ancora per traffico intenso, fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino. Sempre verso Torino, coda

0: Milano. È tutto, buon viaggio.
1: Dell anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Libera la fantasia Movieland! Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: sta? Ma ti ricordi quando la Norvegia? Adesso per fortuna torniamo a parlare degli amici di Pordenone con il loro coro. Sì,
1: ricordiamo che avrebbe dovuto vincere l'Olanda, i Paesi Bassi avrebbero dovuto vincere i mondiali.
0: Così diceva un algoritmo.
1: E invece.
0: Chi ha vinto, scusami?
1: La Spagna.
0: Las
1: Ketchup.

0: buongiorno ragazzi.
1: Ciao, buon inizio settimana, com'è andato questo weekend? A te com'è andato, Edo? Voto al tuo weekend.
0: 10 bello, 9. Bellissimo.
1: 9 anche il mio, bello.
0: Tutto molto bello. Allora, intanto vorrei dire che dovremmo fare una piccola modifica alla nostra sigla.
1: Perché?
0: Perché ho sentito che dice iniziano le feste quando c'è il The Remix Show.
1: Sì, sì.
0: Allora, siccome siamo già arrivati al 20 luglio, sarebbe il momento di fare incominciano le ferie.
1: Ah, ok.
0: Quando c'è il The Remix Show.
1: Ma perché la canzone originale dice così.
0: Lo so, ma adesso tutti se ne vanno.
1: Infatti.
0: Adesso è quella canzone lì e adesso
1: l'estate,
0: andate via.
1: L'estate è appena cominciata. Io te lo dico.
0: L'estate è già finita, c'è la teoria, ma te la dico tra poco.

0: Fatene fare.
1: Molto bella, mi piace questa di Alle Farben del Kilimangiaro. No, era sexy back.
2: È sempre, guarda, è proprio sempre, sempre.
3: Ma basta, sempre la stessa battuta.
1: Per fortuna devo dire, ultimamente non escono molti dischi di Alle Farben che abbiamo in programmazione, quindi ve la risparmiate.
2: Che fortuna. Allora, stavo facendo una piccola analisi del mio fine settimana perché ricordo poche cose, però è cominciato con il cinema, quindi ho visto l'Odissea, non spoilerò niente, però molto bello. Se vuoi andare a vederlo anche te, pensa che ho dovuto fare un ripasso di storie per ricordare anche quale arrivava prima tra Iliade, Odissea ed Eneide, che sono tutte e tre cose che avevamo studiato.
1: Tanti anni fa,
2: figurati. E ho rimosso completamente, però bello.
1: Io invece volevo salutare gli amici della sagra della festa di Santa Margherita che ho incontrato a Castelnuovo di Asola, provincia di Mantova.
2: Ah, è vero.
1: Che bella festa! Oh, quelli c'hanno una voglia di fare festa alla provincia di Mantova.
2: Ma sono dei ragazzi.
1: Ma poi che lambrusco! Ho mangiato il luccio.
2: Ah, davvero?
1: Sì, in umido, buonissimo.
2: Lucio
1: ragazzi.
2: Battisti, Lucio, ma che Battisti. Come ti sei ridotto? Davvero.
1: E poi, come potete vedere, la mia teoria non sbaglia mai. No, cioè, no, guardate,
2: dire sta cosa qua.
1: Lunedì 20 luglio.
2: No.
1: Ore 7:13 del mattino.
2: No.
1: Il tempo è quello che è. Le temperature si stanno abbassando. Disastri meteorologici durante tutto il weekend e poi ci arriviamo. Il Redentore è andato, l'estate è finita.
2: Sai,
1: io non ve l'avevo detto.
2: Quando stamattina mi sono svegliato, sono andato in soggiorno dove comunque c'erano le finestre dove poteva entrare la luce, dove fino a 10 giorni fa entrava la luce.
1: Basta,
2: stamattina
1: basta.
2: Niente luce, ho detto no, non può essere.
1: La teoria
2: devo ancora finire di allestire la piscina.
1: E invece l'estate è già andata.
2: No, non dire queste cose.
1: Ragazzi, invece voi come state? 393-7366-240.
2: Cos'è?
1: Cominciamo anche un po' a dividervi adesso, esatto. Se c'è qualcuno che è della categoria A, che i sarebbe... lavoratori, B, i cazzeggiatori, i ferieggianti.
2: Quelli che ci sono quasi, maledetti, che invidia.
4: Attenzione, non

0: ragazze, buon inizio settimana, state ascoltando il Remix Show, abbiamo fatto un piccolo punto della situazione per quanto riguarda il nostro weekend, non abbiamo ancora parlato di mondiali, no, di calcio, anche se ci sono cose da dire. Ieri, non so, tu hai seguito qualcosa ieri sera?
1: No, ieri sera no, ero troppo stanco.
0: Sono riuscito a guardare quasi tutto, l'unica cosa che ho guardato di questi
1: mondiali. Solo la finale?
0: Finale e halftime show, che era quello di cui si parlava.
1: Mi
0: molto
1: sei arrivato
0: atteso.
1: Alla fine della puntata, della partita?
0: Sì. Sono arrivato fino alla fine, no. Vabbè, partita tra l'altro anche abbastanza niente di che, cioè nel senso non proprio noiosissima.
1: Beh, dai, un 3-2 voglio dire.
0: Ma che 3-2?
1: No, 1-0.
0: Che partita hai visto? Il terzo e quarto posto è stata bella, è finita 6-4.
1: Ah no.
0: Sì, in questo caso.
1: Ho vinto lì.
0: L'Inghilterra.
1: Mi sono completamente isolato andando a Venezia e ho fatto 2 giorni di
0: fatto
1: venezianità.
0: Posso dire, hai fatto bene.
1: Una festa del Redentore molto bella e come sempre è stata una bella occasione per rivedere un sacco di gente che non vedevo da tanti anni.
0: Sì,
1: e quindi
0: bello,
1: poi scatta quella roba lì, certo, di chissà come sono queste persone dopo tanti anni.
0: E come sono queste persone?
1: Devono aver fatto tutti un patto col diavolo.
0: Ah,
1: non
0: sì?
1: Lo so. Forse sono io l'unico invecchiato male. Non me lo so spiegare. E poi altra cosa che volevo dire: tutto bello, ma i fuochi dell'anno prima.
0: Sempre
1: poi,
0: meglio. Ma sai che volevo dire?
1: L'hanno detto tutti.
0: Volevo risponderti alle stories per dire,
1: certo,
0: tipo, comunque quelli dell'anno prima erano più belli.
1: Grande classico. Sì. Va bene, facciamo un in bocca al lupo. Allora, okay, abbiamo diviso gli ascoltatori tra categoria A lavoratori, categoria B cazzeggiatori. Se volete schierarvi magari a lunedì, così facciamo il punto della situazione, fatelo su WhatsApp. Intanto un piccolo imbo.
2: Buongiorno Radio Peter, l'ho fatto un imbo al lupo a mio marito che oggi ha un piccolo interventino.
0: Ha lupato!
2: Insomma,
0: in bocca al lupo, capito?
2: Però,
0: bello.
2: Un in bocca al lupo non fa mai male. Grazie, ciao!
1: Cos'è, con due L?
0: Ha lupato! Sì, perché abbiamo avuto in bocca,
1: certo,
0: al lupo.
1: E allora tuo marito è stato allupato!
0: Non con due P però.

0: canzone che torna anche durante il fine settimana, se magari scegli di passarlo facendo cose, ogni tanto ti può scattare un
1: Sì, così.
0: Era per me almeno. Questo non è, non so se è successo, però a me è successo così.
1: Allora dice la Chiara: buongiorno Edo, Andrea, io questa settimana, questa mattina lavoratrice dopo settimane di ferie. Ma come si fa? Com'è che si lavora? Scusate, non mi ricordo più.
0: Guarda, entri dentro l'ufficio, entri in modalità aereo con la testa o metti il pilota automatico, tutto il resto viene da sé.
1: Facciamo anche un saluto
0: a chi?
1: Alla Steffi, categoria B, assieme al suo fidanzato o suo marito, non lo so, e dice: da oggi siamo ufficialmente in ferie.
0: Quella, molto bello, non male. Guarda che bel tempo per cominciare le ferie.
1: Beh, col fresco, tanto magari adesso partono, quindi viaggio in macchina senza l'aria condizionata a palla, non lo so. Davide dice: buongiorno ragazzi, mi sono mangiato fuori tutto, quindi adesso categoria A, lavoratore.
0: Quindi cioè, ma vuol dire che è già tornato dalle ferie.
1: Probabilmente.
0: Però allora non hai neanche la scusa per dire sono di cattivo umore, no.
1: No, ma infatti.
0: Torni rilassato.
1: È tranquillo. È
2: buongiorno ragazzi. Comunque la roba più bella della finale di ieri sera sono stati Ronaldinho e Ronaldo che guidano la macchina di Madonna.
0: Questo
2: spettacolo.
0: È, questo è il suo punto di vista. Io potevo dire che è stata la cosa peggiore
1: Qualcuno che ha detto che erano degli orogrammi, no?
0: Belli. Cioè, no, ma Ronaldinho lo vedevo nel chill, mi sembrava un po' nella sua zona.
1: Aveva chillato prima.
0: Sì. Ronaldo sembrava mio zio, che l'hanno messo lì. E gli ha detto: vabbè, stai lì, dai, fai tanto, basta che stai lì, non devi far niente.
1: Non devi far niente, non devi muoverti. Va bene, poi altri messaggi abbiamo loro.
3: Allora, ragazzi, si ricomincia. Comincia dopo un assaggio di ferie, una settimana, investita tra i colli e a Versagre. Bellissimo. E l'estate è finita, secondo me.
1: L'estate è finita.
3: Dopo luglio, che fa sempre più caldo, le giornate sono più lunghe, eccetera, eccetera, eccetera. E ad agosto cominciano i temporali, ad abbassare la temperatura, quindi sì, è andata, salutatela. Poi c'è un tempo meraviglioso.
0: Smettetela, ragazzi.
1: Ha detto l'ascoltatrice, ci
0: smettetela di dire queste cose, l'estate deve ancora cominciare. L'ondata arriva tra poco.

0: Buongiorno ragazzi. Chiaramente categoria A, anche perché se fossi categoria B, col cazzo che mi sveglio alle 7!
1: Scegli di essere qui ad ascoltare il Remix Show. Guarda che ci sono dei pazzi che lo fanno. Cioè, che anche se sono in ferie dicono: no, ma ascolto il Remix Show.
2: Ci sta.
1: Mi fa sorridere. Grazie per voi
2: ci
1: che
2: sono,
1: lo fate.
2: Sono quelli che lo dicono?
1: Sì.
2: Ne abbiamo?
1: Sì. Sono pazzissimi.
2: Abbiamo sentito poco fa quella che è in ferie col compagno fino al 31 di agosto.
1: Fino al 31 di agosto. Quindi mi sembra un po' esagerato. Dacci una settimana a testa.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua... Se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
15: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: lui ha preceduto Shade nel fare Shade.
1: Esatto, sì. Poi io adesso quando sento questa canzone Boombastic penso sempre alla pubblicità delle macchine. Non ricordo di quale macchina fosse diciamo lo sponsor.
0: Avevano cambiato proprio il nome, non era Boombastic, ma cioè vabbè.
1: Non lo so. Va bene, ragazzi, 7:38, buongiorno, buon lunedì, The Remix Show iniziato e tra poco scotechina e fuori così per darvi un po' la quadra.
0: In un'epoca in cui non vogliamo fare divisioni tra le persone, non esistono etichette, noi le mettiamo.
1: Eccola qua, categoria A, i lavoratori, B, i cazzeggiatori. Categoria A fino a venerdì e poi due settimane di vacanza, lui e è Giovanni. Poi ancora categoria lavoratore che dal luogo di villeggiatura fa avanti André per far fare le ferie alla moglie.
0: Che bravo, vedi che si sacrifica per la gioia comune.
1: Le ferie sono ancora da fare, iniziamo a essere malaticci, cioè una settimana all'anno, dice, ci vorrebbe la canzone antisfiga. Gliela mettiamo. C'è anche la Glenda di Talma Sons, provincia di Udine, categoria lavoratrice, Giacomo lavoratore, e poi qua un incubo. Base, ho fatto un incubo. Un ascoltatore ci scrive che questa notte ci ha sognati in perizoma ad un evento.
0: È una cosa,
1: e te.
0: È una cosa che promettiamo più o meno a tutti gli eventi, perché poi a un certo punto, adesso lo dico così facciamo anche una bella pubblicità agli eventi di Radio Peter Pan, a un certo punto della serata capita che arrivino le ballerine che sono vestite in maniera abbastanza provocante.
1: Non sempre.
0: No, bisogna che
1: diciamo, d'estate adesso usano il costume intero.
0: Esatto.
1: E allora io e Andrea ci domandiamo, ma perché a noi non ce lo danno?
0: Esatto, perché ogni tanto vorremmo fare anche noi la nostra uscita con il body bello stretto.
1: Sarebbe bello, no? Scusate.
0: Non sarebbe bello.
2: Boh. Categoria A. Fino a dicembre, zero ferie. Ne ho fatte una settimana a giugno. Da adesso in poi, campagna della vendemmia.
1: Oh.
2: E a gennaio forse andrò un'altra settimana.
1: Dai, resisti, Elena, resisti!
0: Tutto in discesa ormai.

0: facciamo un grande saluto e un applauso tutti insieme a Fabri, categoria Fabri? Lavoratore ma anche grigliatore alla sagra. Sono a pezzi, dice Fabri.
1: E ci credo. Comunque per adesso siamo riusciti a non parlare delle due cose più importanti che sono successe in questo fine settimana. Sì. Non abbiamo parlato né dell'halftime e della finale dei mondiali, ce l'abbiamo accennata molto velocemente.
0: Chi ha vinto?
1: La Spagna.
0: Bravo.
1: Sì. E poi non abbiamo parlato di Bad Bunny.
0: Che cosa è successo?
1: È un disastro.
0: Ha fatto un concerto.
1: Cosa ha fatto? Due date lui.
0: Due date. Una è andata bene. La prima bene, la seconda concerto bagnato, concerto fortunato. Non funziona così di
1: lo
0: solito.
1: Lo chiedo a quelli che ci sono andati. È vero, è stato fortunato.
0: Non credo molto, ragazzi.
2: Allarma! No.
0: Che succede?
3: E che cos'è? La scoteca, la scoteca?
4: No!
5: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta Matteo. La scotechina. Solo nel Trix Show.
1: Ragazzi, microfono alla mano, accendete l'effettiera. Dovete fare anche gli effetti sulla voce, eh. Tipo lei. Siete voi vocalista. Mandate il vostro audio 393 736 2.

0: Ciao, sono Kimi Antonelli. No, avete parlato di me oggi.
1: Che figura!
2: Parla così, Kimi Antonelli.
1: Sì, parla così.
2: Ma abbiamo parlato di Antonelli?
1: Mamma mia,
2: già saltato. Ha vinto?
1: Ha vinto.
2: Ha vinto anche lui.

0: mentre sono perché? Giusto di morale.
1: Perché?
2: È tornato lunedì e anche Mariangela.
0: Che culo.
2: È vero, è vero.
1: Stavamo meglio con le gemelle horror, eh?
0: Sì, infatti.
1: Molto meglio stavamo.
0: Beh, sai che d'estate arriva Mariangela. Yeah, yeah.
1: Allora io la prossima estate vado a Radio Potenza Centrale, poi torno.

0: Ciao Leclerc, anch'io quando sono in macchina ascolto la scottechina e la Radio Peter Pan.
1: Durante la gara, che bravo.
2: Direi, parla così Charles Leclerc.
3: Ciao, sono Charles Leclerc, figo.
2: Scusate, abbiamo capito.
1: Credo di più all'ultimo.
4: Ciao bei, sono Leo Messi e anche mi ascolti la scottechina.
1: Ma lui parla così,
2: no, Leo Messi, ma non lo
1: parla
2: so.
1: Parla così.
2: Non è che è spagnolo, però insomma.
1: Abbiamo avuto Leo Messi, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Lamine Yamal, tutti quanti che scelgono di ascoltare la scotechina.
2: No, Lamine Yamal la dobbiamo ancora mettere.
1: Lo so, però penso. Comunque so che ci ascolta.
2: Eccolo qua.
1: Era lui?
5: Ciao, sono Lamine Yamal e anche io, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, ascolto Radio Peter Pan.
1: Posso dire che ha la stessa età di Lamine Yamal con l'originale, quindi non mi stupisce.
2: Ci siamo, Regas, e dopo la scotechina arriva il fuorigiri.
1: Cose da fare sono simili, cioè si alza il volume della radio, si manda una nota audio a Radio Peter Pan, così poi finisci in diretta nell'effetto fuorigiri. Tiriamo fuori un po' d'arroganza perché il fuorigiri di oggi.
2: Oggi pesta, eh!

0: andava in per due, se
1: stop tutto
0: che adesso c'è l'effetto fuorigiri.
2: Si arriva al lavoro carichi a bomba.
1: Questa ascoltatrice arriva e spacca tutto.
0: Prende
1: le tastiere nei computer e li spacca sui monitor.
0: Non hai mai sognato farlo al lavoro?
1: E non escludo un giorno.
0: Cioè, andavano virali tanti anni fa i video delle persone che scleravano al lavoro, che prendevano e sbattevano tutto dappertutto.
1: A me fanno sia peccato che molto ridere.
3: Arroncolate dietro le orecchie.
1: Capito?
0: Presi arroncolate dietro le orecchie.
4: Oh, poi giri. Mi fa tirare un disco.
3: Ciao da mister, ciao, anch'io ascolto discoteca. Ciao.
1: Mister Ciao, che sarà presente alla notte da leoni che faremo all'Agri Show questo venerdì.
0: Questa è la
1: settimana.
0: Guarda, ho scritto. Questa è la settimana dell'Agri
1: Show. Che bello, Andrea, non vedo l'ora.
2: Qualcuno ha detto fuori giri. Sono
1: Avete
2: pronta,
1: detto?
2: Eccolo!
5: Le peste, le 7:50 di mattina, niente male direi. Mamma mia, come sto! Ciao a tutti!
0: Come dire, un è un'imitazione che sta andando persa questa.
1: Sì, mamma mia, come sto!
0: Sta andando persa.
1: Tra l'altro sembra un po' anche quella barzelletta che vi racconto ogni tanto di quei sossici a Venezia. Ci assomiglia molto. Come sia!
0: Vabbè, basta fare
1: i stupidi!
0: Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Buongiorno Remix.
1: Sì.
7: Buon lunedì a tutti. Buon lunedì. Oscuro. Buongiorno Remix.
0: Buongiorno.
7: Nuvole minacciose stanno arrivando per cominciare la settimana un po' più frescolini, ma il lunedì è highlights sportivi. Possiamo cominciare con la Formula 1. Bella gara. Grande duello tra Kimi e Antonelli. E il prescelto, il predestinato Charles Leclerc.
0: Bravi.
7: Finalmente un po' di verve in questo mondiale. Ma soprattutto un saluto
1: agli
7: amici spagnoli che staranno brindando.
1: Olé.
7: Meritato questo mondiale. Squadra bella, giovanile,
0: vero,
7: corre a destra e a sinistra.
0: Sono stato così.
7: Bravi. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio alla settimana. E magari sono anche in ferie. Maestro Miyagi vi ricorda che ogni mattina c'è un tipo allo specchio che vi fa l'occhiolino e vi dice che potete farcela. Non deludetelo. Sì.
8: Radio

0: Magnetic si chiude la prima ora del The Remix Show.
1: Ma come? Sì, ma sì, no, sì. Ma abbiamo già finito.
0: Sì, ma non abbiamo parlato di niente.
1: Cioè, siamo un sacco di cose da
0: dire. Siamo stati bravissimo, bravissimi a non parlare di Kimi Antonelli. Non abbiamo neanche detto di Kimi Antonelli.
1: Sì.
0: Di della Spagna,
1: di Bad Bunny,
0: e quante altre cose.
1: Voglia.
0: Però abbiamo
1: i fulmini e le tempeste, gli smartphone.
0: Ecco, due ore di tempo per parlare di tutte queste cose.
1: E non sapete neanche a quanti gradi arriveremo a luglio.
0: Ad agosto intanto.
1: Ad agosto?
0: Sì, siamo già.
1: Ah, non a luglio?
0: Sì, ad agosto.
1: Ad agosto.

0: jackpot. Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
0: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 8 puntuali. Voilà.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. A Eboli non si esclude alcuna pista dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luigi Esposito. L'uomo sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola nella vettura trovati alcuni bossoli. In Gran Bretagna è il giorno di Andy Burnham, che oggi si insedierà come primo ministro. Attorno al mezzogiorno italiano l'ex sindaco di Manchester incontrerà re Carlo III a Buckingham Palace per ricevere l'incarico. Attesa per la squadra dei ministri tra nomi dell'era Starmer confermati e novità. Mondiali di calcio, trionfo della Spagna nel match contro una stanca Argentina, decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Le Furie Rosse si cuciono così la seconda stella sul petto 16 anni dopo il Sudafrica e ancora una volta lo fanno da campione europeo in carica. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.

0: anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mai yogurt.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, questo è il Dremix Show. La seconda ora che passiamo assieme. Nella prima abbiamo parlato di così tante cose.
2: Se siete persi la prima. Tu appena salito in macchina, riparti.
3: Dai, ripartiamo.
1: Allora ripartiamo.

0: Diaz con tre giorni clamorosi, poi ve li raccontiamo. Settimana anche che ci porta quasi al mese d'agosto, dove farà molto caldo e ci arriveremo tra pochissimo. E poi voi che andate in giro all over the world, se volete mandateci la vostra calamita, perché le vorremmo attaccare qui in studio.
1: È
0: quindi
1: vero.
0: Se siete in giro per le vacanze, via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto,
1: spendete quel minuto in più nello scegliere una calamita brutta da farci vedere, non vogliamo
0: brutta.
1: Quelle che costano adesso, quant'è che costa una calamita? Se trovi i prezzi onesti è 1,50 euro.
0: Con 1,50 euro ne porti a casa una brutta e anche piccola.
1: Sì, esatto.
0: A noi va bene quella.
1: E a noi va bene proprio quella calamita. Comunque hai detto bene, periodo di luglio, inizio agosto, grande periodo di concerti, e c'è stato un concertone nei giorni scorsi.
0: Se te quieres divertir, fermi i piedi di quelli che tornavano verso
1: allora,
0: le auto.
1: Allora, ti faccio sentire l'atmosfera nel giorno in cui Bad Bunny ha fatto il concerto ed è andato.

0: bene.
1: Sì.
0: Bad Bar, bravissimo, che palco.
1: Questo era il concerto di venerdì 17.
0: Esatto. E questo invece è il concerto.
1: Dici, se succederà, succederà di venerdì 17.
0: È vero, è vero. Invece,
1: invece
0: no,
1: sabato 18. L'atmosfera era questa, con il rumore dei piedi che camminavano sopra quel paltano per tornare a casa.
0: E anche. Questa pioggia che è scesa, grandine presa. C'è qualcuno tra di voi che è stato al concerto e può raccontare quanto è stato un disastro? Comunque ci sono in realtà anche delle buone notizie.
1: Sì, ragazzi, perché chiaramente ovviamente non è stato riprogrammato.
0: Spiega
1: il concerto.
0: Meglio, perché non abbiamo
1: il
0: detto.
1: Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo sabato sera è stato interrotto dopo una decina di minuti perché ha cominciato a piovere molto e le condizioni ormai non permettevano poi lo svolgersi concerto in sicurezza. Quindi l'hanno annullato e non verrà riprogrammato, quindi non ci sarà una data di recupero, ma ci sarà un rimborso per quelli che almeno quello dai,
0: allora non sta. Male,
2: attenzione, nuovo disco molto figo,
3: tacata. Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita hace

0: Tasmania ho imparato una cosa, cioè non andandoci ma guardando i video di chi ci è andato, che lui si chiama Benito.
1: Certo, sì.
0: E infatti ho pensato, ho trovato dei video molto divertenti che dicevano: ma sono gli anni 30 o cosa? Perché effettivamente era dagli anni 30
1: tutti
0: che una folla Benito, cantava Benito, Benito, Benito,
1: Benito. Bene!
0: E dopo Benito?
1: Benito! Bene, insomma, non benissimo, Maluccio, Maluccio. Allora, attenzione, dice la Nicola, io purtroppo non ho niente da condividere perché sono andata il 17 e aggiungo, il concerto è più bello di sempre.
0: Oh, bello.
1: C'è un'altra che flexa il suo concerto di Bad Bunny di venerdì, cioè l'Ale, che dice sono andata di venerdì, concerto più bello anche per lei della sua vita. Comunque poi aggiunge, se posso permettermi, se la sono chiamata perché inizialmente doveva piovere venerdì.
0: Ah, ok.
1: E poi il super ospite era atteso venerdì e invece poi non c'è stato e quindi hanno detto vabbè, arriverà sabato,
0: quindi
1: e quindi ti è poi,
0: quindi alla fine, cioè lei diceva io che avevo preso il biglietto venerdì, avevano chiamato pioggia e non è venuto super ospite.
1: E invece poi è andato al contrario.
0: Amen.
1: Allora vuoi sapere perché ha iniziato a piovere?
0: Teorie
1: complottiste.
2: Hanno cominciato a cantare Bella Ciao, benissimo, grandine a go go, vai.
0: È stato per quello allora che è arrivata la grande. Vabbè, comunque, capita. Sai che se fossi andato al concerto dopo aver letto l'articolo di cui ti parlerò tra poco, avrei avuto la paranoia per tutto il tempo.
1: Davvero?
0: Io che sono uno abbastanza, come posso
1: paranoico.
0: Dire? No, sono abbastanza positivo. Cioè, perché penso che se una cosa davvero capita a una persona ogni 10 milioni,
1: dici, deve succedere proprio a me.
0: Dico vabbè, allora non sarò io, sicuramente non sarò,
1: ragazzi,
0: io.
1: Ma c'è,
0: però può succedere.
1: Quell'uno su 10 milioni c'è, però bisogna stare attenti.
0: E stiamo parlando di cose altamente improbabili legate al maltempo. Quindi se avete paura che qualche paranoia vi entri nella testa, cambiate radio.
1: Posso dire un gancio meraviglioso.
0: Tra poco vi diremo come andare in paranoia.
3: Peter Pan.

0: Beatrice, ma state per parlare di quanto sia improbabile che se ti metti sotto un temporale e con i piedi dentro una pozzanghera sia poco probabile che ti arrivi un fulmine? Perché lei ha detto che non è così poco improbabile.
1: Allora, io
0: non mi trovo di solito durante un temporale con i piedi dentro una pozzanghera. Cerco di non starci.
1: Mai dire mai. Però... ci sono cose che non ci hanno mai insegnato a scuola. È questo quello che recrimina un meteorologo che si chiama Robert Thierry Luciani, che spiega che è più probabile di quello che pensi rischiare di beccarsi un fulmine o attirarlo in qualche modo se tu in uno spazio aperto usi anche solo semplicemente un dispositivo elettronico.
0: Ragazzi, buon lunedì a tutti, eh!
1: Poi tra l'altro altra cosa che io pensavo che ormai fosse passata, cioè una roba che dici vabbè una volta era così adesso no, quando c'è un forte temporale sarebbe il caso di scollegare tutti i dispositivi elettronici di casa.
0: Eh beh, certo, perché se arriva una fulminata sull'edificio, sul tuo stabile e diciamo arriva poi, cioè se ti prendono l'antenna, ti arriva proprio dentro poi in casa.
1: Ma io pensavo che questa cosa qua fosse
0: una cosa che poteva
1: succedere tanti anni fa, adesso invece no, perché
0: tutto.
1: È cambiata la tecnologia.
0: Dovresti
1: eccetera.
0: Staccare sicuramente la caldaia. Tipo televisore, sì, robe così, dovresti cercare di salvarle.
1: Sai cos'altro dice? Altra cosa che imparo in questo momento? Che addirittura bisognerebbe attendere 30 minuti dall'ultimo tuono prima di tornare all'aperto. Dice questo. Perché effettivamente, sai, di solito il fulmine non cade proprio dove sta piovendo forte,
0: ma dove
1: sta avvicinando la perturbazione.
0: Dove si sposta.
1: Quindi consigli utili per quando arrivano questi temporaloni, ragazzi, magari il telefono, non teniamolo proprio lì in vista.
0: Allora andate sopra la pozzanghera, col telefono e con l'ombrello anche. Chiuso e tenete la punta
1: e con la canna da pesca in carbonio.
0: Bravi, anche con quella.

0: solito quando noi lanciamo, tipo, non so, il domandone, l'argomentone, il sondaggione, eccetera, diciamo telefono alla mano, ma quando c'è il temporale, telefono in tasca.
1: In tasca. Magari anche spento, che non si sa mai.
2: Ragazzi, buongiorno. A proposito di temporale, di fulmini, saette, cose varie, lasciate stare, sono tutte cavolate. Io sabato ero davanti alle dighe di Alberoni, vicino a Venezia, per il Redentore, perché stavano andando al Redentore. Mi sono trovato in mezzo proprio al mare con il temporale. I fulmini mi cadevano vicino, ma non mi hanno mai preso, quindi tranquilli. No, non ci sono problemi.
1: No, tranquilli, tranquilli.
0: È andata bene.
1: Non vi facciamo sentire l'audio di un ascoltatore che ci ha appena inviato, che diceva appunto invece che lui proprio una volta durante un temporale
0: l'ha visto davanti a
1: ha
0: sé.
1: Visto una persona che è stata presa da un fulmine.
0: E non è stato bello.
1: Non è stato bello.
0: Questo è.
3: Ragazzi!
1: Sì!
3: Buongiorno. Dovete capire che i fulmini non vengono dal cielo alla terra, ma dalla terra al cielo. Quindi, se la messa a terra è buona, la casa, i dispositivi che stanno in casa non si fulminano.
0: Quindi mi stai dicendo che quella cosa che abbiamo detto prima allora non è vera?
1: Bah,
0: perché guarda, tu mi hai detto il contrario, cioè mi hai detto che sì,
1: tu sei sicuro di avere la messa a terra a casa fatta a dovere?
0: Ah, che ne so,
1: quello è il problema, vedi. Spero, c'è chi dice ragazzi, io quando vado via stacco sempre tutto e mio marito mi odia perché poi deve tornare a casa e sistemare tutto.
0: Lei fa il controllo anche dei fornelli, c'è il gas aperto, chiudi l'acqua, chiudi il gas.
1: Adesso abbiamo la Chiaretta invece che è in panico, dice io ho attaccato la lavatrice prima di uscire da casa per andare a lavoro, la troverai bruciata.
0: No, dai, ma no, cioè, non lo so, se hai la messa a terra fatta bene.
1: Ma ce l'hai la messa a terra fatta bene?
0: Chissà.
1: E io saluto invece un altro ascoltatore che dice: scusate, quando è che avete finito di mandare a quel paese il lunedì? Ditecelo,
0: ha detto a quel paese, di cosa ha detto?
1: Ha detto di mandare in vacca.

0: male sta canzone, poi mi emoziono.
1: Sì, una bella combo. Ma c'era un consiglio che era appena arrivato, Edo, me lo puoi leggere per
2: questo
1: favore?
2: È un consiglio utile, attenzione, dice un ascoltatore: per salvare televisori e altri dispositivi elettronici collegati alla, alla rete di casa, se cade un fulmine nelle vostre vicinanze e salta il salvavita, non riattivate subito il salvavita e quindi anche la corrente a casa, ma aspettate una ventina di minuti, perché la corrente che è nell'impianto e che ha fatto saltare tutto è ancora lì e ti aspetta al varco. Tu riattivi, bam!
1: Quindi aspettare.
2: Esperienza personale, una ventina di minuti.
1: Una ventina di minuti. Così posso dire, grazie mille per il consiglio. Nessuno ce l'ha mai dato, come diceva il meteorologo. Diceva una cosa che a scuola non ti insegnano. Dovrebbero insegnare a scuola: uno, come gestire magari situazioni di emergenza come fulmini che cadono, tempeste, puoi bruciarti tutto quanto, esci con lo smartphone, no, non va bene, eccetera. E anche l'educazione fiscale, secondo me. C'è tutto il discorso di come si pagano le tasse.
2: E allora anche l'educazione. Allora, ci buttiamo dentro.
1: Educazione civica.
2: Ah, lei segna, no? Perfetto. Allora, chiede Paolo, un ascoltatore. Edo, mi sono appena collegato. Hai già detto che l'estate è finita?
1: Sì, l'ha detto almeno quattro volte.
2: Torniamo per un secondo alla questione Bad Bunny, concerto. La fede c'è stata sabato, un delirio. Lasciando perdere che se l'ha gufata da solo, ringrazio almeno di aver avuto un ombrello per ripararmi dalle palline da golf che cadevano. Però dice: posso dire, vedere e sentire Baile Inolvidabile al tramonto con i fulmini sopra la testa, esperienza unica.
1: Non lo so, comunque è vero che se l'è chiamata lui.
2: Era l'ultimo ballo indimenticabile. Ha detto: faccio l'ultimo, qua ci lascio le cuoia.
1: A un certo punto stava parlando, lui ha detto: se comincia a piovere, meglio ancora.
2: L'ha detto. È bello, è più
1: proprio.
2: 10 minuti e poi finisce tutto.
1: Esatto, è stato proprio bellissimo. Circa indimenticabile, sicuramente.
2: Bello, baile,
1: non lo so. Vabbè, tra poco vi parliamo anche della prossima ondata di calore che arriva. Che culo, che gioia.

0: pensare che la corrente nascosta dei figli è una cosa che non si può sentire.
1: Dicono,
0: sono la... morto, vi lovo.
2: Dicono non sia vera quella roba lì della corrente, cioè, che rimane nei fili lì e aspetta solo che tutti risolvi di nuovo il salvavita.
1: Quindi sta dicendo che se arriva un fulmine, salta la corrente dentro, mm-hmm, cioè salta il salvavita, lo puoi riattivare subito?
2: Così pare.
1: Non lo so. Non mi fido.
2: Nel dubbio, mettete una candela e pregate.
1: Per due giorni.
2: A casa, sì.
1: Non uscite mai di casa.
2: Non scendete più.
3: Quindi per innamorarsi facilmente bisogna uscire col temporale, così ti becchi un colpo di fulmine.
1: Il colpo di fulmine.
2: Non è finito, perché andiamo anche dai complottisti.
1: No.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Ma, domanda.
2: Ma.
4: Se.
2: Sì.
4: Cade un fulmine. Sopra una scia chimica e io sono dentro una pozzanghera con il 5G attivo, cosa succede? Mi trasformo?
1: Sì.
4: Non posso morire, mi trasformo Super Saiyan.
1: È come se tu stai andando ai 100 all'ora, però deve essere 100 all'ora in macchina, e metti la retromarcia, vai indietro nel tempo.
2: Provate!
1: Provate!

0: Sports.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: Buon lunedì, il 20 di luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai.
1: Insomma, ai ai ai ai. Finirà anche luglio. Finirà, invece. Finirà. E tra poco vi diremo cosa succede dopo luglio.
0: Allora, per tornare un secondo al viaggio nel tempo che hai proposto facendo i 100 all'ora e mettendo la retro.
2: Buongiorno, ragazzi. Ho provato a fare il viaggio nel tempo mettendo la retro. E niente, sto aspettando il carattrezzi. Mandatemi la mail per mandarvi la fattura.
0: Ai ai ai ai.
1: Ma non sei andato indietro nel tempo?
0: Abbiamo parlato anche di fulmini temporali e come fare per non rischiare di beccare un fulmine. Allora, non utilizzare il telefono,
1: gli spazi
0: perché
1: aperti.
0: Potrebbe essere una cosa che attira i fulmini, certo. E non ce l'hanno mai insegnato. E poi da lì abbiamo parlato anche di salvavita, quando riattivare la corrente,
1: esatto.
0: Se cade, eccetera. No, cioè, dicevano non riattivare.
1: Se cade un fulmine vicino casa e il salvavita salta, allora dicevano che bisogna aspettare 20 minuti prima,
0: sì,
1: di riattivarlo.
0: Lo dice anche un'ascoltatrice che ha avuto poi un problema, cioè l'ha riattivato e poi ne è caduto un altro e le ha fatto fuori lavatrice e
1: allora
0: caldaia. E quindi adesso c'ha un sistema automatico di riarmo che può anche riarmare il salvavita da remoto attraverso il telefono con un'applicazione. Però c'è il consiglio della nonna e le nonne lo sai che c'hanno sempre dei buoni consigli.
3: Allora, la mia nonna mi aveva insegnato che in caso di temporale bisogna smontare la TV e tutti gli elettrodomestici, rimetterli nella loro confezione originale, protetta dal polistirolo.
1: Attenzione.
3: E la scatola a sua volta va messa in una zona sicura
0: della casa
3: e nell'internato. In questa maniera si è sicuri che
0: 100%
3: anche
0: garantito.
3: Dopo 50 anni con la TV continuerà a funzionare.
0: La TV sì, con la caldaia è un po' più complicata la situazione.
1: Poi comunque
0: me.
1: Per sicurezza vendi la casa
0: meglio
1: e ti trasferisci da un'altra parte.

0: subito un saluto
1: a chi?
0: A Tommaso, ascoltatore che sta partendo per le ferie, giorno 1, dice, delle mie ferie, e un temporale mai visto prima. In questo momento è in A13, direzione credo Bologna, altezza Altedo, direzione Porto Recanati, e subito lì col temporale. Allora, intanto è normale comunque fermarsi ad Altedo, perché
1: per
0: se
1: te.
0: Tu certo, se tu sei in viaggio con qualcuno che si chiama Edo, Edoardo, devi fermarti. Alt Edo, io mi fermo sempre lì, quindi. Dai, allora, Tommy, non ti preoccupare, vedrai che arriveranno giorni migliori.
1: Arriveranno sicuramente giorni migliori, però
0: forse anche un po' troppo.
1: Non è detto che poi non ci siano anche i temporali, perché allora è arrivata la previsione meteorologica di chi si occupa proprio di questo, cioè
0: chi l'ha fatta?
1: Il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche.
0: Cosa hanno detto?
1: ICMWF.
0: Certo.
1: Allora ha spiegato che anche nel mese di agosto l'anticiclone africano continuerà a dominare sull'Italia con valori di 3-5 gradi sopra la media stagionale.
0: Certo.
1: La cosa peggiore è che in tantissimi posti si supereranno facilmente i 40 gradi, e in particolare in Sardegna e Sicilia, adesso io non credo che sia quindi il suo caso, però Sardegna e Sicilia non si escludono valori vicini ai 50 gradi, e di conseguenza anche un aumento del rischio di temporali violenti, grandinate, nubifragi causati dall'energia accumulata nell'atmosfera dopo giornate di forte afa.
0: E quindi mi raccomando, con il riarmo del salvavita, perché adesso, questa mattina realmente abbiamo dato dei consigli tutti utili, mi
1: sembra, arrivati,
0: no?
1: Sono arrivati dei dati statistici per quanto riguarda le ricerche fatte dagli italiani, boom di ricerche per riarmo del salvavita.
0: Quando farlo, quanto aspettare.
1: Esatto, e posso uscire con lo smartphone in mano?
0: Sì.
1: Queste sono le due ricerche più effettuate dagli italiani.
0: Cavolo, veramente di tendenza questo programma,
1: sì. Nel dubbio, comunque evitiamo tutto, spegnete tutto in casa, andiamo avanti solo con le candele per un mesetto.
0: Dice Stefano: ma se mi vesto con l'armatura da cavaliere e vado sotto un temporale, sto tranquillo?
1: Prova, poi

0: non è che siamo proprio così ferrati in materia, per questo chiediamo consiglio ai ragazzi per quanto riguarda i maltempi, i temporali, i fulmini che cadono vicino a casa, il discorso del riarmo, del salvavita. Avete provato a spiegarcelo, però di solito sono pareri quasi contrastanti. Cioè, da un lato c'è qualcuno che ti dice bisogna far così e dall'altro qualcuno che dice non bisogna far così.
1: Infatti c'è chi ha notato che questa mattina siamo riusciti a dare un po' troppe notizie, cosa che di solito non riusciamo a fare, e dice sto pagando la versione plus del programma, che vi ricordiamo, se non l'avete ancora fatto fatelo, pagate per le vacanze, perché ad agosto poi non è gratis ascoltare il programma, non sentite niente se non pagate. Dice che io lo sto pagando troppo poco con tutta questa qualità di lunedì mattina,
0: ma ci prepariamo ragazzi,
1: attenzione che c'è un nostro ascoltatore che c'ha un collega a fianco a lui che è tutto stonato da ieri sera. Però
0: in che senso? Scusa?
1: Credo che il suo collega Gerardo, e stiamo parlando di Dario che ha mandato il messaggio, abbia fatto serataccia, hai capito?
0: No, seratona, non serataccia. Se è stonato vuol dire che ieri ha cantato. Hai capito il discorso?
1: Ma non lo so, secondo me è più stuonato con i tuoni, i lampi, i fulmini.
0: Possiamo fare qualcos'altro per te, per aiutarti?
1: Prova a riarmare Gerardo. Nel dubbio, scusa,
0: si è Girardo. Sì, rigira Girardo.
1: Prova a riarmarlo, magari non lo so, funziona così. È solo da riarmare.
0: Allora, questo mi sembra un po' di figo sound, devo dirti la verità.
1: È un po' chill, facciamo un po' di chill adesso.
0: Devo mettermi le,

0: Ti chiedo, abbiamo altri approfondimenti riguardo il maltempo? No, basta.
1: No, basta. Voltiamo pagina, weekend. Allora, con tanti avvenimenti sportivi, credo e spero che li abbiamo detti tutti.
0: No, non li abbiamo detti tutti, stai tranquillo.
1: Non abbiamo parlato molto bene della Formula 1 che ha visto Antonelli trionfare su Leclerc, Verstappen, eccetera.
0: Hamilton quarto.
1: Non abbiamo parlato forse molto bene del mondiale. Del mondiale dovremmo fare un piccolo approfondimento. La cosa divertente è stata, da una parte, l'arrivo dell'halftime come se fosse il Super Bowl anche nella finale dei mondiali.
0: Sì, non mi è piaciuto molto, devo dire la verità.
1: 10 minuti è durato.
0: Non mi è piaciuto né lo show né come lo hanno gestito, cioè le inquadrature, come si è visto. Non è stato molto accattivante, secondo me.
1: È difficile poi farlo di giorno, perché di giorno non hai il potere della luce.
0: È vero.
1: Cioè, nel senso, hai tanta luce fissa che non puoi togliere e quindi non hai quel gioco di luci che si può fare con anche già dal tramonto.
0: Io sono un po' sbroccato poi quando sentivo la telecronaca della Rai, perché a me non piacevano, non piacciono molto i cronisti che ha la Rai, e mi ero informato prima se c'era modo di guardarla senza, cioè sentire,
1: non
0: magari solo
1: cambiare l'audio.
0: Non si poteva fare, certo, forse su DAZN si poteva fare, ma sulla Rai non si poteva fare. E a un certo punto hanno annunciato, tra i vari artisti, quando si esibivano, ha detto: ed eccoli qua i BTS con la loro Dynamite. Non era Dynamite, era Dynamite. Poi è partita Shakira e il commento di Lele Adani, che è questo quello che non mi piace di lui, perché è troppo di parte.
1: Cosa ha detto?
0: Era ora. Tutti gli altri, scusa, facevano cagare.
1: Vabbè.
0: Abbiamo guardato invece la scaletta di un altro show che si è svolto in questi giorni e si svolgerà anche il prossimo weekend, che è quello del Tomorrowland.
1: Sì, che torna quest'anno in pompa magna, senza fuochi d'artificio, perché li hanno banditi chissà come mai dopo l'anno scorso. E grande line-up per il weekend che c'è stato e grande line-up per il weekend che verrà.
0: Sì, ma ho visto che quando si è esibito David Guetta ha fatto il fake incendio. Non so se hai visto. Cioè, io se fossi stato nel pubblico mi sarei cagato addosso. Perché ha fatto tutto rosso con le luci. E sembrava effettivamente che stesse prendendo fuoco. Adesso ti faccio riguardare quella cosa lì.
1: Anche lì tutti a disattivare tutte le cose per paura dei fulmini.
0: Spegni tutto, stacca tutto. Peter Pan.

0: L'hai un po' pensato guardando l'esibizione di David Guetta? Cioè,
1: beh, allora diciamo che lo show così di luci messo così, con luce bianca, rossa, arancione, eccetera, così sì, fa un po', fa anche un po' lumini di Halloween, a dire la verità.
0: Anche, anche sì. Comunque così, il palco più grande di sempre, che del Tomorrow.
1: Eh beh, dovevano ripigliarsi dopo l'anno scorso, dovevano fare una cosa d'impatto e l'hanno fatta. E quindi auguri anche a tutti gli ascoltatori che magari andranno questo weekend a vederlo.
0: Sai che c'è un palco ancora più grande di quello del Tomorrow?
1: Qual è? Qual è? Qual è?
0: Quello della Grease Show.
1: Dove ci saremo noi venerdì sera, ma poi anche sabato, ma poi anche domenica, ve lo raccontiamo tra poco nella terza ora del The Mix.

0: il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento.

0: Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Auga.
6: Peter Pan O'Clock.
7: E anche sto mondiale ormai è andato,
8: 9 e 4 minuti.
6: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
10: Beh, sempre 30.
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo Dali.
11: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita. Breaking
12: news. Buona giornata da Umberto Cascone. Maxi operazione di polizia in 44 province italiane contro baby gang e criminalità giovanile. 539 persone arrestate, 954 denunciate. Perquisiti 1200 immobili, sequestrati 700 kg di droga, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Sui social individuati quasi 1000 profili inneggianti a odio e violenza, oltre 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Nella maggioranza dopo la condanna definitiva per omicidio al gioielliere Mario Roggero. Fratelli d'Italia e Lega spingono per allargare le maglie della legittima difesa e chiedono la grazia, ma Forza Italia frena. Sì al perdono, ma è colpevole. Non vogliamo una giustizia privata, dice Tajani. Mondiali di calcio, la Spagna trionfa contro una stanca Argentina. A blindare il secondo titolo per la Roja, un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Formula 1, in Belgio Kimi Antonelli torna alla vittoria dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla. Scialla,
15: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000.
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
17: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegasus.

0: L'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: cosa bella di questa canzone, vedi che ha preceduto tutte le idee di Bad Bunny di inserire la salsa storica all'interno delle sue canzoni nuove, sai che...
1: E ovviamente parliamo di quella barbecue, come salsa storica, noi ci piace un sacco, qual è la vostra salsa preferita? Ditecelo, questo è il domandone.
0: Ho fatto come J Balvin io, cioè all'inizio Bad Bunny mi triggerava tantissimo, perché dicevo, boh, non mi piace, non capisco cosa ci trovi la gente.
1: E invece poi,
0: andando avanti, dico, cavolo, ma se tutta sta gente è così fan di Bad Bunny, forse non lo sto capendo io.
1: Non so se hai saputo, hanno fatto due date a Milano di recente e in una ha piovuto tanto e non si è fatto niente.
0: Sai cosa non mi è rimasto uguale nonostante tanta gente? Con Ultimo la stessa cosa, solo che continua a rimanere della mia idea.
1: Triggera.
2: Bienvenidos a la tercera ora del programa más interesante de la radiofonía italiana.
1: Vamos.

0: 10 minuti, è tardi e quindi andiamo veloci. Ci servirebbe sapere di che segno siete e se questo weekend è andato bene per quanto riguarda l'Astro Sexo Parade.
1: Fate come con le serie TV, quando facciamo la rubrica delle serie TV, ovvero dite il vostro segno zodiacale, voto che date alle vostre performance se ci sono state e rapida recensione, sì, su come sono andate le cose.
0: Recensioni express al 393 7366 240.
2: Attenzione!

0: venerdì Edo porta questa rubrica che si chiama Astro Sexo Parade, una rubrica che parla dei segni zodiacali ovviamente e dice quali saranno i quattro che nel fine settimana faranno più cose.
1: Saranno quelli favoriti. Allora, questa settimana dovevano esserci quelli del Capricorno al quarto posto, al terzo posto c'era il segno del Toro, al secondo quello della Vergine e al primo quello dei Gemelli.
0: E noi vi abbiamo chiesto, allora, dite il vostro segno zodiacale, date un voto e spiegate perché.
1: Andiamo da Riccardo che dice Sagittario NC.
0: Eh beh, non era in classifica, quindi non classificato a tutti gli effetti.
1: Poi se l'ha fatta male lei venerdì, quindi niente.
0: Ha detto che si è fatta male alla caviglia, che dovevate fare?
1: Appesi a delle cose forse.
2: Ciao Radio Peter,
1: ciao.
2: Sono Alessia del segno della Vergine e per me questo fine settimana è stato voto zero.
1: Aia.
2: Però non per colpa mia.
0: Però scusa, di solito quando hai il potere dell'Astro Sexo Parade dalla tua, comandi te, capito?
1: Quindi te che avevi il potere.
0: Io confermo che sono della Vergine, certo.
1: No, ma
0: sentiamo
1: dico,
0: gli altri.
1: Poi,
0: cosa?
1: No, ma tu che sei della Vergine, ci dai il tuo parere sul tuo weekend?
0: Io dipende. Sentiamo cosa dicono gli altri.
1: Ma scusa, ma dacci la tua esperienza.
0: Al quarto posto c'era il Capricorno. E...
1: situazione sessuale paragonabile alla prestazione dell'Argentina, cioè una merda, dice.
0: E cattivi anche,
1: È andata così, niente, va bene. 393-7366-240 il tuo segno e il voto che dai a questo weekend sotto quel punto di vista lì.

0: Buongiorno rega.
1: Buongiorno. Allora, com'è andato il vostro weekend sotto quel punto di vista lì? Lo abbiniamo al segno zodiacale.
2: Esatto, è quello, il segno zodiacale ci interessa. Tipo?
1: Tipo c'è chi dice io Bilancia, ma ovviamente era fuori classifica. Però la moglie è Gemelli e quindi voto 8.
2: Vince la moglie.
1: Ha funzionato.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ma niente, Capricorno, ma come l'Italia, non qualificata anche ai mondiali.
1: No,
2: era al quarto posto il Capricorno.
1: Buongiorno ragazzi, io Gemelli, quindi primo posto per lei, però dice ahimè il mio fidanzato aveva la bimba questo fine settimana, e quindi niente, astinenza, ma si recupera questa sera.
2: Vabbè, dai, allora i tempi supplementari va bene lo stesso.
1: Samuele, Bilancia, voto 0, ma è normale, eri fuori classifica. Sagittario, voto 8 perché il 10 non esiste. Questo è Matteo.
2: Che senso il 10 non esiste?
1: Che dice cioè, il 10 non si dà a nessuno, non c'è sempre dice... Giovanni durante l'oroscopo. La perfezione non esiste.
2: Ok, vabbè.
4: Buongiorno Radio Peter Pan. Allora, io segno Vergine, mia moglie segno Toro.
1: Aia.
4: Cosa posso dire? Incredibilmente, ci ho sperato come sempre fino all'ultimo. Va bene lo stesso.
2: Quindi è andata poco, mi pare di capire, cioè...
1: Nonostante entrambi fossero in classifica,
2: terzo, quarto posto,
1: pazzesco,
2: doveva,
1: cioè,
2: essere un traguardo.
1: Doveva funzionare. Ma tu l'avevi avvisata la moglie? Perché dovete dirglielo alla moglie?
2: Devi farle ascoltare direttamente l'astro sexo parade. When

0: campione.
1: Nonostante non fosse in classifica, lui, Acquario.
2: Acquario tripletta con tre squadre diverse, la palla rotolava bene dentro il campo.
0: Ah, hai capito.
1: Tre squadre diverse, triplette.
0: Ah.

0: Sport. Tactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a €1,29 e coni gelato alla panna 450 grammi a €1,99. Lidl vale davvero.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
15: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnes, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnes, www.i-once.com.
18: Battolo Design Store. Salvi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
19: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
20: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: ricordi con questa. L'estate era quella del 2019, siamo nell'estate del 2026. Su Jumbo. Peter Pan c'è il The Remix Show. Momento servizi in camera.
1: Servizio in camera per
2: Tania. Buongiorno Tania.
3: Ciao
0: Tania. Anzi, detta la Santina.
2: Ciao Santina.
0: Ah, hai capito.
2: Come stai Santina, tutto bene?
3: Bene.
2: Cosa ride?
0: Lei ride. Perché ti prima chiamano la Santina? Cosa combini?
3: Sono al lavoro.
0: Ah, okay, ok, ok, ok. Allora ci hanno detto che oggi compi gli anni, quindi intanto super auguri!
2: Auguri!
3: Buon grazie compleanno!
0: Buon 25esimo compleanno da parte delle tre milfone, mamma Grazia, Laura e Giordana, che si aggiungono poi anche agli auguri i gemellini Elia, Enrico e il fidanzato Matteo.
3: Grazie mille.
0: Adesso però ti hanno fatto gli auguri, hanno detto che si aspettano come minimo una bella cena. Minimo, eh?
3: Va bene.
2: Allora
3: va
2: diciamo
3: bene, dai.
2: Una sono cena per loro, per noi, visto che adesso non vogliamo metterti in difficoltà, che sei al lavoro, esatto, eccetera. Però facci una promessa, che sta storia qua del Santina ce lo spieghi per messaggio, magari quando sei più tranquilla. Ci mando il messaggio, va bene?
3: Va bene. Siamo va bene.
0: Cioè, perché stiamo immaginando di tutto e di più, eh?
2: Tutto sbagliato.
3: No, no, no, è il mio soprannome di quando ero piccolo.
0: Chissà cosa combina nel weekend la Santina.
2: Sì. Comunque ti lasciamo lavorare tranquilla, ma ti facciamo ancora tanti auguri, buon lavoro e ci sentiamo alla prossima, ok?
0: Ciao Tania.
3: Grazie mille.
2: A presto. Ciao,
3: ciao
2: cara. Ciao ciao.
1: Attenzione. No

0: ricordi prima quando stavamo parlando dell'Astro Sexo Parade, un ascoltatore ha detto
1: tripletta
0: con tre squadre diverse.
2: Ciao Radio Peter, però di te al tipo là della tripletta che se si va a pagamento non vale.
1: Ah, Luca, incredibile.
0: Ma sai che in realtà una tripletta la facciamo noi di Radio Peter Pan con tutto il fine settimana della Grisciò.
3: Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 saremo con un sacco di appuntamenti. Allora, venerdì c'è il Peter Pan Hangover sul palco principale. Esatto. Ci saremo io, te, Marco Baxo, Marco Boffo, tutti i performer della Notte da Leoni.
0: Aspetta, non è
3: con
0: finita.
3: DJ Matrix e 8Mix special guest.
0: Come succederà poi il sabato quando ci sarà il Peter Pan Super Impatto, sempre alla Grisciò. In console ci saranno Thomas Venegazzi e Alice Fassina, special guest direttamente dal Tomorrowland Quintino.
3: Quindi se non andate questo weekend dal Tomorrowland, il Tomorrowland viene da voi, non
0: poi
3: vi preoccupate.
0: Se ci andate, se decidete di venire a trovarci, sappiate che sono 3 giorni di musica, spettacoli, sfide, ci sarà l'area food, le grigliate XXL, area esposizionale, raduno di track, trattori d'epoca, freestyle motocross, pista off-road, tractor pulling e finale italiana di tiro alla fune.
3: Ma tutta sta roba, ma veramente.
0: Sta roba.
3: Aggiungiamoci che sabato e domenica dalle 11 alle 19 ci vediamo anche sul nostro track, quindi ci sarà appunto il track di Radio Peter Pan, quindi avremo un sacco di cose da fare insieme. Da fare anche già questo mercoledì una festa 90-210 a Pizza in Piazza a Goito, provincia di Mantova, anni 90-2000 con Marco Baxo e Lady Ellen.
0: Adesso noi abbiamo fatto l'approfondimento in particolare sulla Grisciò, ma c'è il venerdì anche il Peter Pan Impatto al Saletto Summer Fest, a Saletto di Breda di Piave con Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano.
3: E sabato invece Peter Pan Hangover al Beer Wave di Bergantino, provincia di Rovigo. Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano, tutti performer, insomma la Notte da Leoni che raddoppia questo weekend.
0: Per tutte le info sugli eventi peterpan.it sezione eventi,
3: oppure dalla nostra app sempre la sezione eventi. Io non

0: Sta di Muva? Perché torna oggi?
1: Muva!
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: piacere, Siano.
1: What? I don't understand.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio
4: bravo,
3: è finito.
4: Bravo, bravo. Bene, ciao, ciao. Bravo il nostro Marco Boffo che sarà con noi al Peter Pan Hangover dell'Agri Show.
5: Non ho ancora capito chi interpreterà Alan.
4: Tu.
5: Sempre io.
4: Mi sa di sì.
5: Devo continuare a ingrassare qui.
4: Magna sto weekend.
5: Mi piace i capelli.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Sole, mare, radio. Peter Pan.
1: Spot. Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock. 10 secondi alle 10, c'è la Generation.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: buongiorno, buongiorno amici. Buon lunedì 20 luglio 2026, 4 minuti dopo le 10. Fino alle 13 c'è la Generation, programma composto di vari mattoncini, un po' di domande del cavolo con due Z sparpagliate, l'oroscopo, il GR sti cazzi. Seconda ora con Emma Rossato, un po' di Along the Broad, un po' di dilemma. Oggi ha detto parliamo di teorie del complotto, quindi probabilmente parleremo di teorie del complotto. Terza ora con Computerone, la sala giochi. Lì di complotti non ce n'è perché la sala giochi non è truccata. C'è un sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan e i premi di Sand Beach Sottomarina, ma è lunedì e quindi c'è una nuova scalata verso il milione. E spada bim e spada bam! Sarà una scalata facile? Sarà difficile? Solo il tempo può dirlo. Possiamo affrontarla, ma possiamo anche conviverci con questa settimana, come chi alla fine si è portato a casa i mondiali di calcio, la Spagna!
1: Buongiorno, io! Bounce,
0: cagano
1: la Spagna!
0: Sì! Gli spagnoli sono già contentissimi, però io c'ho un po' di tristezza nel cuore perché il mio coetaneo Messi, insomma, condividiamo anche lo stesso talento calcistico, è stata la sua ultima partita importante della vita e quindi è un altro giocatore che possiamo depennare da questa canzone qui che ho rubato dall'archivio.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: La nuova di Madonna si chiama Dance Theria. State ascoltando Radio Peter Pan e sembrava di essere all'halftime show della finale dei mondiali con questa macchina guidata da due calciatori. Sopra c'era Madonna che cantava in piedi, si muoveva, a 70 anni, ballava, cantava. E poi due ex calciatori. Ronaldinho ancora. Ma Ronaldo con quella tuta che gli stava tanto stretta. Era proprio skinny. Porca miseria, che eleganza. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Ho aperto con un disco rubato dall'archivio che mi ha permesso di depennare un altro calciatore da quella canzone. PES, quella dei Club Dogo. L'anno era il 2012. Sono passati 14 anni da quel disco lì e all'interno della canzone, a parte il titolo, PES, che non esiste più come videogioco, adesso si chiama eFootball, ma vengono citati alcuni calciatori. Pato, ok, si è ritirato mille anni fa. Mexes, pure. Messi, è stata la sua ultima grande partita ieri. Valdés, portiere, ciao. Ce lo siamo anche dimenticato. Chi altro c'era? Neymar, anche lui ha giocato al mondiale, questo per lui l'ultimo. Mino Raiola, ma c'ha l'anima sua, c'è più. Quindi è una canzone che lascia un po' il tempo che trova. Ce la siamo quasi dimenticati, ci siamo quasi dimenticati. Adebayor, proprio anche lui, prima punta numero 9. Però stavo riflettendo su una cosa: c'è chi nella vita ha avuto la fortuna di vedere giocare Messi dal vivo e deve essere stato uno spettacolo, mica filtrato dallo schermo di un televisore o da un telefonino. Quindi oggi domanda del cavolo con due Z che si discosta dal calcio. 393 7366 240, messaggio scritto o messaggio vocale, quella cosa spettacolare che hai visto coi tuoi occhi, che dici che fortuna che ho avuto di vederla dal vivo.
2: Peter Pan Generation.

0: dell'estate del DJ Matrix. Stesso posto, stesse sagre. Una puntualizzazione che va fatta su due calciatori, protagonisti dell'Halftime. Io ho detto ex calciatori, però non è vero del tutto.
1: Ciao Gio, ma ciao. Come due ex calciatori? Ronaldo va bene, ma Ronaldinho va che gioca nel Ravenna Calcio è quest'anno, quindi tanta roba ragazzi.
0: Tanta roba, come Messi, non è che smette di giocare a calcio, gioca nel Miami, è come giocare nel Salvarosa, che è una squadra qui di Castelfranco Veneto. Però dai, l'ultima grande partita secondo me è stata quella di ieri sera, quindi averlo visto dal vivo, che ne so, quando giocava al Barcellona negli anni d'oro, deve essere stato un grande spettacolo. Da qui, domanda del cavolo con due Z, quello spettacolo che hai visto coi tuoi occhi, mica filtrato da un telefonino o guardando uno schermo, c'è lui che sicuramente meritava di vedere sto spettacolo.
2: Ciao Peter, qua te ho da Milano. La ciao. Cosa che ho avuto la possibilità, la fortuna di vedere dal vivo sono stati i Linkin Park nel 2017. Ed è stato l'ultimo concerto di Chester e oggi pace all'anima sua, sono 9 anni che non c'è più. Chester, ci manchi. Bella raga.
0: Non sei l'unico che l'ha scritto, lo dice anche Steven, l'ultimo concerto italiano dei Linkin Park con Chester Bennington. Poi ci sono altre fortune nella vita, saluto Jimmy che è un grande pirla, dice ho avuto la fortuna di vedere dal vivo Giovanni Marangoni, che sono io, giocare a beach volley, è successo tanti anni fa, organizzammo un torneo di beach volley, si chiamava Yo Beach. Io sono stato talmente scarso che la miglior giocata è stata colpire la palla col piede e invece che mandarla dall'altro lato del campo ho preso proprio la telecamera del videomaker, gliel'ho distrutta, gli ho distrutto anche la faccia. 393-736-6240, lo spettacolo che hai visto dal vivo.
3: Peter Pan Generation.

La voce è quella di Alexandra Stan, We Are Free. Su Peter Pan stiamo parlando di quelle cose che sei stato fortunato o fortunata a vedere coi tuoi occhi, non filtrate da un telefonino o da uno schermo. Come veder giocare dal vivo Messi? Io stavo riflettendo su quello che ho visto io e pensavo, boh, la Gioconda, l'ho vista dal vivo un paio di volte, però quella è deludente, non è bella. Non è bella come l'esperienza della Betty, ormai dalla Germania, scrive, nel 1999 ho avuto l'onore di vivere un'esperienza davvero speciale. Carlo d'Inghilterra, che all'epoca era ancora principe, venne in Ungheria a Kecskemét, pronuncia che potrei aver sbagliato, per consegnare una donazione. Noi lavoravamo nel servizio di ristorazione allestito per l'occasione e lui ringraziò per personalmente ognuno di noi. Fu molto gentile, alla mano con tutti, strinse la mano a ciascuno di noi e noi, in segno di rispetto, dovemmo fare un inchino, un'esperienza che non dimenticherò mai. Poi c'è Claudia, l'aurora boreale, spettacoli della natura, poi ci sono spettacoli della musica che fanno sicuramente parte di questo contesto. Nel 2018 la reunion degli Swedish House Mafia all'Ultra Miami, il messaggio che manda Bongi. Oppure Fabio, ho avuto la fortuna di vedere l'ultima gara di Valentino Rossi, che spettacolo, soprattutto il post gara. Dice, peccato ci fosse il Covid, ma rimane pur sempre uno spettacolo, comunque un evento unico. Quando è che ricapita di vedere la fine della carriera di Rossi? Una volta. Questa è recente, secondo me Olimpiadi invernali, la scrive Andrea di Brescia. Vedere il Canada alle Olimpiadi di hockey su ghiaccio, esperienza che non dimenticherò mai. 393 736 6240. E te, che esperienza hai visto coi tuoi occhi?

0: se si parla di cose che hai visto dal vivo non può mancare la bellezza femminile, chiaramente. Giovannino scrive: nel 1992, pensa quanti anni sono passati, ho visto la grande Moana Pozzi. Altre bellezze femminili? Belen Rodriguez, lo dice lui. Buongiorno Giotto, dal vivo ho avuto la fortuna di vedere Belen al Lega Foto, Manuel, perché magari non ci credevo. Ed è lì con dei libri in mano, quello mi fa pensare che la foto sia creata con l'intelligenza artificiale. Belen, dico, con i libri in mano. E poi qualcun altro che ha visto Sofia Gucci, che faceva delle performance, adesso nello specifico non entro. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia qui, cose che hai avuto la fortuna di vedere dal vivo con i tuoi occhi, poi l'oroscopo e il GR, sti cazzi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
14: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
18: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. La la la.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Si parlava di spettacoli, cose che hai avuto la fortuna di vedere coi tuoi occhi, non filtrate da uno schermo, non filtrate da un telefonino. Io parlavo di vedere Messi, la fortuna di vedere giocare Messi dal vivo, che insomma ieri è stata praticamente la sua ultima partita ad alto livello. È vero, non ha smesso di giocare, però insomma non altissimi livelli. Già ieri passeggiava, ad esempio. Gio, so che sarà difficile crederci, ma io posso dire di aver giocato contro Messi. All'epoca eravamo ragazzi, 14-15 anni, un torneo giovanile in provincia di Pordenone che fanno ogni anno a Pasqua, a cui partecipano squadre di tutto il mondo. Lui non era ancora famoso, ma si capiva che era già un fenomeno. Mi ricordo che fece 4 gol solo il primo tempo e poi lo sostituirono, me lo ricorderò per sempre. Dai, ci può stare, non è proprio campata in aria. Se l'hai raccontata, inventata, l'hai raccontata bene. Oppure era da Messa, dice, ho avuto l'onore di vedere Michael Schumacher a una partita di calcio, che comunque è sempre stato un grande sportivo. Buongiorno dal vostro Corriere Amazon. Lo spettacolo più bello per me è stato la WWE SmackDown a Bologna lo scorso 5 giugno con mia moglie. Saluti Marco da Dolo. Beh, comunque vedere anche quegli atleti lì mica da ridere. Il concerto di Max Pezzali a Padova, dice Linda, ce ne sono tanti, guarda, sportivi. Ho visto Del Piero che inaugurava il lungomare a Jesolo a suo nome. Nel 2003, Gio, c'avevo 3 anni, il capitano Zanetti mi ha toccato e accarezzato la testa durante il ritiro dell'Inter a Riscone di Brunico. Manuel, bella questa, adesso c'hai i superpoteri, guarda che basta essere toccati dal capitano che improvvisamente ti sale quella segnato l'Inter.
1: Ha segnato l'Inter!
0: Dai, 2 dischi e scopriamo i segni che vanno bene e quelli che vanno male oggi.
2: Radio

0: fan. Grande incontro, comunque cose che puoi vantarti di aver visto con i tuoi occhi. Possono capitare in stazione o in un aeroporto. Ho incontrato Marco Van Basten e la sua famiglia in aereo tornando da Amsterdam, anno 1992. 89, quindi più o meno quegli anni, invece la storia di Giuseppe. Stazione Termini a Roma, stavo salendo sul treno, mi trovo davanti agli occhi un paio di scarpe tipo pinne da sub. Alzo la testa, una cosa enorme. Era Bud Spencer. Che culo.
1: Ciao, vieni da Verona.
0: Ciao.
1: Io ho visto Cristiano Ronaldo in una partita di Champions Real Madrid Dortmund.
0: Bello.
1: Però la cosa più bella che ho visto è stato il concerto di Paul McCartney in Arena di Verona nel 2013.
0: Figata.
1: Ciao.
0: Due pezzi di storia, uno dello sport, del calcio nello specifico, l'altro della musica. Come vedere dal vivo Mick Jagger, deve essere una roba incredibile. Segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e hanno una giornata ok, dai, agevolata, sono quelli del Toro, quelli del Leone. Vanno bene ancora due segni, il Sagittario e l'Acquario. Gli altri non citati, tenetevi forti.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Perché? Non è la vostra giornata, ma rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi sono quelli dei gemelli. Sai cosa fa un cuoco dopo essersi svegliato? Salsa. Il cuoco non si innamora, al massimo si prende una cotta. Che poi se lo condannano un cuoco lo mettono agli arrosti domiciliari. Abbiamo riso tanto, ma adesso pasta. Oggi stai cucinando. Let him cook, come dicono i giovani. Più fighi sono quindi quelli dei gemelli, bravi.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
2: E non...
0: No.
2: Applaudo.
0: Scherzi.
2: Con ironia.
0: Peggiori di giornata, quelli del cancro.
3: Oddio! No! Se... Dio, ti prego, no! No! No!
0: Oggi non è la vostra giornata, cancro. Peter Pan.

0: Martin Solveig, Roy Woods, Juliet and Romeo, Jupiter Pan, c'è un po' di GR sti cazzi, vamos!
1: GR sti cazzi!
0: Prima carrellata della settimana di quelle notizie lì.
2: E sti cazzi!
0: Raccolte durante il fine settimana. Si parte con Vanity Fair che inizia alla grande. Chiara Ferragni emozionata da Bad Bunny, che a un certo punto sembra proprio a parlare a lei. Due punti aperte le virgolette, non sprecare le tue energie. Il passato non si può cambiare, ma possiamo imparare da esso.
2: E sti cazzi!
0: Sembra che Chiara Ferragni abbia incontrato Gandhi. Da Fanpage, sempre legato a Bad Bunny, Elodie e Francesca nella casita di Bad Bunny coi jeans over. Dopo il temporale rimangono in slip.
2: E sti cazzi!
0: Capolavoro del giornalismo. Dall'Ego sventa una rapina al supermercato il suo primo giorno di lavoro. Non è riuscita ad aprire la cassa.
2: E sti cazzi!
0: Quando l'incompetenza diventa eroismo. Dal Gazzettino, gatto affronta un cobra e lo mette in fuga. Il duello diventa virale.
2: E sti cazzi!
0: Sembrava una battaglia fra Pokémon. E a proposito di Pokémon, il Corriere della Sera titola Pokémon Go 10 anni dopo.
2: E sti cazzi!
0: Quando si andava in giro così a caccia di Pokémon con lo smartphone. Che figata. Il Mattino di Padova, bancario con la pistola carica in ufficio, dice sono pronto a usarla contro alcuni colleghi.
2: E sti cazzi!
0: Ma fammi vedere dove lavorano che mando un curriculum. Non mi sembra tossico quell'ambiente di lavoro. Chiudiamo con Sky TG24. Notizie dal mondo. Nonnina 82enne fa cambiare la legge in Minnesota, sia all'happy hour nelle case di riposo.
2: E sti cazzi!
0: Andiamo tutti nelle case di riposo in Minnesota.

0: originale degli Star Sailor, Fall to the Floor, remixata dagli Off e Max Peter Pan. Abbiamo parlato di cose che hai avuto la fortuna di vedere dal vivo, partendo dalla questione calcistica. Si parlava dell'ultima partita a grandi livelli di Messi, quindi dicevo, sai che averlo visto dal vivo deve essere stata una figata, come aver visto questa cosa qui di Cristiano Ronaldo.
1: Ciao Gio, Mario da Pordenone.
0: Ciao Mario.
1: La più bella cosa che ho visto è stata il gol di rovesciata di Ronaldo allo stadio, allo Juventus Stadium, nella partita dei Champions Juventus Real Madrid. Ci siamo tutti alzati in piedi ad applaudirlo,
0: a omaggiarlo.
1: Ciao.
0: L'ho ritrovato quel gol lì col commento di Pardo, sempre presente, mi dico, per Luigi Pardo, che insomma ha commentato così:
2: salvo su Luca Vasquez, Carvajal dall'altra parte, Carvajal contro Alessandro in mezzo a cercare un gol meraviglioso. Un gol meraviglioso.
0: Cioè, vedere una prodezza così dal vivo, ciao.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. On the turning away.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
9: Le 11 in punto.
10: C'è il meteo.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Quanto vale la tua carta fedeltà?
12: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
11: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
12: Ali migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
14: Ci attende una settimana in cui il gran caldo concederà una tregua anche piuttosto duratura sulle regioni settentrionali per l'afflusso di correnti più fresche da nord, che porteranno però dell'instabilità piuttosto frequente, specie tra Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna, a quazioni temporali in transito già nella giornata di lunedì, che poi si ripresenteranno anche nei giorni successivi. Più asciutto e soleggiato invece al nord-ovest. Con questo è tutto. Tutto. Per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: 2004, Ice MC, Think About a Way. La voce era quella di
1: Emma Rossato.
0: No,
1: buongiorno.
0: Non stavi cantando te, Emma Rossato, quella canzone lì.
1: Buongiornissimo.
0: È una cantante italiana che nel nome c'ha una X. Dai, quante cantanti italiane hanno la X nel nome? Non che inizi con la X.
1: Charlix.
0: Alexia.
1: Alexandra.
0: Alexia. Che è Alexandra? Chi è Alexandra, la cantante italiana?
1: Alexia non è un nome italiano comunque.
0: Emma Rossato, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: A proposito di questa canzone del Bon Digi Digi Digi Bon Digi Bon. Te lo sai dire Bon Digi Digi Digi Bon Digi Bon?
1: Bon Digi Digi Digi Bon Digi Bon.
0: Bravissimo.
1: L'ho detto davvero?
0: Aspettatamente, professionista.
1: Brava Emma, non me l'aspettavo.
0: Allora, era un po' che non ci vedevamo, quindi oggi mi divertirò a prenderla un po' in giro.
1: Certo,
0: anche perché volevo consigliarti questa cosa.
1: Dimmi.
0: C'è una conduttrice della Rai che secondo me potrebbe essere il tuo spirito guida professionalmente.
1: Immagino, perché che gaffa ha fatto?
0: Cioè lei su Rai 1.
1: Ah, Rai 1.
0: Cioè, neanche Rai 2 o Rai 3.
1: No, Rai 1.
0: O Rai Yo-Yo. No, Rai 1.
1: Rai 1.
0: Ha dato la linea al TG5.
1: Bello!
0: Vuoi sentire?
1: Potrei essere io, vai!
0: Si è anche sentita male dopo.
2: La sentiamo. E adesso però diamo la linea al TG5. Grazie per Davide. TG1,
0: no,
2: scusate.
0: No. No, che figura.
2: Mi dispiace.
0: Mi dispiace. Cosa fai tu a una che ha sbagliato sta cosa? La licenza.
1: Poverina. È come se io dicessi benvenuti su radio.
0: No!
3: Attenzione! No.

0: come fanno i francesi, fanno...
1: Eh sì, perché hanno perso.
0: Macchiette. Mauvais Jo, malagie su Peter Pan. Sai che ho scoperto che questo Mauvais Jo,
1: sì,
0: lui fa parte di, del trio del Triangle de Bermude. Sai chi sono?
1: Il Triangle delle Bermuda, dove sì, muoiono le, i marinai.
0: Ma è un nome di un gruppo, di un collettivo, ah, di rapper francesi, quelli che facevano Chargé, Chargé, quella super aggressiva.
1: Ah, ok, quella cattivissima.
0: E adesso super sereno in questa canzone qua, malagie.
1: Comunque
0: si cambia.
1: Off topic, parlando di Francia, vabbè, comunque di mondiali, sì, avevo indovinato, ragazzi, brava Emma!
0: Allora io non
1: la
0: avrei
1: Spagna
0: avuto
1: avrebbe vinto.
0: Sì, il pronostico che ha fatto giovedì a Luna, che poi ho messo in onda, effettivamente è stato rispettato. Tu avevi detto che la Spagna avrebbe vinto i rigori.
1: Però c'eravamo quasi, mancavano tre minuti.
0: Il risultato non cambia, ma attenzione, nel fuori onda, Emma Rossato, dato che dobbiamo entrare nel suo magico mondo, mi ha raccontato il sogno che ha fatto stanotte.
1: Incredibile!
0: E allora mi dice: Giorgio, sai cosa ho sognato?
1: È che Emma, cioè io, stavo andando con la mia macchinetta, a un certo punto vedo un benzinaio in fondo,
0: sì,
1: e vedo la colonnina del benzinaio che diventa nera, ah, ok? E iniziano a uscire dei numerini e la benzina da 1,90 è passata a 0,68 centesimi.
0: Era proprio un sogno.
1: Era bellissimo. Ho chiamato mamma
0: subito
1: nel sogno.
0: Prima cosa che fai nel sogno.
1: E gli ho detto: vieni a fare benzina che costa 68 centesimi.
0: Cosa abbiamo capito leggendo l'interpretazione del sogno di Emma Rossato? Che anche quando dorme pensa sai i soldi.

0: fatta con gli AI.
1: Sì.
0: Sì, ieri mi hanno fatto un complimento bellissimo. Aspetta che te lo trovo, velocissima, vediamo se...
1: Secondo me non è tanto romantico dire sei così bella, sembri fatta con l'intelligenza artificiale.
0: Perché no?
1: Non lo so, perché...
0: Non lo trovo.
1: Perché così significa che sembri finta, in realtà tu sei bella perché sei naturale.
0: Perché sono Emma, ma certo, grazie. Comunque...
1: Il complimento dov'è? L'hai perso.
0: L'ho perso.
1: Non te lo ricordi?
0: Eccolo! Vorrei... ricominciamo. Vuoi essere la mia coppa del mondo? Bello.
1: Ah, questo?
0: Sì, no,
1: non ne valeva tanto la pena. Dato che abbiamo scoperto che anche nei sogni Emma Rossato pensa ai soldi, io mi ero messo da parte questo post di qualche giorno fa di una pagina Facebook che andava molto di moda. Adesso Facebook è un social ormai morto, abitato solo da, odiatori
0: Giovanni.
1: Seriali, serial killer, complottisti, razzisti.
0: Ecco perché Joe è su Facebook.
1: Certo, perché io faccio parte di tutte queste categorie. Sì. In questa pagina, mentire di fronte alle spunte blu, è stata pubblicata una chat fra due fidanzati. Ti posso perdonare se commetti questa infrazione, ma paghi. Cosa significa infrazione numero uno?
0: Messaggio visualizzato e risposta dopo più di un'ora,
1: multa
0: senza
1: di,
0: motivo.
1: Multa di?
0: 20 euro.
1: Multa numero due.
0: Scusami, ero dimenticato, dopo aver saltato un anniversario o una ricorrenza.
1: 100 euro, che io avrei dovuto pagare settimana scorsa che ho dimenticato il compleanno della badante. Poi ce n'erano alcuni che ti piacevano.
0: Sì, a me piace questo. Dire fai tu quando gli chiedo dove andare a cena. Ma qua mette 25, io ne avrei messi 50.
1: Ma veramente?
0: Sì, certo.
1: Cioè, secondo te, adesso immagina di vivere una relazione così dove il tuo lui o la tua lei mette un tariffario del genere.
0: Sì.
1: Scappi via.
0: Ma mettiamo anche 100 euro così.
1: No, dai, scappi, non puoi vivere.
0: No, non scappo perché se è il mio stipendio, perché devo scappare? Oh.

0: D'altronde si chiama così questo programma. Se ogni tanto non utilizzo il jingle non ufficiale, non sono contento.
1: Lo odio.
0: I Prospa, Free Your Mind, insieme a Clooney su questo disco. Ultimo gioco della mezz'oretta. Abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo cazzeggiato nella Lung de Prod, come è giusto che sia. Però c'è sta notizia sulla quale stavamo giocando nel fuori onda io ed Emma. TGCom 24 titola:
1: Vacanze perfette, 10 cose da non fare quest'estate.
0: Non l'hanno scritto addirittura in maiuscolo. Non fare quest'estate, nuovo decalogo per proteggere il nostro periodo off. Non abbiamo aperto l'articolo.
1: No,
0: io né lei siamo rimasti all'oscuro. Perché vogliamo provare a indovinarli questi 10 punti del decalogo. Magari potete provarci anche voi. Secondo Emma,
1: il principale è non rispondere al vostro capo, ai vostri colleghi, alle call di lavoro.
0: Immagina, hai una o due settimane di vacanze, vuoi proteggere il tuo periodo off. Sicuramente se ti arriva una mail di lavoro ti rovina.
1: Sì, certo.
0: Il relax. Poi cosa dici?
1: Poi era non fare vacanze, spendere nella vacanza più di quanto ti puoi permettere.
0: Sì, allora questo l'avevo pensato io, cioè non fare prestiti per andare in vacanza.
1: No, non ha senso.
0: Perché poi quando torni devi pagarli, non è che è tutto regalato. Qualcos'altro?
1: Poi
0: mangia, bevi, fregatene della dieta.
1: Quello sì, però anche prenditi il tuo tempo, secondo me potrebbe essere una regola, cioè non fare le cose di veloci, di fretta, in furia, tanto c'hai tempo, sei in ferie.
0: Altra cosa che ti rovina la vacanza: la compagnia sbagliata, quindi nel decalogo è non andare in vacanza con qualche rompimaroni.
1: E poi non portarti le medicine, ecco. Perché porta sfiga, ecco. Quello.
0: Abbiamo dimenticato qualcosa?

0: secondo gli ascoltatori.
1: Senti.
2: Non andare in vacanza con la moglie, perché se ti becca la fidanzata sono cavoli amari.
0: Sei un deficiente. Poi
1: non guardare che tempo fa, chi se ne frega, parti e basta.
0: A parte che quando prenoti le vacanze magari le hai prenotate mesi prima e punti sul fatto che d'estate sia bel tempo.
1: Si spera.
0: Però secondo me il meteo, se non hai cose particolari, passare la giornata a dire ah ma dopo domani sarà brutto, oddio, no, ti rovini la vacanza, vivi la giornata.
1: Però comunque il meteo molte volte magari per le escursioni, queste cose qua, devi guardarlo, no?
0: Ma sì, magari trovi un tifone, rallegra la tua gita.
1: Bello.
0: Fra poco un dilemma sensazionale, state con noi.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a €1,29 e coni gelato alla panna 450 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Bim pao, bassa cabassa. Bim pao, cabassa arau.
1: Si chiama Ripassa al disco di Gigi Dag, anno 2005, su Peter Pan, ria per la Generation. Ciao, io sono Gioce, Emma.
2: Buongiorno.
1: Un'ora e mezza l'abbiamo fatta, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, fra poco la sala giochi. Siamo arrivati al momento del dilemma, che prende spunto da quello di cui abbiamo parlato poco fa nell'Along the Broad. C'era un articolo di TGcom che titola:
2: vacanze perfette, 10 cose da non fare quest'estate.
1: Abbiamo giocato con voi con la possibilità di individuare i punti. Adesso finalmente abbiamo aperto l'articolo, sì, e dentro ci sono i 10 punti.
2: Non abusare degli AI per pianificare l'itinerario.
1: Non inseguire i luoghi virali, quindi no alla FOMO. No, devo andare lì perché è sui social.
2: Non fare dump scrolling sotto l'ombrellone.
1: Non scrollare, no, tutto il giorno i social.
2: Non improvvisarti atleta estremo.
1: Non c'è pericolo.
2: Non
1: c'è pericolo.
2: Non ignorare l'impatto ambientale. Non accontentarti del greenwashing.
1: Vabbè, non sottovalutare la sicurezza alimentare, quindi attento a dove mangi.
2: Non pianificare una vacanza monotematica.
1: Non fare il dittatore del gruppo, non è che facciamo solo come dici te.
2: Ma neanche subire passivamente le scelte altrui.
1: Ah, oppure il punto 10, non cedere allo shopping compulsivo dei souvenir.
2: Tranne se non per portarci le calamite, qui a Radio Peter Pan.
1: Certo che dobbiamo riempire lo studio di calamite. E da qui
3: il dilemma rossato.
1: Dato che il punto 8 e il punto 9 riguardavano due tipologie di viaggiatori, oggi vi chiediamo questa cosa.
2: Il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni. Voi, quando andate in vacanza, una vacanza di gruppo, siete quelli che organizzano, propongono e poi però si fa come dicono loro?
1: Si fa come dico io!
2: Oppure sono quelli che siete quelli che vi accodate, però alla fine vi lamentate sempre?
1: Tutto il tempo a sbuffare.
2: Mi piace, non voglio vederlo.
1: 393-7366-240, quello che propone o quello che si accoda?
3: Radio Peter Pan.

0: si parla di vacanze, per viverle serenamente ci sono delle cose che non devi fare, almeno secondo un articolo di TGCom 24. Una di queste è: non è che decidi tutto
1: no,
0: tu.
1: No, non fare il capo e neanche però essere quello che si lamenta che sta lì.
0: E quindi ti abbiamo chiesto a quale categoria appartieni fra le due: sei quello che propone e si fa come dici tu, oppure sei quello che si accoda e insomma sbuffa.
1: E sbuffa tutto il tempo.
0: Tu chi sei?
1: Io sono quella che organizza, poi alla fine però non si fa come dico io quando sono con gli amici, perché tanto l'organizzazione che io propongo non si fa mai, perché non sono, non arrivano in tempo, dimenticano il volo, che la bravi. Dimenticano. Pensa che una volta ho lasciato nelle loro mani comprare un biglietto aereo, l'hanno preso per l'anno successivo.
0: Che talento! Bravi, ti circondi solo di cervelloni.
1: Sì.
0: Io invece sono quello che si accoda e sbuffa.
1: Ma infatti immaginavo. Ciao, l'unica mia funzione in vacanza è guidare l'auto a noleggio avendo la carta di credito. Per il resto mi accodo e mi godo la vacanza in leggerezza.
0: E allega foto di bicchieri di vino, però se sei quello che guida perché ha la carta di credito, allora no che non puoi metterci quei bicchieri lì.
1: Non hanno tutti la carta di credito.
0: Poi?
1: No. Così decido io. Ah no, vacanze di gruppo bannate, assolutamente. Così decido io e nessuno rompe le scatole. E se cambio idea all'ultimo non ho problemi.
0: Da solo! 393-7366-240. Tu che tipo sei?
1: Quello che propone o quello che si accoda in vacanza?
0: Ditecelo.
2: Peter Pan.

0: Dal 2010 Yas Replay su Peter Pan. Stiamo analizzando le vacanze di gruppo, che sono belle,
1: sì,
0: però hanno dei tranelli di mezzo, nel senso che se la compagnia è sbagliata poi diventa un supplizio, e la vacanza dovrebbe essere il momento più bello dell'anno, che dici mi rilasso, me la godo. E invece no, vai lì e c'è o il dittatore che dice si fa come dico io,
1: oppure c'è quello che si accoda, che dopo però si sbuffa tutto il tempo.
0: Eccomi,
1: è giù questo.
0: Poi ci sono quelli come Ale che non possono fare niente.
2: Io sono quello che vorrebbe avere il tempo per andare in vacanza. Mannaggia.
0: Però a un certo punto scopri che la vita è una sola, lo dico anche a me stesso, e quindi dici dovrei andare in vacanza. Infatti quest'anno non ci vado in vacanza.
1: Non è vero, dai.
0: C'è Tiz.
3: Nel mio gruppo siamo in tre che decidiamo, andiamo tutti e tre d'accordo e tutti gli altri se lo fanno andare bene. E sono anche contenti.
0: Sono anche contenti, cioè sennò li picchiano.
1: Sai perché? Secondo me perché è un gruppo di solo uomini. Se ci fossero le donne, tre uomini al comando, secondo me no.
0: Ma anche in un gruppo di donne poi è difficile.
1: Vuoi un altro esempio?
0: Venga rispettata la leadership, dico.
1: Di quando ho dato le mani, le redini in mano a gente sbagliata.
0: Certo.
1: Andiamo a Napoli, già lì sbagliatissimo il periodo, andiamo a fine luglio, perché lo sconto era che il volo costava solamente 15 euro, ok? C'erano 48 gradi. Il giorno, il giorno dopo ci dicono dove andiamo oggi, e i ragazzi propongono andare a Pompei. Ho detto ragazzi, a Pompei è tutto sotto il sole con 48 gradi, evitiamo. Ma no, ma va là, evitiamo. Siamo andati a Pompei, la morte atroce, penso di non aver mai sudato così tanto in vita mia.
0: Le sofferenze di Emma Rossato, capitolo 150. Esatto.

0: Seconda ora della Generation, chiudiamo con due organizzatori di vacanze, gente che dice decido, prendo io le redini, perché poi alla fine il discorso è questo,
1: solo perché non mi fido degli altri sostanzialmente,
0: quindi fatto voglio bene. Avere il controllo della situazione, oppure un altro dittatore.
1: Ho passato anni ad organizzare e poi si aggregava gente, ragazzi, che mandava tutto quanto a guardare, quindi vengono tutti, vado con mia moglie e schifo anche chi vuole fare amicizia in vacanza.
0: Proprio mi
1: allora, no. Tanto questo messaggio senza parolacce intanto. E
0: vabbè,
1: poi un caratterino.
0: Cazzi, puttane, fanculo. Secondo me ha detto chissà cosa.
1: Secondo me sono quelli che quando sei in ombrellone,
0: sì,
1: e stai giocando a carte con i tuoi amici, magari alzi un pochino la voce, vengono là e ti dicono abbassate questa voce.
0: Così lo dicono,
1: sì, così
0: sono
1: lo
0: dei
1: dicono.
0: Rospi.
1: Sì, oppure quelli tipo i vicini di casa che ti bucavano il pallone con la forchetta.
0: Sempre delle belle vacanze hai fatto, Emma Rossato. Fra poco, terza ora della Generation, c'è
1: la sala giochi.
2: Yeah! Peter Pan Generation. Peter Pan Squad. Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto. Vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 2 minuti.
0: C'è il notiziario.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Ben trovati da Virginia Giacomin. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli. Confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le break news di TGCOM 24.
11: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Amato, ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
15: Waterstick, dall'Angelica.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze per

0: usi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Novara.

0: cadere dallo sgabello. Mi spieghi come può essere che tu cadi anche dallo sgabello? Cioè non è difficile stare in equilibrio.
1: Non lo so, perdo l'equilibrio.
0: Kenny Williams, anno 1999, Saturday, anche se oggi è Monday, il giorno che inizia la settimana, cioè in realtà sarebbe la domenica secondo alcuni standard, però noi valutiamo che lunedì è il primo giorno della settimana, anche perché c'è la sala giochi. Ciao, computerone.
2: Ciao.
0: E la sala giochi del lunedì inizia col sorteggio. Fra i 10 vincitori di settimana scorsa, quelli che si sono portati a casa un ticket dimostrando l'abilità in un gioco, adesso si scopre chi è il più fortunato.
1: È certo che si è portato a casa i gadget di Radio Peter Pan, ma anche una giornata a Sand Beach sottomarina con ombrellone e due lettini.
0: E strai, computerone! Quindi che ha vinto?
1: Ciano il gabbiano!
0: No! Ciano il gabbiano, Gianluca! Bravo Gianluca, you win!
3: Sala giochi!
2: You win!
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
2: Oh, you get this start!
0: E adesso nuova settimana di sala giochi, si riparte dal ticket numero 1, poi c'è il ticket numero 2 e via ogni giorno della settimana si arriva a riempire il casellario ad arrivare a 10. Sfida attiva.
2: Bello,
1: carichi.
0: A che giochiamo, computerone, per assegnare il numero 1? Gioco che funziona così.
1: Voi dovete indicarci il dato numero 1, il dato numero

0: 2 di questa operazione e anche il risultato. Dovete estrapolare questi dati da delle informazioni che noi vi diamo.
1: E al 393-7366-240 devi dirci dato 1, dato 2 e soluzione all'enigma.
2: Il teorema pitagorico.
3: Mannaggia la matematica, chi l'ha inventata?
4: Operazione.
2: Sottrazione.
4: Dato 1.
1: Il numero di lettere dell'alfabeto italiano nell'uso moderno.
4: Dato 2.
1: Il numero di vocali nel medesimo alfabeto.
2: Sottrai al dato 1 il dato 2.
1: Occhio che è nell'uso moderno. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
5: Attenzione.

0: Alexa, David Guetta, Sad Girls. Nella Generation, terza ora, quella della sala giochi, per assegnare il primo dei 10 ticket di questa settimana, perché non cominciare con un bel gioco matematico?
1: Bello, bello, il teorema pitagorico.
0: Oggi era richiesta una sottrazione fra questi due numeri.
1: Il numero di lettere dell'alfabeto italiano nell'uso moderno.
0: Attenzione, perché quell'uso moderno fa totalmente la differenza. Meno
1: il numero di vocali nel medesimo alfabeto.
0: Qual è il risultato? Quali sono i dati? Ci avete provato?
2: 24 meno 5, 19.
0: No.
2: 22 meno 5 uguale 17.
0: No.
3: Soluzione vicino.
2: 25 meno 5. 20.
0: No.
1: 17 meno 5, 12.
0: Poi c'è anche lei che ci ha provato.
4: 25 diviso 5, 5.
0: Allora, Emma, diamo la soluzione.
1: Sì.
0: Dimmi le lettere dell'alfabeto.
1: A, lo dite dell'alfabeto?
0: Sì, sì.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
0: No, ne hai saltate alcune.
1: Cosa ho detto?
0: J, K, le hai saltate.
1: Ah, J, K, cacchio, perché nell'uso moderno.
0: Quindi anche quelle vanno aggiunte. Tendenzialmente a scuola abbiamo studiato che sono 21, ma vanno aggiunte quelle che vengono utilizzate, abbiamo assorbito dai vocabolari stranieri, quindi J, K, W, X, Y.
1: E mancava solamente J, K.
0: Ok, le vocali sono sempre quelle.
1: A, E, I, O, U,
0: quindi quelle sono 5.
1: Y.
0: 26 meno 5 fa...
1: fa 21.
0: Chi è stato il più veloce a vincere il ticket?
1: Paolo Segala. Era un po' di suspense.
0: Grande Paolo, you win.

0: mi raccontavi nel fuori onda che fai fatica a parlare inglese ultimamente.
1: No, ma mi viene da parlare in spagnolo. Quindi, e non in inglese.
0: Dato che questa canzone si chiama Mi Chico, io direi che potresti provare a dimostrarci la tua conoscenza spagnola.
1: Parlando dei nostri eventi in
0: tipo,
1: spagnolo.
0: Raccontami l'evento di mercoledì 22 luglio come se lo stessi presentando a un pubblico spagnolo.
1: Tenemos l'evento con Peter Pan DJ set 90 120.
0: Ma che 120?
1: 120. Alle piazze in piazza, a Goinotto, a Mantova. Dalle 22 DJ set in stile, non lo so, però anni 90 e 2000 con Marco Bax e Lady Ellen.
0: O streghetta, madrelingua.
2: Radio Peter Pan.
0: In italiano suona meglio. Mercoledì 22 luglio il DJ set di Peter Pan arriva nella versione 90-210 per pizza in piazza a Goito, Mantova, dalle 22 con la musica migliore degli anni 90 e 2000 in console, Marco Baxo e Lady Ellen. Ma attenzione, questo weekend noi siamo all'Agrishow, zona
1: certo.
0: Stadio Euganeo a Padova, da venerdì 24 luglio a domenica 26.
1: Ritorna il più grande festival agricolo d'Italia a Padova, 3 giorni di musica, spettacolo, sfide e tanto divertimento. Area food con grigliate XXL, area esposizione, raduno di track, trattori d'epoca, freestyle motocross, pista off-road, tractor pulling e la finale italiana di tiro alla fune.
0: Tu hai detto spettacolo, ma sono spettacoli perché ad esempio noi siamo lì con un sacco di... cioè venerdì siamo lì ad esempio col Peter Pan and Gover.
1: Bello!
0: Domenica siamo lì con le girls, con le farmer di Peter Pan sul radio track, ma soprattutto, ed è questo che mi importa, sabato, orario
1: sì.
0: aperitivo, sono io sul track di Peter Pan, pure in diretta. Quindi,
1: ma in fallimento.
0: Ragaz, dato che succede quasi mai che io sia in giro a fare degli eventi, sabato sera venite a fare aperitivo con me?
1: Portate una birretta, Joe.
0: Sto già sbiascicando come Emma che parla in spagnolo.
2: Peter Pan.

0: visto come è stata accolta la notizia che sarò live a fare il DJ set alla Grisho sabato sera?
1: Mamma mia,
0: un calore, proprio.
1: Sì.
0: Entusiasmo,
1: che bello.
0: Un sacco di gente che dice finalmente John.
1: Sì, proprio così.
0: Che figata.
1: Erano molto convinti.
0: Sarai là. Oh, ragazzi, bello. Però cioè, se volete venire è sempre bello la Grisho.
1: È anche nudo.
0: A prescindere da me. Sai una cosa della quale si è parlata poco oggi?
1: Vai.
0: Dei capelli che c'aveva Robbie Williams ieri sera prima dell'inizio della partita e anche Tom Cruise, perché c'era vento. Loro c'avevano i capelli lunghi.
1: Ma sì, erano.
0: Eppure anche incolti. E quindi volavano, sembravano dei super saiyan.
1: C'era tanto vento ieri comunque.
0: E quindi prendendo spunto da questi miti ho deciso che non mi taglierò i capelli.
1: No, mamma mia.
0: E mi presenterò sabato sera alla Grisho con i capelli tutti spettinati.

0: come si permette quello là?
1: Allora, per dar fastidio agli uomini, due cose devi toccare: i capelli, sì, e come ti fanno godere a letto.
0: Ma anche se parli della macchina, però.
1: No, no, però così se gli dici che con lui non godi e che non ha capelli, basta, l'hai distrutto nella vita.
0: Quel pirla lì scrive Jacopo, capelli, quali capelli? Oh, guarda che io c'ho i capelli.
1: Dai, guarda che sei offeso.
0: 40 anni, quando... ma li ho ancora tutti. Comunque, ho fatto vedere ad Emma i capelli che c'aveva Robbie Williams ieri prima della partita. Come cacchio fai a presentarti? C'aveva praticamente due alettoni, sembrava una Formula 1, due alettoni laterali.
1: Comunque, vedi com'è bella la differenza quando tu vedi questo video. Tu guardi i capelli, io guardo questa bellissima giacca brillantinata.
0: Bellissima.
1: È bellissima. Non mi ero neanche accorta dei capelli.
0: In tuta si è presentato, non solo i capelli sfatti, ma io neanche per andare a buttarli in mondizia.
1: Posso dire, quella tuta è meravigliosa, la metterei anche per andare a un gala. Dai, è meravigliosa.
0: Tra poco, una persona molto elegante, a differenza di Robbie Williams, sulla console del Peter Pan 2000 Heroes c'è
1: Marco Boffo.
0: Non solo, fra poco nello spicchiettino finale c'è anche
1: il secondo ticket della sala giochi.
0: Fichissimo. Peter Pan Generation.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Summer. Ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
4: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Gli eroi più forti della Terra, roba simile.
2: Sì, li ho conosciuti.
1: Già, ma facciamo la conta dei presenti. Tuo fratello, il semidio, un super soldato, un uomo con grossi problemi nel gestire la propria rabbia, un paio di assassini provetti e tu,
3: Marco Boffo.
1: Sei riuscito a far incazzare tutti quanti.
2: Era questo il piano.
0: I need a Heroes.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Marco Boffo, ci ha portati al 2015 con The Horror, 5 More Hours.
3: Al 2011 Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like a Jagger.
2: A chiudere dal 2014 DJ Matrix, Voglio Tornare Negli Anni 90. Thank you, super Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Com'è che erano i Maroon 5, scusa?
4: Maroon 5.
2: Spicchiettino finale.
4: Cosa ho detto?
2: Maroon.
4: Ma non è vero, Maroon. Ma è bugiardo.
2: Maroon 5, Maroon. Spicchiettino finale della Generation con Joe e Marco Computer.
4: Sai, sempre che ti lamenti.
2: Maroon.
4: Ma non è
2: i
4: vero.
2: Maroon 5. C'è anche il Dome che è tornato dalle vacanze.
4: Senti.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Maroon.
5: Senti, allora oggi lunedì rientro non troppo difficile, anche perché insomma dopo un po' di giorni sono il mare, le vacanze stancano, bisogna tornare al lavoro. E oggi ho cercato di riprodurre la stessa colazione dei giorni precedenti,
2: l'hotel,
5: ma non ci sono riuscito. Comunque è stata molto sostanziosa e hai sentito che anche un abbassamento di voce, Joe?
2: Eh sì, la stanchezza di fine vacanza, ma Maroon, come dicono.
4: Ma non è vero! Ma che bugiardo!
2: Dai che giochiamo, a che gioco, mamma computerone, mia. Assegna il ticket numero
4: 2
2: di questa settimana, Maroon.
6: La vita non è un film.
2: È un gioco per gli amanti del cinema, oggi è veramente facile, è una roba che mi vergogno quasi a proporre, come funziona?
4: Sentirete uno spezzettone di un film, dovete individuare il titolo esatto del film.
2: 393-7366-240, messaggio scritto o messaggio vocale, basta che ci sia il titolo del film corretto.
6: La vita non è un film.
7: La mia stanza dei giochi.
8: Quando è che questo accade nel film?
9: Voglio fare un gioco. Viaggio.
10: Ascolta, tu esci con mia figlia stasera.
11: Ascolti, la interrompo subito. Non ci ha capito cosa mi vuole dire. Stia tranquillo. Crystal mi ha detto che è minorenne e io non mi permetterei mai di provarci con lei.
10: E allora non esci con mia figlia. Devi provarci, Alberto. Che è brutta mia figlia.
11: No, ma, anzi, no.
10: E ci devi provare, ok? Tu sei belloccio, sei italiano, simpatico. La battuta, la chiacchiera, poi la guardi negli occhi. Una frase poetica. E ti fermi qui. Non andare oltre.
2: Un rumore di lingua molto elegante. Dai, che film è? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: finale si è giocato per assegnare il secondo ticket di settimana, quindi evidentemente il numero
1: 2
0: secondo.
1: Facile, ci siamo.
0: Il gioco era:
1: la vita non è un film.
0: Versione classica, non c'erano i cartoni animati di mezzo, quindi un film nel quale si sentiva un papà parlare con un ragazzo. E diceva a questo ragazzo: ma tu stasera esci con mia figlia, la fermo subito, non ci voglio provare. Ma che, mia figlia è brutta, ci devi provare con mia figlia.
1: Devi fare il brrrr con la lingua.
0: Buon divertimento.
1: Grazie.
0: Che film era?
2: Sì. Tolo.
0: Tolo non era. Ha capito che era che Cozzalone, ma non era Tolo.
1: Notte prima degli esami.
0: No, poi.
3: Nella tana dei lupi.
0: Anche se poteva sembrare.
4: Cado dalle nubi.
0: Non era caduto nelle nubi.
1: I soliti idioti.
0: Nemmeno.
5: Cozzalone sulle catinelle. Che Cozzalone.
0: Sulle catinelle no. Neanche.
1: Kung Fu Panda.
0: No, abbiamo detto che non c'entravano i cartoni animati, quindi questi morti, no? In realtà il film è quello dello scorso anno.
1: Nuovo, Buen Cammino.
0: Uscito a fine 2025, diretto e commontato da Gennaro Nunziante, con Checco Zalone protagonista, che è papà di questa ragazza che parte per il cammino di Santiago. Lei è minorenne, lui la segue.
1: Loro sono straricchi, sono miliardari.
0: Straricchi, lei però rinuncia alle ricchezze del padre per fare il cammino di Santiago. Lui si ritrova a fare questo viaggio,
1: a rincorrerla con la Ferrari.
0: Record di incassi. Bellissimo. La più veloce a individuare Buen Cammino vince il ticket numero 2 della settimana, lei è
1: Sara Lawadi.
0: Brava Sara, anche perché ha scritto la pronuncia, perché ha capito che con Emma

0: Tony F Miu Miu su Peter Pan, quindi mi dici che Tony F non si è sposato con la Delellis.
1: No, lei vuole, ma lui no.
0: Perché lei deve essere un po' preoccupata, perché al matrimonio non ci sono i confetti, ma ci sono i pezzi, e quindi c'è sta cosa. Senti, Emma.
1: Dimmi.
0: Vorrei approfittare del disco bonus che adesso suoniamo per porti una domanda. In questa canzone di Tony F si parla di borse. Dai, Tony, comprami la borsa, dai, che
1: è
0: poi
1: Miu Miu.
0: Andiamo a ballare. Quante borse hai? Abbiamo già saputo che c'hai 180 costumi da bagno.
1: Ho fatto la foto ai costumi perché li ho declaterati comunque. Parentesi.
0: Quante borse?
1: No, borse, boh, saremo su 15. Neanche tante.
0: Da quanto non ne compri una?
1: È da tanto. Da 3 anni.
0: È tempo di comprarne una nuova.
1: Sì, è vero.
0: Con
1: quindi
0: dentro
1: il
0: i
1: mio
0: pezzi.
1: IBAN è IT.
0: No. Ma che cacchio fai?

0: Allora, la domanda è: quante borse a Emma Rossato abbiano individuato che sono 14?
1: 15. Più o meno.
0: Ok, un ascoltatore effettivamente pone una domanda saggia.
1: Joe con la J.
0: Sì.
1: Aia, questo è un grande errore. Ma gli hai chiesto quanti neuroni ha?
0: Quanti neuroni hai, Emma?
1: Quanti bisogna riscrivere le? Quanti? Quando fa la domanda alla donna si scrive quanti le hai chiesto, quanti le
0: ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Ciao Emma,
1: vado in ferie finalmente venerdì,
0: fra poco c'è Peter Paravanetta. Ciao,
1: ciao
0: belli,
1: ciao.
2: Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Panno Clock.
10: Sono le 13 da 2 minuti.
9: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
11: Quanto vale la tua carta fedeltà?
10: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
11: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
10: Ali migliora la vita.
12: Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: scusa, era la sveglia.
1: Ma pure tu ce l'hai quel sonno lì?
0: No, te lo giuro, che sonno, ragazzi. Non so se o sono più stanca perché ho fatto tardi per vedere la partita, la finale di ieri, o perché guardandola mi sono annoiata a morte.
1: Tu hai visto una partita di calcio?
0: Mai più, guarda, la prima e l'ultima.
2: Su Radio Peter Pan.
0: C'è di peggio, come per esempio cominciare il lunedì non da soli, ma la

0: alle 15. Allora, intanto notizie di inizio settimana. Torna Muva.
1: Torna Muva.
0: Muva, quindi tutto regolare. Rocky lo abbiamo chiuso dentro, stipato nel ripostiglio.
1: Nella sagra. Ma non torna solo Muva, va via mia mamma.
0: Ah.
1: Mia mamma domani mattina c'è il treno per tornare a Roma.
0: E infatti nel dubbio, nel

0: da letto.
1: Noi abbiamo chiuso Rocky dentro allo sgabuzzino per essere sicuri che non esca più per almeno qualche settimana. Te invece l'hai chiusa sul serio, tua madre dentro casa.
0: Sì, ma che cosa è successo? Semplicemente mi sono alzato presto per andare a fare le sveglie indesiderate dalle 6 alle 7. C'era tanto vento, la porta sbatteva, ho chiuso la porta a chiave, ma distinto, non me lo ricordo. Mi ha chiamato mia mamma alle 7 e 5 e fa: non riesco a uscire dalla camera da letto. Ma mi vuoi così bene? No, mamma, devi andare a casa. Però capito, insomma.
1: Sai come si chiama questo? Sequestro di persona. E sai come si chiama questo?
0: Questo nuovo disco molto figo.
1: Sì, arriva Chris de Sarandi.

0: signor Fede, sono sempre io.
1: Hola.
0: Buon pomeriggio anche lei, signorina Alice.
2: Salve.
0: Cioè, non è possibile che indipendentemente dal turno che faccio, Fede, io ti becco sempre radio. E che palle.
2: Oh. È giusto.
1: Direttore. Sì.
2: Lavora solo il buon Fede qui e quindi fa sgobba tutte le ore del giorno e della notte.
1: Ma infatti, piccola sorpresa in anticipo che do a tutti.
2: Sì.
1: Tutto agosto e tutto settembre io salterò le dirette.
2: Ma non penso proprio, amico mio. Tu sarai qui in prima linea con il caldo. Cioè, capito? Tu sei proprio il lavoro di trincea.
1: A quanto pare so che qualcun altro ad agosto mancherà.
2: Esatto.
1: Però chi mancherà tanto a Fede è la mamma che giustamente dopo 10 giorni che ha preparato polpette, sistemato, pulito casa.
2: Come ringraziamento la chiusa in casa, così non volontariamente, però intanto si è ritrovata segregata, chiusa.
1: Poverina, in camera da letto.
2: Allora, meno male che non soffre di claustrofobia.
1: No, vabbè, non è che c'ho a casa, beh che c'ho a casa piccola, ma non è che l'ho chiusa.
2: Non c'entra, non c'entra. Claustrofobia succede anche per chi

0: 3332688688. Qual è quella volta che avete fatto così tanto incazzare i vostri genitori?
1: Ah, una sola?
0: Vabbè, quella proprio di più, quella volta che dici proprio mio padre e mia madre si sono incazzati talmente tanto che ancora me la ricordo.
1: 393 7366 240.

0: Vede, siccome tua mamma non può insultarti, lo faccio io.
1: No, no, no, sua madre l'ha insultato moltissimo. Giustamente l'ha chiusa dentro, ma che figlio degenere. E degenere è un complimento.
2: Vabbè, succede, Alice, ho sbagliato una volta.
1: C'è la teoria. C'è la teoria, la verità.
3: Tu hai chiuso tua mamma in camera perché dovevi sistemare l'armadio, i comodini, il comò.
1: Sì.
3: Dovevi mettere tutto in base ai colori e lunghezze, vero? Lo so.
1: Allora, sua madre ha fatto una settimana di ferie qui nelle zone e ha passato la settimana a cucinare e a riordinargli gli armadi. Quindi l'ha già fatto, l'ha già sfruttata al 300%.
2: E io ho fatto l'altra parte, mi son fatto due maroni.
1: Ma non è vero.
2: Oh, guarda che mamma russa.
1: Vabbè, allora, quella volta che avete fatto incazzare a bestia i vostri genitori.
4: Ho 6 anni. Dal sedile dietro gli ho chiuso gli occhi mentre guidava, gli ho fatto chi è?
1: Il guardrail, se non togli quelle mani dagli occhi mentre sto guidando, mamma mia come
2: ma non è un gioco da fare, cioè non mi sembra un bel gioco da fare quello di coprire gli occhi mentre la mamma guida.
1: No. 393 7366 240, ho una domanda per te Fede, la save o non la save?
2: Non la save.
5: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamita hace in

0: attori cosa gli tocca subire. Voi esagerate veramente.
1: Sì, perché quando, fino a quando qualcuno dice vabbè ho fatto arrabbiare la mamma e il papà perché ho fatto quella cosa un po' esagerata, va bene. Ma
0: voi siete dei fuori legge totali.
2: Carissimi, buongiorno. Avevo 17 anni, mi ha beccato la polizia locale che portavo la morosetta dietro in scooter. All'epoca non si poteva se non eri maggiorenne. 400 e passa euro per un mese di sequestro del mezzo, del parcheggio custodito, e più la multa e più tutta la roba burocratica. E i miei sì, si sono incazzati non tanto ma di più,
0: di
2: e
0: più.
2: Guarda caso dopo 3 mesi hanno approvato la legge che si poteva portare dietro qualcuno dai 16. Aia.
0: Ma potevi dirgli, ma io sto avanti, capito? Cioè io sono all'avanguardia, sono arrivato prima della legge.
1: Non so

0: il trauma. Poi vabbè, magari tutto bene quel che finisce bene, ma è uno shock, magari. Elettroshock.
1: Oh, ma magari ci hanno preso i soldi quello là, 16 anni incinta, al programma, i pannolini gratis, che ne so.
0: Non credo, quello funziona in America, in Italia col cavolo te li paghi i pannolini.

0: io sono scappato ai carabinieri con il booster quando avevo 16 anni.
1: Sì.
0: Loro mi sono corsi dietro ed io, arrivato su una stradina di sassi, ho piantato i piedi per terra, ho distrutto la macchina dei carabinieri.
1: Molto
0: perché
1: bravo.
0: Ho rotto il vetro.
1: Bravo.
0: E ammaccato tutta la carrozzeria.
2: Dai, continua.
0: E il giorno dopo sono arrivati a casa dei
1: miei, prenderti,
0: insomma,
1: hai il gabbio.
0: Non vi dico cosa è venuto fuori, il macello.
1: Te credo.
0: Perché mi hanno presentato anche il conto della carrozzeria.
1: E cioè, tu
0: un disastro.
1: Tu immagina, i genitori di Nicola avranno pensato: ma perché ci siamo meritati questo figlio del genere?
2: Proprio a noi! Proprio a

0: Records.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Proloco! Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
13: Life is simple.
10: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: capita molto chiaramente nel caso ci fossero rimasti dei dubbi.
1: Cioè?
0: Che i nostri ascoltatori sono delinquenti, piromani. Ragazzi, abbiamo avuto così un po' di umanità varia ed eventuale tramite i vostri racconti quella volta che avete fatto incazzare particolarmente forte i vostri genitori. Poveri, poveri genitori.
1: Lo vogliamo sentire l'ultimo.
0: Certo, questo è proprio quel botto.
2: Avevo 5-6 anni e siccome i miei genitori lavoravano entrambi su tre turni, mi lasciavano spesso dai nonni che avevano una fattoria in campagna, e il problema è che i miei nonni più di tanto non mi cagavano, quindi io cazzeggiavo da solo in giro per la fabbrica.
0: Capito?
2: Un giorno mi sono messo a giocare con i fiammiferi nella legnaia.
0: Che bello!
2: Non sapendo all'epoca i rischi che comportava sto gioco,
1: tutto fuoco
2: a 40 quintali di legna, rifacendo tre facciate della casa dei miei nonni.
0: Cioè, capito?
2: Potete solo immaginare la felicità.
0: Ha dato fuoco, cioè, capito? A parte che è un bambino di 6 anni che gioca con i fiammiferi alla legna, intanto complimenti per l'educazione, complimenti per la sorveglianza soprattutto. Che ha fatto? Ha incendiato casa dei nonni.
1: Ma era un artista, uela, flambe, ha fatto un po' così.
0: Lui di lavoro adesso lavora al circo e salta dentro al cerchio di fuoco al posto del leone.
1: Pensavo desse fuoco alle case per recuperare i crediti. Ho fatto la stessa cosa a casa di mio zio, ma c'avevo 16 anni.
0: Sì.
1: Io giocavo a ping pong con mio cugino dentro casa con sta pallina. Ci abbiamo messo il piede sopra, sei un po' ammaccata, sai, non so se questa cosa l'hai mai fatta. Chi gioca a soft air sa che se tu passi la fiamma sulla pallina di plastica la palla si rigonfia.
0: Ah, non sapevo. Però un po' come le carrozzerie.
1: Brava, un pochino, fa quell'effetto lì, almeno ci puoi rigiocare quella mezz'oretta, no?
0: Sì.
1: Che ho fatto? Ho messo la fiamma sulla pallina, mi sono distratto mentre parlavo con mio zio, ha preso fuoco la pallina. Oddio. Io ho paura del fuoco, ho tirato la pallina sotto al divano.
0: E quindi?
1: 30 secondi, incendio al divano, mio zio che strillava con i secchi d'acqua.
0: Allora, l'abbiamo certificato che non state bene, capisco anche adesso i precedenti penali di alcuni di voi. Direi che invece è arrivato il momento di darle le ricorrenze certificate, tra poco si parte.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: What a life! Che vita che avete fatto, soprattutto voi che avete incendiato case, divani, avete preso multe, sfondato delle macchine dei carabinieri. Ragazzi, voi siete veramente la gioia dei vostri genitori.
1: Però tu mi stai dicendo che non eri una bambina, una ragazza che faceva danni.
0: Io lo dico sempre ai miei genitori, voi dovete ritenervi fortunati perché io non vi ho mai creato un problema, ma solo portato soluzioni alle vostre vite.
1: Ah, vai finita!
0: Attenzione, perché oggi evidentemente ci piace fare le cose in grande e in effetti vogliamo ricordare non una data, una ricorrenza certificata a caso, la data, la ricorrenza.
1: Oggi è la giornata internazionale della luna.
0: E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. No, non è quella luna. È perché poi è stata scelta questa giornata? Perché il 20 luglio 1969 l'abbiamo toccata.
1: L'uomo sbarca sulla luna al suono di ha toccato. Sto a far ridere questa cosa. Ha toccato.
0: Tra l'altro non apriamo dibattiti, ma non è vero niente, è stato tutto un montaggio, era uno studio televisivo, l'uomo quella volta non ha mai veramente toccato la luna con l'Apollo 11. Ragazzi,
1: lo sai chi lo disse ha toccato? Tito Stagno, noto conduttore ex, conduttore televisivo, che comunicò ai telespettatori che l'Apollo 11 appunto avesse toccato il suolo lunare alle ore 22:17 ora italiana. Quindi adesso faremo una cosa, stasera alle 22:17 io e te torneremo in onda, così faremo un intervento dicendo ha toccato.
0: Ma io a quell'ora dormo, mi spiace. Salutatemela la luna.

0: fatto un macello, ha dato fuoco a tutta la casa.
1: Esatto. Qualcuno ti ci manderebbe sulla luna quando la combini tanto grossa. A proposito di luna e spazio, abbiamo sfoggiato e sfoderato le nostre stelle migliori.
0: E oggi ci abbiamo un 2000 Eros siglato Marco Boffo spaziale.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Marco Boffo, eh?
3: Ma com'è che quando c'è De Luca gli diciamo le peggio cose, arriva Marco Boffo e viene incensato tutto
2: spaziale.
3: Il tempo. Marco Boffo spaziale, il più bravo di tutti. Vabbè, insomma, ognuno il suo.
4: Ci fai bonifici, Marco Boffo.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 e 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: strade.
1: Ma no! Madonna, però, ragazzi, ogni volta.
2: A proposito di DJ Matrix, sì, ricordiamo l'appuntamento di venerdì 24 luglio al Peter Pan Hangover all'Agri Show 2026.
1: Eh sì, questo venerdì tutti all'Agri Show, zona Stadio Euganeo di Padova, con non solo DJ Matrix, tutti i nostri performer, ma anche Marco Boffo, Marco Baxo, Edo Nordio, tantissima animazione e anche il grande Otto Mix.
2: Brava, info e biglietti su agrishow.it.
1: Ecco,
2: adesso possiamo iniziare con il Forse Accade Oggi.
1: Secondo me questo non è tanto forse. Secondo me questa è davvero la giornata internazionale di questo gioco famoso in tutto il mondo.
2: Ma tu lo sai che io le cose non le controllo, quindi diciamo forse per sicurezza. In teoria è la giornata internazionale degli scacchi, stata istituita dalla FIDE nel 1966 per commemorare il 20 luglio 1924, data di fondazione della Federazione Scacchistica Mondiale a Parigi, durante i giochi olimpici. Tu l'hai visto mai la regina degli scacchi?
1: L'avevo cominciato, era un po' lento, non l'ho finito. In realtà però credo che il gioco degli scacchi vada molto in base al paese. Per esempio, in alcuni paesi ho visto proprio gente per le strade che giocava con gli scacchi. Da noi non è così in voga.
2: Allora, secondo me sì, però è un gioco molto acculturato, cioè nel senso che se c'è una famiglia che gioca a scacchi e te lo insegnano, è più facile che tu ci giochi, perché tendenzialmente non c'hai amici che giocano a scacchi.
1: Io ho visto tante scacchiere molto belle in marmo che sono perfette per l'arredamento.
2: Quello è vero. Ma tu lo sapevi che Fedro tutti i venerdì va a giocare a scacchi col figlio?
1: No,
2: cioè,
1: non
2: porta
1: è vero.
2: Il figlio, ti giuro, Fedro, il figlio, Fedro a scacchi, Fedro a scacchi, i scacchi.
1: Ma il nostro Fedro, ma siamo sicuri?
2: Ma che ne so?
1: Io sciocco basita.
3: Attenzione, non

0: tantissimi giocatori. Fa impressione a volte vedere quelle immagini, presente, delle sfide di scacchi tra bravissimi,
1: certo,
0: in cui toccano il tempo per dare il cambio e sono straveloci, tu non riesci a volte nemmeno a seguire la partita, poi chiaro, devi conoscere bene le regole.

0: pastorale, che può concludere la partita in due mosse per il nero o quattro mosse per il bianco, sfruttando appunto la debolezza della diagonale del re. Che t'ho detto?
1: No, ma ho capito che esiste, si può fare scacco-matto in due mosse. Insomma, mi consigli prendere il nero o non il bianco? Parte avvantaggiato.
0: Ognuno c'ha i propri gusti, Alice, non so che dirti, fai quello che vuoi.
1: Invece nel 1951 Alan Turing, famosissimo, creò il primo programma per computer in grado di giocare a scacchi, ma all'epoca non esistevano macchine così potenti, quindi lui eseguiva i calcoli tutti a mano seguendo l'algoritmo. Di fatto lui era un processore umano,
0: cioè lui faceva il processore, lavorava per tutti, e poi quando hanno fatto il brevetto si sono fregati tutti i soldi e lui ha perso pure tutto il lavoro fatto.
1: Potrebbe essere la storia della tua vita, però in trasposizione sulla radio.
0: In trasposizione sugli scacchi, scacco matto.
1: Scacco matto.

0: adesso arriva la domandona. Stati Uniti, 1908, okay. Un pasticcere di nome George Smith inventa che cosa?
1: Vuoi che te lo dica?
0: A.
1: Sì.
0: La baguette.
1: La baguette.
0: B. Il Sant'Onorè.
1: Che cos'è il Sant'Onorè?
0: Come cos'è il Sant'Onorè? No. Mamma mia.
1: Ma di una cosa in italiano.
0: C. Il lecca lecca.
1: Secondo me la C.
0: Bravo. Nasce il lecca lecca moderno proprio nel 1908 da questo pasticcere di nome George Smith.
1: Negli Stati Uniti. Sì. Poi devi sapere che nel 1958 invece nasce il Chupa Chups. In Spagna. Sta cosa non la sapevo. Mm. Cioè pensavo che fosse roba sempre americana. No, sai quando parli di dolci un po' animaleschi, un po' così. Pensi sempre all'America.
0: Se ci pensi però il nome te la richiama la parola in spagnolo chupare, chupa, e il chupa cosa vuol dire chupare? No, non è quello.
1: Non è quello.
0: No, no, vuol dire proprio leccare, succhiare, lecchiare.
1: Lecchiare, che è come, leccare,
0: è come lo scacco?
1: Macchio.
0: Macchio. Dislessia, portami via. In realtà sì. C'è anche una sorta di nota d'autore nel Chupa Chup, perché la sua, il suo logo con la famosa margherita fu creata da Salvador Dalì.
1: Davvero?
0: Ah sì, caro mio.
1: Pensa che partì da lì e arrivò in tutto il mondo.
0: Vabbè.
1: Bella, eh?
0: Bellissima.

0: la battuta di Dalì.
1: Ragazzi, avete un gusto dell'orrido molto spiccato, se vi è piaciuta quella battuta.
2: No, semplicemente tu sei abituata a sentirne tutti i giorni, a ripetizione, a raffica. Loro quando ne sentono una dicono qualità, come quelle che ci fanno sentire i nostri amici di Remastered.
3: Su Peter Pan a manetta, Remastered the Trunks. Remastered the Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, sempre bravi quelli che ce la fanno ascoltare differente, così come noi tra poco apriremo le porte del Bar Sport, in cui vi racconteremo sì lo sport ma da un altro punto di vista.
2: C'ho una domanda, Alice. Oddio. I nostri amici non ci possono vedere, no? Ma quant'è che non ti fai il baffetto? No, perché mi sembri Salvador da Alice Fassina.
1: Ma smettila!
3: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
3: Solo dal 7 al 20 luglio, approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: sì, cioè quelli proprio bravi, bravi, bravi. No, vabbè, couscous con le verdure l'ho mangiato oggi a pranzo, adesso
1: molto
0: basta.
1: Buono.
0: Sai perché dico questo? Perché loro sono un po' i nerd del rap. Perché lo sport strano del mondo di oggi è un po' una competizione da nerd.
1: Sì, perché in realtà non è veramente uno sport, però quando vinci devi pensare che ti danno la cintura da wrestler. Quindi è un po' una cosa che si... che, capito?
0: Una via di mezzo.
1: Una via di mezzo, perché oggi lo sport strano del giorno è la competizione mondiale di Excel.
0: Cioè Excel, il programma in cui devi inserire i dati, ci sono le varie formule. Tra l'altro c'è sempre qualcosa da scoprire, c'è gente che sa fare delle cose incredibili, non come noi che compiliamo con dei nomi delle caselle.
1: Io neanche quello riesco a fare ogni volta che devo compilare i vincitori dei premi.
0: Sì, sbagli sempre.
1: Faccio copia e incolla con quel.
0: Te ne dico una. Ho letto oggi la tabella Excel dei vincitori di Aqua Splash. Hai scritto Porto Gruaro, provincia di Pordenone.
1: No, quello me l'ha suggerito Charlie.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma di due non ne fate uno buono, ma scusa.
1: Non Charlie, la ragazza che è venuta dalla Peter Pan DJ Academy a fare la prova. No.
0: Bocciata subito.
1: Ha perso il posto di lavoro.
0: Allora, competizione di Excel come funziona?
1: Però chiamala diversamente, Microsoft Excel World Championship.
0: Cioè, perché fa figo.
1: Hai capito, sono i campionati mondiali dedicati al celebre software appunto di casa Microsoft. Sono veri e propri tornei di eSports con i concorrenti che si sfidano a colpi di logica, formule, tabelle, pivot. Complicato, non si tratta ovviamente di fare contabilità o finanza, ma devi risolvere dei rompicapi, quindi logica.
0: Sono proprio delle battle tra nerd che si sfidano su Excel.
1: Ci sono 256 giocatori che accedono ai playoff, ti puoi scrivere da tutte le parti del mondo e poi la finale in diretta a Las Vegas.
0: Ah vabbè, se la finale è Las Vegas, allora quasi quasi mi iscrivo, eh.
1: Ci vai con gli occhialetti tipo poker.
0: Sì.
1: Però fai i campionati di Excel.
0: Poker face. Sì.

0: E beati Medusa che non vogliono andare a casa. Io quando sto 2 ore di fila con Fede non vedo l'ora di tornare a casa mia, capito?
1: Cioè, un baffetto qua.
2: Smettila! Senti, questo è body shaming.
1: No, body shaving. Quelli mi fate a me quando vi prendete in giro per i capelli.
0: No, shaving.
1: Body shaving.
0: Che mi devo depilare.
1: Allora,
0: va bene.
1: Stavamo parlando di questo torneo mondiale World Championship di Microsoft Excel. Devi sapere che questo fenomeno, essendo diventati tutti bravi con Excel, sta crescendo.
0: Tutti chi?
1: Tutti quelli capaci. Chi?
0: Non noi, sta crescendo
1: appunto a livello globale. Il campione in carica è l'irlandese Dermot Hurley, soprannominato il LeBron James di Excel.
0: E la madonna, senti che paragone, ragazzi, parliamo di Excel, non di NBA.
1: Ma sì, perché schiaccia i tasti come LeBron schiaccia il canestro.
0: Veramente? Ah, è quello il paragone.
1: Ha strappato il titolo al 3 volte campione del mondo Andrew Ngai. L'Italia vanta un ottimo rappresentante, a quanto pare, che si chiama Lorenzo Foti, che ha raggiunto le fasi finali della competizione internazionale diverse volte.
0: Chissà se Lorenzo Foti, il nostro campione, che no.
1: Non la dire sta battuta.
0: No, ho detto chissà se ci ascolta. Lorenzo, se ci ascolti, batti un colpo su Excel.
1: Ah.

0: possiamo aspettare, no, è lunedì, ma noi siamo già proiettati sul weekend che vi dico, questa settimana per Radio Peter Pan comincia già di mercoledì.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Eh sì, perché dopo domani, mercoledì 22 luglio, saremo con un Peter Pan DJ set in stile 90-210, pazzesco. Saremo al Pizza in Piazza a Goito, Mantova, dalle 22, il DJ set in stile anni 90 e 2000 di Peter Pan con Marco Baxo e Lady Ellen.
2: Abbiamo già anticipato prima che saremo alla Gris Show, ma sì, venerdì 24 c'è l'hangover con tutti i nostri performer, like Serafo, Roghi, Mister Ciao, Marco Boffo, Baxo, Edo, Nordio,
0: DJ Matrix e Ottomix, ma saremo alla Gris Show anche sabato con il Super Impatto, zona Stadio Ganio, ci saremo io, Thomas Menegazzi, ad aprire a Quintino, special guest from Tomorrowland.
2: Info e biglietti a grisshow.it, mentre per quanto riguarda tutti i nostri altri appuntamenti o i nostri canali social, oppure sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
1: Peter Pan.

0: perché un complimento ci avevano mandato al 393-7366-740 è riuscito a cancellarlo prima che io lo leggessi del tutto e non siamo riusciti quindi a recuperare il messaggio e a ringraziare privatamente chi ci aveva scritto.
1: Ci hanno fatto dei complimenti per il programma, chiunque tu sia, grazie.
0: Grazie, non sapremo mai chi tu sia, ma grazie sulla fiducia, è stato bellissimo.
1: È tornato Muva!
0: Grande festa tra poco, dalle 15 alle 17. Intanto noi torniamo
1: domani.
0: A domani, ciao! Ciao.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale, a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io. Sicker than your average, pop a twist, average on instinct,
11: niggas don't think shit. Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: È l'ora di ritornare, le 15.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da
13: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
0: Beh, sempre 30.
13: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
0: Solo Dali.
13: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora.
14: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e Coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
17: Waterstick dall'Angelica.
18: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie. La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
20: Fun, forever Fun, Forever Summer
21: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: iniziamo, non iniziamo.
1: Dov'è Bruno?
0: Eccolo qua, assieme a Mark Ronson. Siamo pronti?
2: Da Porto di Castello Franco sta arrivato Muba a casa. Muba! E ora?
0: Andiamo!

0: e mi siete mancate.
1: Vi voglio belli carichi. È tornato il capitano.
0: Eccolo.
1: È tornato Muma.
0: Sentilo, sentilo.
1: Dai,
0: che calore, raga, quanto amore. Io, inondato così dall'amore, mi trovo anche senza parole, devo dirvi.
2: Scusate, ma mi è sembrato di sentire Muva.
0: Sì.
2: Bentornato, capitano.
0: Ma perché poi, capitano?
2: Vamos!
0: Vamos! Io sono galvanizzato da sta cosa del capitano, però non so se riesco ad accollarmela.
2: Bentornato alla scheggia impazzita!
0: Ma grazie!
2: Grande Muva!
0: Dai, che andiamo!
3: All'angolo destro del ring, anzi direttamente all'angolo destro del mixer.
0: Aila.
3: È tornato direttamente dalle ferie.
0: Sì.
3: Che giocatore.
0: Che giocatore. Grazie raga. Ringrazio anche chiaramente il nostro Rocky Festaiolo per avermi sostituito in questa settimana d'assenza in cui io mi sono un po' rilassato. Devo dirvi la verità, ho destinato questa settimana appena trascorsa a tutte le rogne che avevo procrastinato, per cui idraulico, sistemare casa, tutte queste cose. In questa settimana ho deciso, mi devo dare una regolata sia come orari, sia come vita, sia come ordine. Questo è stato, diciamo, la centralità di queste ferie, fondamentalmente. Voi come state? Come è andata questa settimana assieme a Rocky? Voglio sapere se è successo qualcosa di importante nelle vostre vite, con d'abitudine 393 7366240.
4: Attenzione!

0: Antenope.
1: Grande Muva, bentornato.
0: Dai che andiamo molto bene. Tanti messaggi, raga, tanti messaggi. Io ve li voglio far sentire, perché se me li avete mandati probabilmente vorrete sentirli in onda. E devo dire, un po' mi mette in imbarazzo, un po' mi galvanizza tutto questo amore.
2: Ciao Muva, ti sei mancato tantissimo. Spero che hai passato bene le vacanze.
0: Sì, sì.
2: E siamo contenti che sei tornato. Un bacione, ciao.
0: Ma sono felice anch'io di avervi ritrovati e ritrovate tutte, raga, eh.
3: Muva e Buva e gli altri non sono un cazzo. Comunque, grande cestaiolo.
0: Bravo, bravo.
3: È stato bravo comunque, sì. Dai. Almeno ha tentato, no? Dai, è stato bravo comunque, dai. Gli altri non sono un cazzo. Vai, grande Muva.
0: Vabbè, ma gli altri possono essere, eh? Non è che. Scusa.
2: Mamma mia, Muva. Quanto mi era mancata la tua voce.
0: Hai capito?
2: Bentornato.
0: Grazie, grazie. Hai capito? Cioè, comunque, un sacco di messaggi, raga. Un sacco di messaggi. Io vi ringrazio tantissimo per questo.
3: È lui o non è lui?
0: Insomma, è lui.
3: È lui o non è lui? È lui o non
0: sono
3: è lui?
0: Sono io.
3: Certo che è lui. Muva, fammi entrare, fammi entrare.
0: Ma va bene, ma sapete che cosa vi ho portato io? Un disco, diciamo che ha fatto la storia del rap estivo. Quindi, vi ho portato un po' di estate nella Boombox Track di oggi. Drums, please!

0: 1991 nella casa The Fresh Prince, che poi diventerà Will Smith. Adesso questa la boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo portato un po' d'estate in questo lunedì 20 di luglio.
2: Eccolo qua. È tornato come il vitello.
0: Sì.
2: Buongiorno Magoma, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Finalmente è tornato il nostro vitello con la salsa. Bravo Mago.
0: Grazie.
2: Ti sento la voce e già bella pimpante per fare tutto un dritto fino alle vacanze di Natale.
0: No,
2: è bravo il nostro mago. Chissà, avrà quagliato, non avrà quagliato, avrà mangiato, sarà ingrassato. Chi lo sa com'è il mago. L'importante è che sia tornato come il vitello. Bravo Mago.
0: Grazie mille. Ci sono tante domande all'interno di questo speech, ma resteranno senza risposta. Leggo.

0: sono ritornato a adesso al mio sgabellino, il mio microfono, il mio mixer, sono ritornato nella casa, sono molto felice anche perché raga, questa accoglienza io non me l'aspettavo e questo amore, a differenza di tante cose nella vita, non lo puoi comprare, non lo puoi comprare, se c'è è perché abbiamo costruito qualcosa di bello nel tempo. Io sono molto felice di sentire anche per voi quanto può pesare una mancanza.
1: Bentornato Mufa.
0: Ciao
1: da Giorgio, Gianfranca, Evelyn, Merli e Charlotte.
0: Ciao.
1: Sono le nostre tre bimbe che ti ascoltano quando sei in onda.
0: Grandi.
1: Buona giornata.
0: Ma anche a voi, anche a voi. Adesso tappa un po' le orecchie alle tre bimbe perché è arrivato qualche spurcellamento in chat, capito? È arrivato qualche purcella di scugliera, tipo.
2: Bentornato, ecco. Grande bro. Spero che ti sei divertito, rilassato in ferie.
0: Sì, certo.
2: E che hai fatto nello stesso tempo un po' di divulgazione in giro per il mondo. Va bene?
0: Qualcosina abbiamo fatto.
2: Ciao, ci sei mancato, nulla.
0: Non te vedere, non te vedere.
2: Bentornato principe.
0: Principe addirittura.
2: Ma quanto ti sei divertito due domeniche fa assieme ai tuoi due amici? Ciao.
0: Certo che saluto Herman Medrano, Cali, tre amici perché poi c'è anche DJ Placo, lui si fa riferimento ai live che sto portando in giro. Comunque sia. Raga, io vorrei capire innanzitutto vorrei capire come è andata questa settimana, è successo qualcosa che mi sono perso, che mi volete raccontare, qualche fatto importante? C'è anche Alice Fassina che dice che ride sulla divulgazione. Noi la divulgazione la portiamo avanti da Peter Pan a Manetta. Dovresti saperlo, Alice Fassina, che Peter Pan a Manetta ha creato la divulgazione tanti anni fa. Ma bocciata, qui bocciata. No, sto scherzando ovviamente. Attenzione perché raga, io oggi, vista la grande gioia e visto anche che mi sono arrivati 50 vinili donati dal Lupo e io sono felicissimo perché non me l'aspettavo, c'era un pacco qui in radio per me e mi hanno regalato 50 vinili e devo dirvi la verità, sto godendo come un riccio appena nato. Per fare una citazione, con tutto questo amore io non posso che non regalarvi dei biglietti, per cui più tardi si regaleranno due biglietti per l'Acqua Splash di Lignano. Per farlo però ci serve un piano. Eccolo, eccolo. Nonostante le ferie, le

0: Sei by Eye, parole pesanti. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Radio Peter Pan.
17: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il

0: nominati all'interno di questo programma che ritorna alla sua formazione originale, ovvero in solitaria con tuo fratello. Muva il microfono, parlo in terza persona perché ovviamente devo presentarmi in qualche modo. Allora, momento saluti e baci, grande momento commozione soprattutto per il sottoscritto per quanto riguarda tutti i messaggi d'amore arrivati. Io ho detto, questo amore è una delle poche cose che non puoi comprare, non puoi comprare.
1: Muva, come non lo puoi comprare sto affetto? Ma allora chi ho mandato l'IBAN?
0: Guarda, io te lo ridò di nuovo, se vuoi rifare la donazione ben venga, ok? Ciao fratello Muva, mi saluti Paolino Mastello che sta tagliando l'erba a Milano 3. Certo, allora Paolino, quando hai finito di tagliare tutta l'erba ti mando un mio amico per smaltirla, se vuoi. Il suo nome è
2: Bobbe Malle. Aveva tutta la pianta zona,
0: capito?
2: Aveva tutta la casa verde.
0: Yo. Sì. Bobby Roberto. Molto bene, Paolino, quando ti serve io ti mando poi il contatto. Adesso Meduza e Khalid con Weekend.

0: crospatite. Questa in realtà è una vecchia battuta, ma hai mai provato a cantare Free Your Mind? Cioè è la canzone che fa My Love Is Better. Cioè, capito? È difficile da cantare, molto difficile da cantare, molto difficile anche mettere in onda tutti i messaggi che stanno arrivando al 393 7366 240.
1: Tipo, come non lo puoi cantare?
0: Questo è quello di prima, infatti molto difficile, perché poi vai a ripescare magari quelli che hai già messo. Per esempio c'è lui che ha una curiosità. Mi aiutate a capire un po' le dinamiche di questa curiosità?
2: Dici Come sarà i primi giorni di settembre per te, Muva?
0: Boh, chi lo sa, non lo so, perché?
2: Perché saranno giorni di attesa?
0: In che senso, scusa?
2: Quanti cicli dovrai aspettare? Dicelo.
0: Cioè, nel senso, intendi gravidanze? Allora, io personalmente devo ancora avere il primo ciclo della mia vita, per cui sto aspettando il primo. Però non credo di aver messo incinta nessuna, insomma, che... spero di no, insomma. Se no ci saranno delle grandi notizie all'interno di Muova nella Casa e ne parleremo assieme. Muova nella Casa, scrive lei, più che un programma radiofonico, uno state of mind. Molto bene. Allora io volevo partire in realtà molto leggero, molto estivo. Si sa che d'estate bisogna essere un po' più leggeri, sia sul cibo, sia sull'abbigliamento, ma anche a livello proprio di atmosfera generale, sia più frizzantielli. Io volevo parlare di cucina oggi. Tu pensa, io volevo parlare di cucina e chiederti qual è il tuo piatto dell'estate. Primo, perché mi devi dare delle idee per quanto riguarda i prossimi mesi. Cioè adesso ho esaurito un po' le idee, per cui vorrei testarle assieme a voi sul vostro piatto dell'estate.

0: con Beautiful Freaks Rivaz Remix. Allora raga, io sapevo che mandavo dentro le sabbie mobili chiedendovi un po' il piatto dell'estate. Perché? Perché arriva da un'esigenza personale. Vorrei cambiare un po' la dieta di questi mesi. Mi sono rimesso a cucinare dopo un tot di mesi e quindi devo riprendere in mano tutto. Sapete che mi piace. Comunque sia, c'è chi mi diceva Muva, stai attento a settembre, come lo vedi questo inizio di settembre croccante, cioè faceva l'allusione ad una gravidanza, al fatto che io diventassi padre. E c'è chi mi ha scritto e dice probabilmente si riferisce alla battuta che ha fatto Rocky venerdì. Ho detto che battuta ha fatto Rocky venerdì, ha detto Muva in ferie sicuramente starà schiacciando mezzo mondo. Allora, a parte che bisogna sempre stare attenti, che sia mezzo mondo, che sia una persona sola, bisogna sempre stare attenti. Poi al di là di questo, ho dedicato le mie vacanze alla purificazione, cari amici e care amiche. Non so se mi crederete, ma va bene. Fra poco passiamo a tutti i vostri piatti dell'estate eccetera eccetera, ma nel frattempo more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andrea De Luca.
5: We got a party to go to tonight.

0: Music in the mix. More music in the mix.
1: Oh, ed è tornato anche il nostro Andrea De Luca DJ. Ha sentito quanto è bravo?
2: Ma non me ne frega un cazzo.
1: No, non si risponde così. Va bene, grazie Andrea De Luca DJ. Noi ci sentiamo fra pochissimo. Leggo.
0: Davvero molto bello. Peter Pan.
3: What? Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperishow on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Paura di tutti, rispetto di nessuno. Le 16 un minuto.
0: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Peter Pan, viabilità.
8: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Fun, Forever Summer.
10: Hola, amanti della musica!
11: Menestrello della coscienza della musica.

Seconda ora di Muva nella casa, oggi è una puntata di ritorno, per cui si va un po' a carta bianca. Io avevo in mente degli argomenti di partire con un piatto dell'estate in modo da aiutare me, ma sicuramente

0: ho voglia di qualcosa di buono, hai presente? Qualcosa di leggero, qualcosa di fresco. Allora, stiamo cercando di capire qual è il tuo piatto per antonomasia dell'estate, quello che un po' ti salva la vita. Sentiamo un po'.
1: Uva. Una bella carbonara, bella cremosa, bella fumante.
0: Una carbonara, bella cremosa, bella fumante. Quando ci sono quei 35 gradi, capito? Magari a pranzo. Comunque la carbonara non si butta mai via. Certo che nella giornata più calda d'estate magari sceglierei un altro piatto, tipo...
2: Il piatto estivo, ma anche una delle leccornie che va bene mangiare tutto l'anno è la patata.
0: Molto bene, molto bene. Intendete, intendete

0: Vietnam effettivamente le puoi fare fritte, le puoi fare lesse, le puoi fare fredde, quindi un'insalata, patate promosse.
1: Attenzione,

0: Sassa e Sassa Shiku. Capito tutto? Molto bene. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. In realtà vi ho abbandonati solo per un paio di brani, cercando di scegliere la canzone novità di oggi, ma ci arriveremo piano piano. Prima concentriamoci sulle nostre tavole, cercare di capire un po' il piatto dell'estate, secondo Peter Paniani e Peter Paniane.
1: Piatto dell'estate? Pasta fredda.
0: Sì.
1: Pesto.
0: Sì.
1: Pomodorini.
0: Sì.
1: Olive taggiasche.
0: Ok.
1: Cadolata. Di feta greca.
0: Ah, oh, ok, vabbè, classico.
1: Per farla un po' più pesantina,
0: sì,
1: aggiungi pure il tonno.
0: Va bene, anche il tonno. Va bene, però questo siamo già sul classico. Io ero interessato a qualcosa di particolare, no?
2: Male, male la mia scelta.
0: Cioè?
2: Un kebab panino da mezzo chilo accompagnato da patatine fritte untissime. Mamma, come che sta male.
0: Beh, oh, comunque, se te lo riesci a scofanare, cioè proprio nei giorni più caldi d'estate, vuol dire che stai benissimo, capito? Cioè, questa è una prova. È una prova di salute. Se tu riesci a scofanarti tutta questa cosa senza grandi difficoltà, d'estate, nei giorni più caldi, va benissimo.
3: Il mio piatto estivo per eccellenza, io direi barbabietole rosse precotte,
0: sì,
3: con tonno, sale, pepe e olio.
0: Ok.
3: Se vuoi la variante pesante per quando non devi uscire con una ragazza, aggiungici uno spicchio d'aglio. Buonissime.
0: Aspetta, che qua mi ha incuriosito, perché la barbabietola, secondo me, è mal cagata un po' nella cucina nostra. Già, non è che viene usata tantissimo, sporca un casino, cioè per cui non la usi troppo. Però aspetta, voglio risentire com'è la ricetta.
3: Per eccellenza, io direi barbabietole rosse precotte,
0: sì,
3: con tonno, sale, pepe, okay, e olio.
0: Ok, va bene, me lo segno. Avete capito tutti? Avete mai provato questa ricetta? Avete mai sentito la canzone novità di oggi? Certo che no. Young Franco con Rico Dan, Champion Sound. Sono Italia.

0: persone che stiamo cercando di fare, io e le mie altre personalità. Comunque sia, raga, allora, a proposito di Gianfranco, Gianfranco è un producer, cantante, fa un po' di tutto il tipo, però principalmente il producer. Sono anni che cerchiamo di spingerlo qui all'interno, prima di Peter Pan Manetta e adesso all'interno di Muva nella casa. Se ti piace il funk, cioè tipo questa base in sottofondo, questa qua che senti è di Gianfranco. Se ti piacciono le cose un po' funkettone con delle baseline interessanti, vai a curartelo. Noi sono molti anni che cerchiamo di raccontare anche un po' una sorta di vago underground della musica house dance che si mischia poi con tanti altri generi. A proposito di mischiare le cose, stiamo cercando di capire qual è il tuo piatto dell'estate. Il piatto dell'estate ogni tanto può essere svuota frigo, può essere pesante, oppure pesantissimo come l'oro. Senti,
1: ma noi come piatto estivo siamo appena tornati dalla Croazia, ci siamo scofanati tipo 40 kg di cevapci,
0: non male,
1: carne mista di tutti i tipi, salsa Aivar, l'immancabile cipollona cruda che ti viene su per 3 giorni.
0: Bene, ho sentito della difficoltà a parlare, come se ritornasse su, si ripresentasse questa cosa. Poi...
2: allora, possiamo consigliare come piatto estivo,
0: sentiamo,
2: della mozzarella di bufala,
0: buona,
2: dei pomodorini ciliegino,
0: buonissimo,
2: basilico,
0: buono,
2: o filo di olio su un piatto fondo. Prendete il piatto fondo e lo lanciate e andate a ordinarvi un bello spiedo.
0: Quindi piatto dell'estate, spiedo, un po' scomodo da preparare se sei in pausa pranzo veloce, però

0: oggi si sono innamorati un po' della programmazione di Alicia Keys, hai capito? Allora, Alicia Keys che salutiamo, speriamo che ci stia ascoltando, perché una settimana sì, una settimana no ci ascolta. Speriamo che questa sia la settimana sì. Ovviamente sto scherzando, raga, non credeteci. Comunque sì, si parlava invece dei vostri piatti d'estate.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Il piatto ideale dell'estate è ovviamente la peperonata.
0: Certo.
1: Mangiata esigentemente alle 7 del mattino.
0: Assolutamente, assolutamente. 7 del mattino e a pranzo cosa fai? Topi morti? Molto bene. Adesso è arrivato il momento di riproporre una hit che vi è piaciuta tantissimo. Questa è una di quelle per cui mi avete scritto in più persone.

0: Sport.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Take that.

0: casa. Oggi, fra le varie cose, si cercava di capire un po' il piatto dell'estate. E a proposito di I'm in love, quindi sono innamorato, senti che piatto dell'estate ha lui.
1: Ciao Muba,
0: ciao.
1: Il mio piatto preferito dell'estate è un bel piedino 36 smalto bianco, rigorosamente.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, anche a voi. Oh, i gusti sono gusti, a me i piedi, cioè, non fanno effetto, nel senso, non lo so, mi piacerebbe un giorno fare una puntata freudiana su tutte queste cose, cioè, da dov'è che ti arriva sto feticcio del piede? Secondo me arriva da qualche parte, no? Cioè, ti sei mai domandato, caro amico, da dove possa arrivare? Tu dici, dai piedi, ho capito. Comunque sia, c'è chi mi manda già una foto e mi sta salendo la fame della cena di ieri, preparata al pomeriggio, lasciata riposare in frigo, semplicemente da fare, buono e da provare, quindi polpo e patate buonissime. Io sono discretamente bravo a cucinare il polpo, è che mi fa sempre una pena incredibile e ogni volta mi riprometto di non comprare mai più polpi da cucinare. Non riesco. Muva d'estate vado tanto di leggerezza, quindi formaggio, feta, pomodoro, specialmente la sera, aggiungo uova sode, a volte mangio solo un po' di anguria o melone e con la cena sono a posto. Non faccio fatica a mangiare, benissimo. Fra l'altro, io vi devo regalare due biglietti per l'acqua splash di Lignano, non me ne sono dimenticato. Due canzoni e poi si gioca, ok?

0: vero, c'è questo che è molto curioso. Senti.
1: Ciao Muva, ciao. Io per quest'estate ho scoperto un'insalata su Instagram.
0: Sì.
1: E me la sto mangiando ogni due per tre. È
0: Vai.
1: Fatta con anguria, cetriolo, sì. cipolla rossa, olive taggiasche, feta condita con olio, sale e un po' di aceto balsamico, e li aggiungo anche, per dargli un po' di croccante, dei semi di zucca. Sono è eccezionale, provare per credere.
0: Bellissima, me la segno. Fra l'altro quest'estate sto vedendo anche nei reel eccetera, non so se è la mia vecchiaia, la mia adultitudine, la mia adultitezza che avanza, oppure è semplicemente la moda, che l'anguria si sta molto mischiando a queste insalate salate, per l'appunto, quindi con pomodori, con feta eccetera eccetera. Me la segno, me la segno. Fra l'altro, raga, io vi voglio regalare due biglietti per l'acqua splash di Lignano. L'estate è qui, l'acqua splash di Lignano t'aspetta. Scivoli da brivido, la piscina a onde, la nuova area Krabby Castle per i più piccoli, un giorno di puro divertimento, alternativa perfetta alla spiaggia. Acqua splash Lignano Sabbia d'Oro, aperto ogni giorno fino a settembre. Allora, per vincere, un vincitore o una vincitrice ci sarà, visto che è stata nominata più volte all'interno di questa puntata, io vi voglio chiedere così, su due piedi, il primo o la prima che risponde si porta a casa i biglietti, l'età di Alicia Keys. Alicia Keys, pseudonimo di Alicia Augello Cook, non sapevo di questo secondo nome, Alicia Augello Cook. Quanti anni ha? Quanti, abbiamo scoperto il nome esatto, ma quanti anni ha lei? Once again, will the renegade master D4 damage the ill behavior back. Once again, will the renegade master D4 damage powers to the people back. Once again, will the renegade master D4

0: Tour con Reload the Renegade Master. Abbiamo giocato per regalare due biglietti per l'acqua splash di Lignano. Era un gioco di velocità. Solitamente io vi dico raccontatemi una cosa, eccetera, e si sceglie mano a mano. Oggi era tutto sulla prontezza e chiaramente sulla conoscenza, sul fatto che appunto dovevi sapere l'età di Alicia Keys.
1: Dai, che ho vinto, dai.
0: Mi sa di no, sai.
1: Giorgio, da Udine.
0: Giorgio, mi dispiace, non sei arrivato fra i primi, ma nemmeno fra i primi 10, Giorgio. Com'è sta cosa? Comunque, hanno vinto loro. L'età è 45 anni, Alicia Keys è dell'81, e hanno vinto loro.
2: Ed è anche nella canzone con Jay-Z in Empire State of Mind, la città New York.
0: Giusto, è quello che abbiamo sentito prima. L'hai sentita prima assieme a noi questa?
2: Ce l'abbiamo vinto!
3: Di Peter Pan, ci volevo andare da non sapete quando.
0: Mannacci, grazie. Mi hanno infilato anche un mannacci che è stato bellissimo, per cui adesso aspettiamo i vostri dati al 393 7366 240 e quindi risposta esatta.

0: Inigo Quintero con Sino e Stas, Peter Bire Mix. Siamo giunti alla fine di questa scoppiettante puntata di ritorno e c'è chi
1: ma
0: dice
1: Alicia non era quella che cantava Ruti e Scorese, noi siamo di New York, noi siamo di New York, noi siamo di New York.
0: Probabilmente è quella. Io vi lascio con la perla del pirla che parla, anche Caparezza ha detto bisogna perlificare, allora perlifichiamo, cazzo cazzo. Flamingo Pierre con Cool Nights. Let's

0: alle 17 con Muva nella casa. Ciao. Sono nella casa, Muva nella casa. Sono nella casa, pranzo e puoi portarmi a casa.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92:10. Ciao.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
11: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
12: Beh, sempre 30.
13: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
12: Solo Dali.
13: Solo Dali e Aliper, perché è lì migliore.
14: All'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla,
18: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000!
18: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Forever Fun, Forever Summer
21: on Radio Peter Pan.
22: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

qualcosa di storico che fa venire veramente un brividino di nostalgia ai nostri ascoltatori, perché si torna veramente indietro. Arriva ora nella prima doppietta, e allora era il 1990, KLF, What Time Is Love.

successo e l'edizione che veramente ha funzionato era del 1990. KLF, KLF, che non è il colonnello del pollo fritto buonissimo, guarda la bavetta dalla fame, ma è il nome del progetto di questa produzione. Ora si va nel 2000 e chi ritroviamo? Max Spiller, e quanto ci ha fatto ballare con questa Groove Jet.

Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.

0: manca parecchio. Che simpatico che era il Mauro Repetto. Vabbè, andiamo a contestualizzare questo 1993, Maxwell. Vai con il primo contributo audio.
1: Ehi, hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capa volta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air.
0: Dal 1990

0: 40 210
1: 210
0: Musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 90 200.

10 e non a caso abbiamo messo questa canzone in questa settimana, perché essendo che Peter Pan, Radio Peter Pan, è all'Agri Show anche quest'anno, voglio ricordare che sabato 25 luglio arriverà proprio questo DJ internazionale straordinario. Quindi se volete andare a sentirvi un DJ set decisamente diverso dal solito, andate all'Agri Show, a prescindere andate all'Agri Show. Ma voi ragazzi, vi aspettiamo domani alle 17, io e DJ Maxwell.

0: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick. Waterstick
2: dall'Angelica.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: che avrebbe vinto chi? Cosa te avevo detto io? Cosa avevi detto tu?
1: Avevi detto che avrebbe vinto l'Inghilterra.
0: No. Sì. Mondiale.
1: Ma che mondiale?
0: Ma l'Inghilterra manco ha fatto il...
1: Ti pigliavo per il culo perché con i gigazzate non lo...

0: non c'è solo i mondiali, amici.
1: Buonasera sfogatoio. Antonelli, immenso Antonelli, immenso. Che ragazzo sta crescendo, ragazzi. Un saluto, Gianluca Como.
0: Lolololo.

0: 6-6-2-7-40. Ma poi c'è quel, non mi ricordo il nome, è Paredes o Paredes dell'Argentina?
1: Paredes.
0: Ma è un lottatore,
1: ma
0: non
1: lui
0: è un
1: giocava,
0: calciatore.
1: Era così, è sempre, ha giocato un sacco di anni anche in Italia. Lui è così.
0: Ma rissoso da paura.
1: Lui è così.
0: Come una bestia.
1: Lui è così, cosa vuoi?
0: Bene, ragazzi, sfogatevi. 393-7366-240. Tra poco sentiamo tutti i vostri sfoghi.
2: Radio Peter Pan.

0: Parlando del mondiale, amici selvaggi, si può guardare da due punti di vista: quello sportivo, cioè quello del campo, e quello extra, tutto quello che gli gira intorno. Secondo me le ho viste quasi tutte. Secondo me è stato calcisticamente uno dei più belli, un sacco di partite belle, il livello è mediamente alto. Poi hanno fatto un sacco di zozzerie intorno al mondiale, tra...
1: Forse quelli ci sono su tutti i mondiali.
0: No, però Trump e Infantino sono due zozzoni.
2: Questo è stato il mondiale più falsato della storia dei mondiali. Ma proprio, guarda, una pantomima, è stata una recita totale, una messa in scena, solo paischei. Guarda, te lo dico anche in italiano, solo per i soldi.
0: Grazie.
2: Solo soldi. La finale finisce il primo tempo, mezz'ora di pausa perché per fare lo show, gli sponsor.
1: Ma mica quella che è falsa.
2: Schifo, le partite poi erano truccate dalla prima all'ultima, no, solo per fare audience. Schifo totale!
0: Truccate no, però il cooling break che di fatto fa quattro tempi da 20 minuti e la pausa di mezz'ora alterano gli equilibri del calcio, che si regge anche sui tempi.
1: Comunque,
0: capito?
1: Due squadre molto tese, perché la semifinale, terzo quarto posto, che era proprio svaccata.
0: Sì, cioè. Certo,
1: hanno fatto 5-3.
0: 6-4.
1: 6-4.
0: 6-4.
1: E quindi
0: sì, cosa vuoi? Va bene, amici, lui non si capace di questa cosa.
3: Ciao Marco e ciao Fedro. Lololo. Ma volevo chiedere una cosa a tutti gli amici selvaggi. Ma ho visto che nessuno ne parla. È aumentata il gasolio, la benzina. Ma
0: sì,
3: tutti sti aumenti a chi gli vanno in tasca? A parte allo Stato, ma sti sceicchi vanno anche a loro? Cioè, non capisco a chi vanno tutti questi aumenti.
4: Peter Pan.

0: zitto perché il più grande giocatore della storia, Lautaro Martinez, non è entrato, perché se fosse entrato Ertoro Lauti, l'Argentina la vincerà con doppietta sua.
1: Adesso io sono interista, lo amo, però forse anche no, ma ragazzi, non si può giocare una finale male come l'ha giocata l'Argentina. La Spagna è molto più forte, ma
2: però Lautaro portava fortuna.
1: Sì, ho capito, però cioè, ma non hanno giocato, dai, non hanno mai, entro i 90 minuti il primo tiro in porta l'hanno fatto al secondo tempo supplementare. Ma dai, ma sei l'Argentina e giochi 120 minuti senza tirare in porta mai una volta? Non ci sta.
2: Si sono sfogati nei tempi supplementari.
1: Comunque ne abbiamo parlato anche l'altra volta.
3: Peter Sfogatoio, ma io vorrei sapere una cosa. Chi cazzo lo paga quel cretino di Adani?
1: Tu!
3: Ma porco cane! Fatto deficiente, oh!
1: No, la poveretto, non era anche senza voce, non riusciva neanche a parlare, sembrava che gli avessero schiacciato le palle, povero disgraziato.
2: Però tanti lo difendono, eh?
1: Sì, a me non dispiace. Va bene, stiamo per sentire il riassunto di questo fine settimana, amici.
4: 16 anni dopo, Sudafrica 2010, un gol supplementare a firma Ferran Torres regala la seconda stella iridata alla Spagna. Inghilterra con un tenistico 6-4 alla Francia si aggiudica il terzo posto. A Spa-Francorchamps prima Pantonelli su Leclerc e Verstappen e approfitta del ritiro di Russell, l'incidente con Hamilton, poi penalizzato, finito quarto.
1: Ingiustamente.
4: Lungo più 45 sul britannico Ferrari e più 50 sul compagno di squadra. Una rovinosa caduta in rotonda con conseguente frattura alla clavicola determina il ritiro di Jonas Vingegaard dal Tour de France. Dopo 15 tappe Tadej Pogacar comanda con 5 minuti su Evenepoel per il secondo. 3-0 all'Argentina e 3-1 a Cuba, le vittorie dell'Ital Volley maschile in Nations League, che chiude quarta nel girone unico, sfidando gli Stati Uniti alle finali di Cina.
1: E rugby?
4: Ital Rugby sconfitta 57-10 dall'Australia, aperta nella Nations Championship, e Josh Kerr ha stabilito il nuovo record mondo sul million in 3:42.67.
1: Che meraviglia, vola, c'ha le ali ai piedi quello là.
2: 3:42 su?
1: E sul miglio, meraviglioso. Ma l'Ital Rugby veramente qua.
5: Peter Pan!
2: Esatto. Stava andando bene.
1: Sì, ciao.

0: me il mondiale calcisticamente parlando è piaciuto, però a lui no.
1: Scusa, ma come fai a dire che dal punto di vista calcistico è stato un grande mondiale?
0: Mi è piaciuto.
1: C'è state delle partite interessanti soltanto perché sono emerse delle realtà di paesi sconosciuti che hanno attirato l'attenzione e la passione di tutti i tifosi, ma per il resto dal punto di vista calcistico è stato abbastanza schifoso. Ciao Mirko da Seveso.
0: Ciao Mirko.
2: Secondo me è stato un mondiale con tanti gol anche, rispetto
0: tanti gol in generale, anche partite belle, emozionanti. Il livello l'ho trovato mediamente superiore al... Va bene amici, si parla anche, se lo trovo, sì, parliamo anche di Formula 1.
3: Ciao Salvaggi, grande Ferrari, grande Kimi. Leclerc ieri ha fatto un garone, mi è piaciuto, di solito gli vado sempre in culo ma stavolta glielo devo riconoscere.
2: È stato bravo.
3: Forse il miglior Gran Premio fin qui, grandissimi. C'era tanta battaglia, Verstappen, Piastri, Norris, erano in tanti, Hamilton con quei 5 secondi ha perso la terza posizione, però ingiusto. Ero anni che non vedevo un Gran Premio così.
2: No. Sono stati proprio stronzi con Hamilton.
0: Sì, un po' sì.
2: Anche perché lo stesso Russell aveva ammesso che è stato un incidente di gara.
0: Se fai le gare di macchina non ti puoi neanche toccare.
2: Anzi, si è dato un po' la colpa a lui che ha stretto troppo.
0: Va bene, e a chi vanno i soldi degli aumenti della benzina, del il gasolio?
2: Chi vuoi che vadano?
4: Gli aumenti a chi è che vanno? Vanno allo Stato italiano? Chi vuoi che vanno? Il barile che sa, il costo del barile che sale o che scende? Le accise, quelle cose là, sono tutti soldi di tasse italiane? E chi vuoi che vanno? È che adesso la gente va in ferie, no, sta zitta, tanto da come hanno detto ci sono fatti 170 milioni di euro di prestiti per andare in ferie, così dicono, cosa assurda, pagheranno 5 anni per andare in ferie quest'anno. Allora anche se aumenta non importa, guarda qua. Vega 212 e via.
0: Gli italiani quest'estate hanno fatto per andare in vacanza 170 milioni di euro di finanziamenti. Hanno chiesto.
2: È una delle poche cose a cui l'italiano non riesce a rinunciare.
0: A fare
2: i
0: un
2: concerti. Perché adesso andrà a vedere un concerto.
0: Sì, costa un sacco. Però vabbè, dopo ne parliamo.
2: Cosa dei concerti?
0: Sì, poveretti, quindi.
2: Quelle sfiga capita.
0: Ho capito, spendi 150 euro per mezz'ora dei concerti.
2: Ti hanno rimborsato.

0: A lui il mondiale è piaciuto.
1: Ciao selvaggi. Al di là dell'onnipresente Trump, ma questi mondiali sono stati tra i più belli in assoluto.
0: Anche secondo me.
1: Il livello del calcio si è alzato anche per le squadre cosiddette minori. Sono state bellissime partite.
0: È vero.
1: Il VAR, che nei mondiali c'è da 2-3 edizioni, ha tolto tanti errori arbitrali che prima c'erano. E quindi sostanzialmente favorire una squadra adesso è molto più difficile. Cioè, chi dice che è stato falsato questo o quell'altro parla per sentito dire, ma in realtà è stato un bellissimo mondiale.
0: Lolo, sono d'accordo. Vabbè, l'abbiamo già detto, è divisivo Adani.
2: Adani è un grande, ci vuole gente così, ci vuole, no, mortuorio di telecronaca. Ciao ragazzi.
0: Mortuorio, no mortuorio.
3: Però sì, la Rai era sempre stata molto professionale, minimalista.
0: Vabbè, però...
3: Adesso lui è un ringiovanito, forse.
0: Amici, è il problema di questo periodo. Ci sta, lo sentiamo.
4: Ciao Peter Pan, volevo dire, adesso che comincia a fare caldo, ma sta gente si lava o no? Perché c'è una puzza di sudore tremenda.
0: Vedi.
4: Tremenda, volevo capire, ma sono solo io che la sento o ce n'è tanta gente che puzza?
0: Cioè, se la senti quando sei solo è un problema.
3: Sì, ma anche quando non sei solo. Sì, perché se te la senti vuol dire che ce l'hai addosso.
0: Vabbè, se sei solo preoccupati, altrimenti sì, ci sono però tanti buzzoni.
3: La senti ovunque, la senti quando sei in...
0: Però è pieno di buzzoni,
3: È pieno di puzzoni, ma lui la sente sempre.
0: Forse che è un problema.
5: Peter Pan.

0: preoccupato perché il prossimo weekend devi andare a un concerto a San Siro, e visto questo weekend.
1: Ciao selvaggi! A proposito di concerti, io venerdì vado a vedere te il weekend a San Siro.
0: Sì.
1: Che faccio? Me la porto da Rete Antigrandine?
0: Ragazzi, come si può prevedere?
2: È capitata, però è capitata una volta su quanti anni?
0: Lo so, però è periodo, ormai le grandinate sono quasi all'ordine del giorno.
2: Ma a Milano no.
0: Io
2: verso la montagna.
0: No, Milano fa disastri, ci sono delle alluvioni, delle grandinate esagerate proprio.
2: La grandinata a Milano?
0: Sì, ma
2: alluvione sì, però.
0: No, anche grandinate. Amici, si parla dell'argomento italiani che vanno in vacanza senza soldi ma facendo il mutuo.
3: Ma selvaggi, ma quale mutuo per andare in vacanza? Ma datevi al turismo locale. Non sapete quanti borghetti, canali, tramonti bellissimi potete farvi vicino al mare, montagna. Dai, cioè, veramente, ma siamo pazzi? Un italiano è proprio un coglione. Nel senso, si mette a fare il mutuo per andare in ferie invece di cercare di capire questa società che addirittura ti porta a fare un mutuo per andare in ferie che sarebbero meritatissime per un lavoratore medio. Ma stiamo scherzando, lollo.
4: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo sfogato in diretta su Peter Pan.
5: Scott. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi Spazi Arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare il lolololo, quasi le 18.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TGcom 24.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Ricordiamo tutti.
1: Ah, tu un po' più di me, io un po' meno di te, mi sa.
0: Non te lo ricordo.
1: Non tantissimi.
0: Ha lasciato un segno.
1: Ha lasciato?
0: Sì.
1: Ma secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240. Noi nel primo quartino abbiamo parlato un po' di aumento del gasolio e della benzina, ovviamente di mondiali, degli italiani che hanno fatto un sacco di debiti per andare in vacanza, e lo riprendiamo parlando appunto della benzina, o meglio di un benzinaio furbetto.
2: Oh, bella Peter, ma avete sentito di quel benzinaio che aveva messo la benza o il diesel, vabbè, a 2.7? Poi l'han beccato, ha fatto il furbo questo. Mamma mia, che tristezza, la gente vuole fare i furbi. Ciao.
0: Sinceramente, a me uno che mette a 2.7 non mi sembra furbo, sembra un coglione.
1: Io neanche la guardo il prezzo della benzina, ormai vado sempre in quel distributore che se un giorno mette a 10 euro non me ne accorgo neanche.
0: Beh, te ne accorgi, sì, quando, sì, quando devi pagare.
1: Allora, sull'argomento italiani che fanno i mutui, chiedono i prestiti per andare in vacanza, il selvaggio che stiamo per sentire lavora nell'ambito delle buste paga, quindi le legge, le vede, sentite che ci racconta.
3: Riguardo ai prestiti e finanziamenti per andare in ferie, vi posso assicurare, essendo nell'ambito paghe, che ci sono dipendenti che chiedono alle aziende prestiti contrattenute in busta paga di un anno, follia, 12-13 rate per andare in ferie,
1: follia,
3: e magari dipendenti che si lamentano che fanno fatica a arrivare alla fine del mese.
1: Anche perché se io per andare in vacanza e so che al ritorno devo ogni mese mi tolgono un tot di soldi e già ho problemi, come faccio a godermi la vacanza?
0: Sì, perché durante la vacanza ci pensi.
1: Certo, almeno io ci penserei, però.
0: Oh. Effettivamente, se in quel periodo della tua vita non sei in grado di andare alle Maldive,
1: dai,
0: vai.
1: Ma anche se non sei in grado di andare a Jeso, ho detto una città qualunque. Vai da un'altra parte, dai.
0: Per andare a Bellaria, per esempio.
1: Sì.
0: Che non è male. Yo pipi Peter Pan forever fun. Yo pipi Peter Pan forever young. Yo pipi yo pipi
4: tacata. Tú sabes qué cosa es el tacata. Te gusta el tacata. A mí me gusta cuando la mamita hace.

0: comunque, sì, dico una cosa.
1: Vai.
0: Un mondiale senza l'Italia non è un mondiale.
1: Boh, non sono proprio così convinto di questa cosa, eh.
2: Purtroppo esiste, come è mancata per anni l'Inghilterra o la
1: e
2: Francia.
1: E comunque, amici, avete sentito? Maldini e Leonardo sono in Spagna per convincere Pep. Dai che fanno il numero, altro che Pirlo. Dai. Va bene, abbiamo parlato tanto di mondiale, ma non abbiamo sentito la nota tecnica.
2: Leonardo è brasiliano, giusto?
1: Sì. Ma non abbiamo sentito la nota tecnica sulla finale, la sentiamo adesso.
3: Buonasera da Peter Pan. Meritatamente ieri ha vinto la Spagna contro una Argentina che si è vista pochissimo, però vorrei sfogarmi contro quel testa di cazzo di allenatore che non ha messo Lautaro, dove il quale l'ha fatto andare in finale contro l'Inghilterra,
2: okay,
3: che ha segnato il 2-1. Sei un testa di cazzo. Se fossi il presidente ti manderei fuori a pelati in culo.
1: Testa di cazzo, ha detto
3: vaffanculo.
1: Dipende dalla parola. Testa di cazzo gli viene bene.
2: Vuole fare il giornalista e poi usa le parolacce. Ma non si fa.
4: Peter Pan.

0: Sabato sera sono via Scandolara di Zero Branco a fare festa con noi.
1: Belli Beer Festival.
0: Sì. E la prima ora e mezza non c'era un tempo lampida dal, cioè, però la prima ora e mezza bene. Poi l'ultima mezz'ora pioggia, ma abbiamo resistito.
1: Avesse ceduto in lucidità Andrea De Luca.
0: No, e poi dopo mezz'ora di pioggia abbiamo dovuto interrompere perché c'era veramente una pioggia esagerata, non si poteva.
1: Per il tuo dispiacere.
0: Eh sì. Va bene, amici, ci trasferiamo sulla Milano Meda, sentite il problema.

0: Vorrei solo capire, ma chi è quel testa di cazzo che Milano Med all'uscita di Provisio Masciago si è detto: ma figa, già è un'uscita di merda, ma ci metto pure l'ostruzione perché c'è un cazzo di cantiere, non segnalo neanche con dei cartelli, non metto una beata minchia e rischio ogni volta di fare il tamponamento perché qualcuno ha deciso di tagliare ancora di più l'uscita del cazzo. Ma figa, ma te teste di cazzo qua, ma perché caldo, non caldo, se ne stanno a casa a far niente invece che rompere i coglioni?
1: E si è chiusa la vena. Adesso invece la rubrica della torre di controllo.
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Chi parla?
4: Bravo Charlie, mi ricevi? Torre di controllo dell'aeroporto, Bologna.
3: Guarda che sta sbagliando il numero, eh.
4: Lei chi è, scusi?
3: Vede che è un'officina.
4: Ma lei non è il comandante, perché risponde?
3: Ma che comandante, scusi, cioè, lei guarda il numero che sta facendo.
4: Questa è la radio dell'aeroporto, comandante.
3: E chi se ne frega se è la radio dell'aeroporto?
4: Mi permetta, ma lei perché...
3: Ah, io gli permetto, gli dico, guardi che numero ho fatto.
4: Ma lei deve perché risponde, scusi, se non è autorizzato?
3: Scusi, mi dice che... Ascolti, io non ho tempo da perdere, lei con chi vuol parlare?
4: Pirla kebab, mi diceva?
3: Ascolti, gli sto ritornando a ripetere che lei sta sbagliando numero.
4: Ma io non...
3: Allora, come glielo devo spiegare?
4: Io non ho fatto nessun numero, è la radio...
3: Allora, per... lei se non ha fatto nessun numero, c'è un contatto, lei sta chiamando un'officina meccanica.
4: Ma quindi lei ha problemi con la radio?
3: Io non ho problemi della radio, perché io non ho la radio, io ho il telefono fisso della Telecom. Allora, è lei che sta facendo dei casini, perché io, il mio telefono funziona, io non ho né radio né niente.
4: Mi
3: va
4: scusi,
3: bene, adesso è riuscito a capire cosa gli sto dicendo?
4: Sì, io le devo chiedere una cosa, lei ce l'ha l'autorizzazione per rispondere?
3: Per
4: rispondere alla radio, ce l'ha l'autorizzazione?
3: Ma quale RAM? Di che sta radio sta parlando? Io sto parlando al telefono, io sto parlando al telefono, io ho l'autorizzazione della radio, di che radio sta parlando? Ma mi sto spiegando, cioè, scusi, io ho un telefono fisso, con il cavetto che arriva, ha capito adesso?
4: Posso fare una domanda, una richiesta?
3: Sentiamo anche questa.
4: Avvicini la bocca alla radio perché la sento poco.
3: Ascolti, se lei è tempo da perdere, io non ne ho, ecco, va bene?
4: Ma è il comandante lei?
3: Allora, torno a ripeterlo. Lei ha una radio che è meglio che la prende, la mette nel bidon del rusco. Allora, non mi rompa più i coglioni! Ha capito?
4: Comandante!
3: Ecco, non mi rompa più i coglioni! Perché ho rotto i coglioni!
4: Comandante!
3: Non mi rompa più i coglioni!

0: tu li hai visti, Ronaldinho e Ronaldo con Madonna?
1: Povere, che poi siamo sicuri che era Madonna, perché l'inquadratura più vicina era a 15 metri.
0: È ovvio.
1: Poteva essere anche
0: a 70 anni.
1: Poteva essere anche una marionetta, un ologramma.
0: A 70 anni.
1: Io la mano sul fuoco che era proprio lei originale.
0: E tra l'altro, secondo me, adesso lei assomiglia molto, anche con le movenze, ad una nostra vecchia collega.
1: Chi? Adesso lo dici, se hai coraggio.
0: Però allora,
1: adesso
0: si capisce.
1: No, io sinceramente non ho capito.
0: La gente lo sa.
1: Come la gente lo sa?
0: Prova a pensare alla nostra collega che non rappresenta la giovinezza.
1: Povera Monica Morgan, sei una merda. Perché Monica Morgan? Dai.
0: Detto ex, Monica ancora la nostra collega.
1: Che merda che sei. Va bene, amici, si parla di italiani.
0: Però Ronaldo con la tutta stretta azzurra, che non sa muoversi, che non sa ballare.
1: Se c'ha quella forma fisica lì, magari un look un po' diverso,
0: molto largo.
1: Sì, magari con la zippa aperta, che ne so, poverino.
0: E comunque non farlo ballare, perché proprio non ce
1: poveretto.
0: La fa.
1: Va bene, amici, si parla di italiani che fanno mutui per andare in vacanza. C'è chi è a favore, c'è chi è contro. Lui, ad esempio, è contro.
2: Ciao, selvaggi. Il problema di chi fa il finanziamento per andare in vacanza è che quella persona ha già finanziamenti per tutt'altre cose, non è che fa solo quel finanziamento là. Se arrivo a fare il finanziamento per le vacanze, vuol dire che ho finanziato l'auto, la televisione, il mutuo della casa e tutto quanto. Non riusciamo più a rinunciare a niente.
1: Sì, ma ragazzi, ma per avere un finanziamento devi avere una garanzia, se non paghi,
0: no,
1: ti portano via.
0: Non è neanche senso, ci sono direttamente le compagnie telefoniche che ti fanno la rateizzazione in bolletta.
1: Se devi comprare il televisore, la lavatrice, vai in vacanza, tutti i cazzi, la macchina, e poi alla fine non riesci a pagare, ti toglieranno qualcosa o no?
0: Certo.
1: Avrei dato anche a garanzia una busta paga, uno che ha firmato per te, voglio dire.
0: Quello sicuramente.
1: Per forza.
0: Poi controllano anche quanti finanziamenti hai in corso.
1: Certo, se ne hai tanti non te lo danno.
0: Però,
1: certo.
0: Cioè, allora, se te lo danno vuol dire che sei in grado di, però magari arrivi proprio risico.
1: La signorina è a favore.
3: Ma io non sono per niente d'accordo, cioè, secondo me viaggiare è una delle cose che arricchisce di più le persone. Scoprire nuove culture, mangiare nuovi cibi. Sarà meglio fare un prestito per andare in vacanza piuttosto quelli che chiedono un prestito per comprarsi il nuovo iPhone, ultimo modello che tra un anno è già vecchio.
0: È questione di gusti, c'è gente appassionatissima.
1: Però se non te lo puoi permettere non te lo compri l'iPhone, cioè se devi fare un finanziamento per comprarti il telefonino sei un coglione.
0: No, un attimo, però il telefonino sono finanziamenti già, cioè non ti controllano la bolletta.
1: No, in generale dico, se tu devi fare un finanziamento, perché vuol dire che non te lo puoi permettere, per un telefonino, perché ti sei preso l'iPhone, sei un pirla, te ne prendi un altro, dai, che costa meno.
0: Quello sì, però c'è gente talmente appassionata.

0: cronaca.
1: Ovviamente ognuno della propria vita fa quello che vuole, ci mancherebbe altro. Noi siamo qui così pur parlé, capito? Sugli italiani che fanno mutuo.
2: Altrimenti... Ma lo sfogatoio cosa servirebbe?
3: Certo. Uno della sua vita potrà fare quel cazzo che vuole.
1: Certamente.
3: O no?
1: Certo.
3: A chi non si fa i debiti per andare in vacanza? Non è una cosa che faccio per andare in vacanza io, ma io penso, ma a me che cazzo me ne frega se loro fanno i debiti per andare in vacanza?
1: Ma certo.
3: Magari è l'unico mese dell'anno dove possono fare qualcosa, il resto dell'anno magari non fanno niente, perciò preferiscono spenderseli su quel mese là e il resto del mese... pagano.
1: Ma è giusto, se ognuno della propria vita fa quello che vuole,
2: sì,
1: ci mancherebbe
2: cioè,
1: altro.
2: In realtà non è che se li spendono, se che li chiedono in prestito.
1: Eh sì.
2: Quella è la differenza.
1: Amici, il vostro collega selvaggio co-conduttore molto incazzato sul sistema della raccolta rifiuti. Sentiamo qual è il problema.
4: Ciao selvaggi, io voglio sfogarmi contro il sistema di raccolta dei rifiuti. Perché non è possibile che uno fa dei lavori a casa, magari fa un po' di calcinacci oppure devi cambiare, non so, il bidet, vuoi togliere la doccia e fare una vasca, insomma, non dico rifare una casa, ma fare un po' di lavori a casa. E chiami per smaltire i rifiuti? I calcinacci non puoi. La vasca è un rifiuto speciale, non possiamo venirla a prendere. Questo no, quello no. E alla fine ti tocca arrangiarti e dopo ti domandi perché la gente butta la roba per strada in mezzo ai fossi o sui bidoni della plastica o della carta.
2: Mi raccomando, vabbè. Dappertutto ma non nei fossi, però.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun. Pan.

0: ultimi 4, 5, 6 anni già sembra Babbani.
1: E a proposito di canzoni, prima abbiamo sentito quella di Boro Boro, Tagatà.
2: Ciao ragazzi, questa è una canzone di merda che dipinge gli italiani come una massa di imbecilli.
1: Sono sincero, il testo non ce l'ho presente, quindi non
0: è
1: saprei.
0: È una canzone nata per essere provocatoria, quindi sti cazzi.
1: E a proposito di provocazioni, tu prima hai citato Bellaria, lui è incazzatissimo contro il MC Bellaria.
0: A me può piacere Bellaria.
3: Ciao selvaggi e Baxo, te prego. Cioè, quello che hai appena detto che Bellaria è bella.
0: A me piace un sacco.
3: Ma sito fuori testa! Ho vissuto lì 3 anni, fa vomitare al cazzo, fa vomitare,
0: troppo.
3: La gente fa schifo.
0: Sei abituato troppo alla bellezza del posto.
3: Fa schifo. E costa come Jesolo, perché un bicchiere di prosecco che ti danno la storia, che costa 1 euro a bancale, te lo fanno pagare 5 euro al calice, se ti va bene. Se no sono anche di più. Però loro sono romagnoli, loro sono migliori di tutti quanti, dicono.
1: Ciao amici di Bellaria, vi vogliamo bene.
0: Io la paragono a Portocervo per la qualità del mare e anche della gente.
1: È Portocervo che viene paragonata a Bellaria.
0: Sì. Molto molto bella, ragazzi.
1: Ciao amici di Bellaria.
0: Mettetela via.
4: Anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. The shape of things
18: that come.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
20: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
19: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
20: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
19: Mmm, che bontà!
20: Cerca salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Sinclair. Ne approfitto per ricordarvi che questo mercoledì dopodomani saremo in DJ Set 90210 in Pizze in Piazza a Goito, provincia di Mantova.
1: Le prendi, eh?
0: Sì, no, però
1: le prendi, te lo dico.
0: Magari qualcuno anche la do. Ma guarda che ogni tanto arriva anche una pizza vera.
2: Ma
0: solo pizze sbagliate.
2: Ma non lo so.
0: Sono di Sosi.
2: Di dove sono?
0: Goito, Mantova. Sono di Sosi. Vabbè, ti porterò un caschetto, qualcosa. Quindi dalle 22 in piazza a Goito, Pizza in Piazza con la musica 92.000 di Radio Peter Pan.
2: Molto bene, selvaggi. Terzo quartiere sfogatoio. Per lasciarci un audio, il numero è il 393-7366-240. E lo riprendiamo parlando dei mondiali.
3: La, il bello di questo mondiale è stata proprio la finale. Quando Donald Trump si è inchinato alla Spagna, ha dovuto consegnare un trofeo d'oro alla Spagna e non gli sta neanche simpatica.
2: Un infantino che prova a spostarlo dalla foto, quella ufficiale, e lui che stava un po' in mezzo così, come i bambini che devono venire nella foto. Che minchione che è. Parlando dell'Argentina invece,
4: io invece, rispondendo al giornalista, quello che si è appena sfogato, ringrazio il mister dell'Argentina che non ha messo Lautaro, perché io con l'Argentina ce l'ho ancora dal 90, quando Cannizza ci ha eliminati.
2: Lololollo.
0: Sì, lì è stato un po' coglione anche Zenga.
2: Sì.
5: Radio Peter Pan.

0: parlando degli italiani che si indebitano.
1: Sì, ma che cazzo gliene fotte la gente se uno va in vacanza e finanziamento o no? Ma che cazzo me ne porti?
0: Ma è per così, lo sfogatoio nasce così, per parlare ci si confronta, dai. Comunque amici,
2: anche per entrare nella testa degli altri.
0: Vabbè, amici, se non avete soldi per andare in vacanza, ci sono comunque vari sistemi.
3: Non sarebbe meglio, io dico, vai da qualche parente che sta su una località di mare e vivi a scrocco da lui. Così ti sei fatto la vacanza. Meglio di così, lo faccio anch'io da anni. Sta così da Dio, viva la scrocco.
0: Bisogna avere il parente che c'ha a casa nel mare.
2: Comunque passi per scroccone.
0: Sì, poi, cioè, beh, capito. Se vuoi scroccare un po' di
2: pagare pegno. Se lo fai sempre sono scroccone.
0: Sì, ho capito.
2: Quel parente prima o poi si rompe il cazzo.
0: È il pegno da pagare.
2: E comunque non è facile avere un parente che c'ha la casa al mare.
0: No, infatti, è quello il problema.
2: Io non ce l'ho, per esempio.
0: Io sì, ce l'ho, però non vado, non scrocco. E su questo argomento.
4: Il problema è che non si rinuncia più a niente. E uno si indebita fino all'impossibile. Le cose se si possono fare si fanno, se non si possono fare, amen. Si va al lago, si va a mettere i piedi nelle pozzanghere.
0: Lololo! Lui per andar via 3 giorni, amici, 3 giorni.
5: Ciao di Peter Pan. Io guarda, vado anche in ferie, non sempre. In agosto vado via 3 giorni.
0: Sì.
5: E? Vanno via 1.000 euro, 3 giorni. Ma siamo pazzi? Stiamo a casa.
0: Sono tanti 1.000 euro.
2: Spiegami cosa sono 3 giorni.
0: Niente, peraltro non sono neanche ferie 3 giorni.
2: No, è un weekend.
0: Sì.
2: È un weekend, dai.
6: Peter Pan!

0: donazioni un finanziamento si può anche fare. E allora lui c'ha sta passione, vuol sapere.
1: Sì.
2: Baxo, scusami, ma se io sono appassionato di donnine, allora posso fare un finanziamento per andarci? Com'è che funziona? Spiega.
0: Può fare un finanziamento per andare a signorine?
1: Non credo, perché in Italia non c'è un servizio di questo tipo dimostrabile come pagamento. Qua le signorine le paghi in nero.
0: Difficile avere un finanziamento, certo.
1: Quindi, se tu non riesci a dimostrare che hai una reale spesa, come fai a dimostrarlo?
0: Va bene, visto che abbiamo nominato l'iPhone, per cui tanta gente fa il finanziamento.
3: Ciao selvaggi, la formula che usano per acquistare l'iPhone a rate, secondo me una persona la fa per spartirsi la spesa in modo che non gli influisca tanto. Certo che spendere 1.400-1.500 euro di botto va a incidere, almeno questa è la mia opinione.
1: Sì, solitamente sono quei contratti che ti fanno le compagnie telefoniche, anziché pagare 15 al mese ne paghi 35.
0: Sì, non ti ne accorgi.
1: Per 36 mesi.
0: Però le paghi, cioè non ti pesi il notaio, però le paghi, non è che non le paghi. E sulle rate in generale.
4: Ciao Peter, io sono dell'idea che ognuno spende i propri soldi dove vuole. Se vuole prendersi l'iPhone, se lo paga a rate, se uno vuole andare in vacanza e finanziare la vacanza. L'importante è che riescano a pagare tutte le rate e che dopo non mi vengano a dire che non ce la fanno a fine mese, perché allora lì mi fanno veramente ridere.
0: Lolo. Io non ho...

0: Ciao selvaggi, io sono strafelice che abbia perso l'Argentina perché mi sta sul culo Lele Adani e quindi ho goduto un sacco.
1: Poveri argentini per colpa di Adani.
2: Sì, infatti. Comunque meglio meglio un finanziamento per le ferie che per l'iPhone.
3: Allora, neanche io ho mai fatto debiti per andare in ferie, anche perché ne faccio poche, cazzo. Ma piuttosto che fare debiti per comprare l'iPhone, che crea rincoglioniti, è meglio fare debiti per andare in ferie, che almeno ti lasci un pelo.
2: Lolo, beh, se proprio devi indebitarti, meglio per le ferie che per l'iPhone, sicuramente. La signorina su questo argomento.
4: Guardo al finanziamento per le ferie, io guardo l'altra parte del problema. Vuol dire che siamo talmente ridotti alla fame qua in Italia che ci tocca fare il finanziamento per andare in ferie. Ferie che ci siamo meritati e guadagnati lavorando tutti i giorni, tutto il giorno dell'anno. E per quella settimana, due, che possiamo stare tranquilli, staccare un attimino, ci tocca fare il finanziamento perché non abbiamo i soldi per andare in ferie.
1: Però credo che finanziamenti siano magari per vacanze da sogno, tipo Maldive, tipo Caraibi, dove ovviamente
2: non lo so.
1: Vedi nei social tanti che ci vanno e quello diventa il tuo sogno.
5: Radio Peter Pan.
1: Allora, saremo venerdì 24 luglio con il Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni in zona Stadio Ganio a Padova, l'Agri Show 2026, con special guest oltre a noi sul palco a fare la notte da leoni, DJ Matrix e Optomix. Info e biglietti su agrishow.it. Poi saremo anche al Saletto Summerfest, Saletto di Breda di Piave, dalle 22 con Thomas Menegazzi e Savo Gagliano. Poi sabato 25 luglio, notte da leoni Peter Pan Hangover al Beer Wave a Bergantino, provincia di Rovigo. Dalle 22 saremo sempre quelli della notte da leoni a fare un po' di casino insieme a voi. Super impatto all'Agri Show, sempre sabato 25 luglio, zona Stadio Ganio, con tutti noi sempre addobbati a tema Agri Show. E poi special guest from Tomorrowland, DJ Quintino. Non perdete Agri.

0: Barboni all'ascolto, lui deve dirvi una cosa.
1: Se non avete i soldi per andare a fare le vacanze, state a casa, Barboni.
0: Lololo.
2: Ma si possono fare anche delle vacanze che costano pochissimo. Puoi andare anche in giornata in montagna, ogni giorno vai su un passo diverso. Si possono fare anche spendendo poco ancora, eh.
0: Ma sai, sapete qual è il problema di questo, su questo argomento?
3: Selvaggi, buonasera. Il problema, a mio parere, non è chi non vuole rinunciare alle ferie, chi si fa il debito. Il problema è che, giustamente, tutti ci vogliono guadagnare, nessuno abbassa i prezzi e nessuno giustamente ci deve rimettere. Gli unici che non si possono permettere sono gli operai, no? E quindi l'operaio si fa il mutuo, ok, vabbè, ma quanto potrà andare avanti sta cosa di andare avanti a pagare mutui? Per me va a finire che sarà come il cane che si morsica la coda e alla fine scoppia tutto.
0: Ah, vedi, vivo, ha fatto la macumba,
2: scoppia tutto.
0: Lui sostiene che quando uno va in vacanza non deve fare compromessi.
4: Buonasera ragazzi, comunque è scandaloso ormai andare in vacanza, anche perché per me andare in vacanza vuol dire non scendere a compromessi, quindi niente appartamentino da 10 metri quadri con batter e doccia tutto in uno, cose del genere. Se andare in vacanza mi devo rilassare, e ormai andare in vacanza senza compromessi vuol dire cosa? Che volo, hotel e mezzo per spostarsi sono 4.000 euro solo per andare a Minorca una settimana. Assurdo. Faccio sacrificio perché faccio una settimana all'anno, ma assurdo.
2: Però ci sono anche le crociere.
0: Beh, ma non
2: ma costano,
0: vero?
2: No, ma meno di 4.000 però.
0: Non lo so.
5: Radio Peter.

0: i replicanti, augurargli un buon inizio di martedì mattina. Ciao selvaggi! E prima di andare in pausa, la signorina ha fatto un finanziamento per il suo telefono e ci spiega perché l'ha fatto.
1: Bene. Ciao Radio Peter Pan, io ho fatto un finanziamento per prendere il telefono, ma per un semplice questione. Facendo il finanziamento risulto una buona pagatrice e quindi posso chiedere più avanti i finanziamenti più importanti. Solo per quello, perché sennò potevo spenderli tranquillamente 500 euro così. Ma ho preferito l'altra opzione.
0: Cioè lei si è fatta finanziamento per telefono così risulta una buona pagatrice per ottenere futuri finanziamenti?
2: Può anche essere.
0: Ma vabbè, sembra un gatto che si morde la coda però.
2: 4 stelline su 5.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare lololo, più o meno le 19.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Quanto vale la tua carta fedeltà?
12: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
11: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
12: Ali migliora la vita.
13: Breaking news. Buonasera da Jerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump. Abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi. Non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina Portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Questa è la breaking news di TGcom 24.
14: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla! Scialla,
19: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: lasciarci note del 393 7366 240. E lo riprendiamo parlando degli italiani con due selvaggi che dicono più o meno la stessa cosa. Li tradurremo tutti e due.
1: Buonasera selvaggi, ma è solo un quel a me e mi ha insegnato il passo con cavo lungo la gamba. Un po' spesso fa un passo di un metro, se ha una gamba di un metro.
2: Sì, si vanta di avere un cazzo come lungo come la sua gamba.
0: No.
2: Ha detto che ha un cazzo lungo come la sua gamba.
0: A lui gli ho detto che non bisogna fare il passo più lungo della gamba. Se hai la gamba corta, non puoi fare un passo di due metri.
2: Pensavo parlasse della testa.

0: Allora, quando parlava normalmente non sembrava friulano, almeno non ce l'aveva spiccato. Il dialetto sembrava.
1: Va bene, se non è così vi chiediamo scusa, amici.
0: Beh, ma qualche friulano segnalateci se ha parlato in dialetto friulano.
1: Comunque, amici, il succo è sempre quello che stiamo per sentire, così.
2: E c'è tanta gente che per apparire, perché il fatto di comprare l'iPhone, che dopo magari tre quarti della gente non sa neanche usare le funzioni dell'iPhone, ma tanto io ho l'iPhone, cioè è un discorso solo per farsi vedere, per far credere di essere ricchi, di avere quando è tutta una esibire, no?
1: Lololo.
0: Beh, ma è da una vita che si fa questo, sì. Anche con l'acquisto a rate, sì, delle automobili, dai.
3: Attenzione, nuova

0: rincoglioniti, quest'audio è per voi.
1: Mi dispiace dirlo così, ma la verità è che gli italiani sono rincoglioniti e preferiscono fare un finanziamento e pagarci sopra degli interessi piuttosto che rinunciare per un anno, mettere via i soldi e poi farsi il viaggio con i propri soldi.
2: Sai da che momento sono iniziati ad aumentare i finanziamenti?
0: Da quando?
2: Da quando le prime scie chimiche hanno attraversato l'Italia. Vedi? Dipende sempre da quelle.
0: Quanto sei. Va bene, lui ce l'ha con voi che fate i finanziamenti, amici.
3: Buonasera a tutti. A me mi stanno sul cazzo quelli che fanno i finanziamenti. Non perché a me frega un cazzo che fa l'altra gente, ma perché è un'escalation. Perché la gente pur di farsi vedere che va fuori, che va in vacanza, se non muore, se non va in vacanza, se non va al ristorante, se non va in giro. E cosa succede? Che qui si alzano sempre di più il tiro perché trovano i coglioni che fanno il finanziamento e pagano un appartamento de merda, 3.000 euro a settimana, non solo le vacanze da sogno, oppure roba de merda a prezzi assurdi in Italia. E allora bisogna lasciargli l'appartamento vuoto, il ristorante vuoto, il bed and breakfast vuoto, vedete che abbassano le orecchie l'anno prossimo
2: ragazze,
3: e siamo tutti meglio, riusciamo ad andare tutti in vacanza.
0: No, c'è sempre qualcuno che poi quell'appartamento lo affitta, il ristorante lo riempie, quindi. Ma il selvaggio che stiamo per sentire, amici, è pro finanziamento e ci spiega perché e come funziona.
4: In realtà, da un punto di vista finanziario,

converrebbe rateizzare tutto. Se tu avessi la possibilità di rateizzare qualsiasi cosa con un tasso fisso a 30 anni come la casa, per l'inflazione che ti abbassa il costo effettivo di quanto stai pagando nel giro di 30 anni, ovviamente perché l'inflazione è destinata a salire continuamente, ok? E soprattutto per la possibilità di avere capitale disponibile oggi che puoi investire per farlo fruttare, che è la stessa logica che usano anche le aziende, conviene. Quindi pro ai finanziamenti, lo open!

0: selvaggi. Andate a Ramengo, voi e i vostri finanziamenti. Ci sono cose più serie di cui parlare.
1: A Ramengo?
0: Sì, ha ragione lui.
2: Selvaggi. Mandate a Ramengo voi, i vostri finanziamenti, i vostri Ramengo, soldi.
0: Ha ragione.
2: Avete visto Shakira ieri sera come si muoveva?
0: Ha ragione.
2: Sì.
0: In effetti, muove quell'anca Shakira che è.
1: Poi lui si è fatto una sega guardando Shakira ballare.
0: Ha fatto bene, se l'ha fatto.
1: Ha fatto bene.
0: Secondo me sì.
1: Vai.
0: Adesso, signorina. Io e nessuno vuole farle conti in tasca, quella che ha preso il telefono a rate per risultare una buona pagatrice. Nessuno le vuole fare i conti in tasca, ma io condivido quello che stiamo per sentire, però,
3: Lolo, buonasera ragazzi. No, io devo assolutamente rispondere a questa ragazza che ha detto che fa il finanziamento per comprare il telefono perché così risulta una buona pagatrice. Quindi lei si indebita, fa la disperata, perché così può risultare una brava disperata pagando degli importanti interessi sul telefono
1: pagatrice,
3: per poi poter avere altri finanziamenti a fare ancora più la disperata, pagare ancora più interessi, però poteva pagare tranquillamente 500 euro di telefono, cavolacci, lololollo.
0: A me mi sembra gatto che si morde la coda, cioè prendere un finanziamento per poterne ottenere in futuro degli altri.
1: Secondo me probabilmente lei calcola che non sarà mai in grado di comprarsi certe cose pagando subito, e quindi calcola già che pagherà tutto con finanziamento, quindi vuole essere una brava pagatrice e avere meno difficoltà ad avere il finanziamento.

0: Allora, la signorina sul pezzo parla sia della possibilità che Pep diventerà il nostro CT che delle gita in giornata per risparmiare.
1: Abbiamo così tanti soldi per Guardiola?
0: Se rinuncia a parecchi, se rinuncia a parecchie delle sue pretese, sì. Ah. Non possiamo spendere più di, mi sembra, 2 o 4 milioni? Non mi ricordo.
1: All'anno?
0: Sì, beh, certo. Comunque, la signorina è anche sulle gita fuori porta che non sono per niente economiche.
2: Maldini e Leonardo a Lisbona per parlare con Guardiola. Dai Pedro che abbiamo speranze.
0: Dai Peppa.
2: E Lisbona, niente, flop il discorso della gita fuori porta in giornata per farsi riparare lo stesso, perché vai a spendere molto di più di autostrade e di benzina, soprattutto se vuoi spostarti dalle città alle montagne. Sono aumentate un sacco i pedaggi e anche la benzina non va. Niente. Ciao.
0: Due milioni di euro abbiamo a budget. Ovviamente Guardiola costa molto di più, però magari 2 diventano 3.5, lui rinuncia.
1: Lavora meno.
0: Ci deve fare un po'
1: nazionale, lavori meno di un allenatore di
0: Ci deve fare un po' la carità.
1: È vero.
3: Peter Pan!

0: siamo alla fine. Per i selvaggi che non si sentiranno, ci dispiace, domani sarete più fortunati. Gli ultimi due co-conduttori.
1: Vai.
0: Contro i finanziamenti per le vacanze.
2: Ma io mi chiedo, ma tirare sul finanziamento per andare in vacanza, per l'amor di Dio, posso anche capirlo, uno deve andare in vacanza, vabbè, vuole andarci, non ci va mai, magari, vabbè. Però ragazzi, veramente, ma chi... a me hanno sempre insegnato che se tiri su un prestito è perché vuoi farli fruttare quei soldi là, oppure perché devi pagare la macchina, perché devi pagare la casa, devi pagare qualcosa di veramente utile, non la vacanza. Cioè, deve essere un investimento, non una spesa. Cioè, per me è follia proprio. Solo l'idea di tirare su un finanziamento per andare in vacanza, cioè quei soldi là devono fruttare qualcosa.
1: No, allora, tu la vedi troppo da ragioniere. Cioè, è un investimento anche sulla salute a volte la vacanza.
0: No, quello sì, certo. Però ricordate, finiamo con lui, ricordatevi amici che con il finanziamento ci guadagna sempre solo la finanziaria.
3: Ciao selvaggi. No, guardate, i finanziamenti vanno bene solo per chi li vende e basta. Cioè, a quel tipo là di prima, ma come minchia si fa a pensare che sia conveniente fare un debito al 7% quando l'inflazione è al 2%? Ma dai, Cristo santo, dai po'.
0: Dai po'.
1: Dai, su. È partita presto, eh. Diamo il saluto perché ci sentiremo domani poco dopo le 17.
0: Grazie a tutti.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Lavoro, nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

The Vibe. Sono la Dallan, molto piacere per chi non si è mai collegato, male, non ditelo in giro. Io vi aspetto tutte le sere dopo lo sfogatoio dalle 19.30 alle 21 per parlare di musica, intrattenimento, gossip, artisti, canzoni, significato delle canzoni. È stato un weekend scoppiettante sia dal punto di vista personale, perché ho fatto una festa, ragazzi, questo weekend. Non ho più il fisico, non importa. Ieri, tra l'altro, ho avuto il piacere di assistere e conoscere il figlio di Black Coffee, che ha fatto un DJ set incredibile, un ragazzo super promettente di 26 anni che si è presentato in console con la maglia del Venezia, che ha preso at the airport, mi ha detto. Cioè, tu vai in un posto fighissimo a Jeso e arrivi con la maglia del Venezia, sei il numero uno. Se volete commentare o raccontarmi anche com'è andato questo weekend, 393 7366 240, e mi direte: Dallan, ma di cosa parli stasera? Ma secondo voi di che cosa parlerò, se non delle esibizioni dei mondiali?

manita e mi schilla la testa giva, perché questa non si chiamerà mai più la testa gira, vero ragazzuoli? Allora, intanto veramente moltissime persone ieri hanno guardato la finale dei mondiali Spagna-Argentina. Io ve l'avevo detto che patteggiavo, ero proprio dalla parte dell'Argentina. Uno, perché ho un debole per gli argentini e fin qua ci siamo. Due, perché ho un debole per Lautaro. Essendo interista non potevo non tifare Lautaro. Però cos'è successo? Che le mie amiche mi hanno prelevata e non sono più riuscita a scampare alle loro grinfie. Quindi diciamo che l'ho guardata un po' sul telefono, un po' ho sentito degli amici, ma è andata male per l'Argentina. Vorrei dire all'allenatore che non aver inserito Lautaro è stato un grave errore. Cioè io ho capito che doveva mettere tanti difensori, che la Spagna insomma era superiore, ma dovevamo attaccare in qualche modo. A parte questo, se pensavate che il Super Bowl fosse l'unico evento sportivo capace di trasformarsi in un concerto planetario, in realtà dopo quello che è successo ieri dovete aggiornarvi, perché la finale dei mondiali ha scritto la storia introducendo per la prima volta un vero halftime show in stile americano. Questa esibizione è durata circa 11 minuti ed è stata ideata da Chris Martin dei Coldplay, che ha portato sul palco alcuni degli artisti più famosi del pianeta, quindi l'idea è partita proprio da lui. C'è stata, madonna, ci sono stati BTS con Dynamite, seratona che io ho riguardato perché non l'ho seguita live. Secondo me è stato uno spettacolo allucinante. Voi l'avete seguito? Vi è piaciuto?

0: Kungs, Boys Noise, Getaway. C'è qualcuno che prende in giro l'Argentina.
1: Don't cry for me, Argentina. Che domina, babbo.
0: Sì, sì, sì. Molto male, molto male. C'è qualcuno che invece non ha apprezzato.
2: Come faccio a dirti che ho trovato un americanato del cazzo senza dirti che sono un americanato del cazzo?
0: Allora, tesoro, givo della giva. È ovvio che era un'americanata del cazzo, perché eravamo in America e quindi vuoi non farle le americanate? Salutiamo anche Alberto, DJ Albi, che è all'ascolto. Feel the vibe, good vibes anche per te. E vorrei continuare a raccontare, insomma, com'è andata. E soprattutto sapere anche se vi è piaciuto, no? Il gran finale è stato affidato a Shakira, ovviamente lei la protagonista di questo mondiale, con Dai Dai insieme a Burna Boy, che è l'inno ufficiale appunto di questo mondiale. E sul palco c'è stato anche il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel, poi il coro PS22 e persino i Muppet, in uno spettacolo pensato per unire tutto, quindi musica, sport, intrattenimento, artisti incredibili. C'è stato un grande importante cambio di rotta per la FIFA, perché fino ad oggi l'intervallo era sempre rimasto dedicato esclusivamente alle squadre, quindi nell'intervallo non si faceva nulla. Stavolta invece è stato scelto di seguire appunto il modello Super Bowl, quindi trasformando la finale in un evento, quindi non solo un evento sportivo ma un evento di intrattenimento. Io voto sì perché è bello. Anche nelle partite di basket ho avuto anche il piacere di farlo io, ovviamente in una mole più piccolina. Intrattenere il pubblico quando c'è l'intervallo è bello, perché il tempo passa più veloce, comunque hai la possibilità di far sentire anche della tua musica o comunque di portare un livello in più alla manifestazione sportiva che si sta svolgendo.

0: Ciao, come ha detto il ragazzo di prima, una americanata. Quando hanno iniziato ho preso e sono andato a bagnarmi il fiume.
1: Non ci credo.
0: Sono comunque d'accordo che un Lautaro e un po' di più attacco poteva cambiare la situazione argentina.
1: Vero, vero, vero. Però parlandone con gli esperti mi hanno detto: e cosa facevano? Toglievano Messi? Raga, cioè, per me non c'è il numero sulla maglia che faccia vedere il talento di una persona. Se uno è il numero 5 ma è più talentuoso del numero 10 o del numero 9, ma perché lasciarlo fuori? Cioè, Lautaro è stato decisivo. Se non avesse lui portato l'Argentina alla finale non sarebbero mai arrivati, quindi almeno 5 minuti in campo io glieli avrei fatti fare.
2: Su Peter Pan con Nadallan, su Peter Pan Nadallan, su Peter Pan c'è Nadallan, feel the vibe, su Peter Pan con Nadallan. Peter Pan. Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova. Mercoledì 22 luglio. Dalle 22, il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione. Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 22 minuti.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Peter Pan Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura agli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, ad eccezione dei rilievi alpini, dove sarà possibile qualche fenomeno nelle ore serali. E nella giornata di martedì il transito di una nuova perturbazione porterà piogge e rovesci sin dal mattino sul Triveneto, parte della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, fenomeni localmente anche di forte intensità, comunque alternati anche a delle pause asciutte parzialmente assolate. Aria respirabile, il caldo sarà decisamente moderato con temperature massime che non supereranno i 30-32 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: The Kiffness, la Levan Polka del lunedì, bella a molleggiare con la testa su e giù, su e giù. Seconda mezz'ora di Field Vibe, sto ripercorrendo un po' la finale dei mondiali, uno per chi non l'avesse vista e due perché ci piace, no, commentare un po' assieme le cose che succedono. I Brooklyn United, i Fogo Azul, New York City Bucket Drummers hanno dato via alla cerimonia di chiusura della finale dei mondiali di calcio. Gli artisti si sono esibiti davanti a decine di migliaia di persone che si trovavano al MetLife Stadium di East Rutherford, che è nel New Jersey. Ammazza che pronuncia, questi sono i miei cugini canadesi comunque. Omaggio alla città di New York, ballerini, percussionisti, performer. Mi viene in mente uno spettacolo a caso che ho assistito, che è stato quello di Bruno Mars. Tra l'altro ho intenzione di far un bel reel mettendo a confronto i due artisti, perché secondo me Bad Bunny ne ha ancora di sabbia da mangiare, con tutto il bene che posso volergli. Mi dispiace anche per tutte le persone che sono dovute scappare via dal suo concerto per il brutto tempo. Continuiamo la cerimonia dei mondiali, perché subito dopo iShowSpeed ha conquistato il centro dello stadio per regalare un altro momento di musica con l'esibizione sulle note del brano Champions, che è arrivato, pensate, a oltre 22 milioni di riproduzioni su Spotify. Alcuni artisti che non conoscete, magari non li vedete in TV, non li sentite sempre alla radio, ma molte volte hanno più followers, più ascolti di quanto noi pensiamo.
1: Attenzione!
2: Non

Magnetic, c'è chi mi consiglia un caffè perché sono stanca. Sì, lo so, ragazzoli. Non bevo caffè, lo dico sempre: se mi vedete bere un caffè vuol dire che è molto molto dura. Di sicuro ne hanno bevuto tantissimo chi si è preoccupato e chi si è occupato della finale dei mondiali e di tutto quello che c'è stato dietro. Andiamo a parlare di Post Malone, che ha chiuso la prima parte della cerimonia di chiusura, esibendosi con

suoli, fiamme, fuochi e fiamme ci sono stati d'artificio, che hanno fatto quindi calare un po' il sipario sull'esibizione. Pochi giorni fa però Post Malone, nominato 18 volte ai Grammy Awards, scusate ve lo ripeto, 18 volte ai Grammy Awards, ha annunciato l'arrivo di nuova musica, quindi con un post su Instagram, ed è stata anche una bella occasione per dirlo e farlo vedere sul palco di questo halftime show mondiale. Suoli ha raggiunto Post Malone per esibirsi sulle note di Sunflower, uno dei brani più conosciuti secondo me della scena musicale, ed è stata veramente molto molto bella. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Crave con Madonna, poi Close to Me con Ellie Goulding, che è quella che piace di più a me, e Diplo. Arriva Jennifer Hudson, questa jiva che ha eseguito The Star Spangled Banner, che è l'inno nazionale degli Stati Uniti d'America. Lei cantante, attrice, è tra le artiste più acclamate nel mondo di Hollywood, e Jennifer Hudson ha raggiunto lo status acronimo che si chiama EGOT, perché poi mi buggo per leggerlo in inglese, che indica i quattro grandi premi del mondo dello spettacolo, quindi Emmy Awards, Grammy Awards, Academy Awards e Tony Awards. Capito? La Jennifer Hudson.

Ross Pacluni, Free Your Mind. Avrei voluto proprio esserci a questo spettacolo alla finale dei mondiali, chissà se un giorno si realizzerà. Dopo l'inno eseguito da Jennifer Hudson, è arrivato il momento di accogliere sul palco, vestiti di blu bellissimo, Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger, tre artisti che si sono esibiti sulle note di Desire, primo inno ufficiale della FIFA. La canzone, nata dalla collaborazione di Robbie Williams con Laura Pausini, era stata eseguita alla finale della Coppa del Mondo per club nel luglio del 2025, quindi l'anno scorso. C'è stata veramente una bella coreografia, devo essere sincera, a livello di colori stavano veramente bene tutti e tre. Nicole Scherzinger ci ha fatto crescere noi give, tutte che pensavamo di essere delle give con le Pussycat Dolls. Poi Robbie Williams, inarrivabile, e vi giuro che riuscirò ad andarlo a vedere, me lo auguro. Laura Pausini l'ho già vista due volte e per me è una grande, che piaccia o non piaccia. In questi mesi, appunto, proprio l'ultima che ho nominato è impegnata con il nuovo tour mondiale, quindi in attesa anche dei grandi appuntamenti negli stadi italiani in programma per il 2027. Ad ottobre la cantautrice si esibirà nei palazzetti di numerose città del nostro bel paese, stiamo parlando di Mantova, Firenze, passando per Milano, passando anche per Torino. A febbraio ha pubblicato su una album, che è la versione di Io Canto numero 2, che è arrivato a 20 anni di distanza del disco Io Canto. Io l'ho masterizzato, che non avevo i soldini per andarmelo a prendere, ed è stato il disco che mi ha avvicinato moltissimo alle canzoni italiane degli anni 80-90, perché è un disco completamente di cover. Poi si è spostata anche agli anni 2000 con Neck, con Tiziano Ferro, quindi lei ha voluto omaggiare i suoi artisti preferiti.

0: El cartón.
1: El loquera, bebé. Ya tú sabes.
2: Gracias, como siempre, amigos del loquera. Salutiamo anche Edo Cancian. Ci risentiamo domani alla stessa ora all'interno di Feel the Vibe.
3: Ogni

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
16: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
17: Peter Pan è
18: Feel the Vibe.
17: La musica la mettiamo noi.

Capitano, chi la canta da 26 anni e non sa minimamente quale sia il significato e quali siano le parole. Hai Ducci, Dragostea Dintei. Mamma mia. Respiro profondo, sì, sono passati 26 anni da questa canzone. Chi l'avrebbe mai detto? Però è passato solamente un giorno invece dalla finale dei mondiali. La stiamo ripercorrendo assieme. Io sono la Dallana, questa è Field Vibe e appunto abbiamo concluso con Laura Pausini. Poi, prima dell'inizio della partita tra Spagna e Argentina, Tom Cruise ha conquistato il centro del palco dicendo che il calcio è una forza che riunisce le persone e comunque l'attore è comunque una delle stelle più amate del mondo di Hollywood e c'erano 82.000 persone allo stadio. Arriva Madonna, posso dire... No, Madonna, non mi permetterei mai. Volevo dire una cosa, ma non la... Cioè, sembrava vestita da Winx. L'ho detto. Madonna, io ti amo, sei la queen. Però... non mi piacevi tanto vestita così. Lei è uscita con il suo album Confessions Number 2, quindi il Confession 2, il continuo di Confession on a Dance Floor, che ha aperto il primo storico halftime show della finale dei mondiali ed è entrata con niente po' di meno che Ronaldinho e Ronaldo. Cioè, un ingresso al campo incredibile. C'è stato anche il violinista Gustavo Dudamel, poi BTS, quindi che con il mondo K-pop hanno portato a casa tutto. Tra loro, tra le Blackpink, poi è arrivato lui, l'amore della Princess, la mia amica Angelica, che è il Justin Bieber, che si è esibito con questa bella chitarrina, e poi la Queen Shakira con le sue ballerine, che io non so, con Burna Boy, non so veramente come faccio ad essere sempre così giovane. Ma cosa mangia?

La voce inconfondibile di John Newman, Hold on to my love, tieni duro, aspetta il mio amore. Ma secondo voi l'amore va aspettato? Non è una cosa che deve venire spontanea? Chi lo sa? Lui ce la canta dal 2023 su Feel the Vibe. Concludiamo questi mondiali parlando di Shakira e Burna Boy, che si sono appunto esibiti con

star colombiana darà il via alla Residence Europea, 12 concerti in programma a Madrid. Dopo le immagini di Pelé, l'unico calciatore ad aver vinto il mondiale in 3 edizioni, Kermit, La Rana e Missy Piggy hanno chiuso lo spettacolo insieme a Chris Martin. Presenti anche gli artisti dell'altra

Special guest DJ Matrix, 8 mix, info e biglietti su agrishow.it. Arriviamo anche con un Peter Pan impatto a Saletto Summer Fest, Saletto di Breda di Piave, Treviso. Dalle 22 trovate in console Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. Sabato 25 luglio c'è il Peter Pan Hangover al Beer Wave a Bergantino, siamo a Rovigo. Dalle 22 la

Quintino. Ma che pezzoni da 90 ci sono! Info e biglietti su agrishow.it. Ricordo che il 25 e il 26 luglio Peter Pan Radio Track sarà all'Agrishow, sempre in zona Stadio Ganeo Padova, dalle 11 alle 19. Sabato c'è Alver and Beat e Joe. Domenica, sempre dalle 11 alle 19, c'è il lungo DJ set tutto al femminile con le Farmer Girl di Peter Pan, Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Voice e Steffi De Cicco. Sponsored by Agrimec SRL, coperture, frangivento e ombreggianti per impianti zootecnici. Gli eventi sono tanti, mi sono dilungata un pochettino. Voi andate sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: posso dire, ancora molto attuale con il sound, appunto. Gregory Porter, era il 2015 quando c'era Liquid Spirit, il remix di Clapton. Ragazzuoli, che succede? È finito Feel the Vibe. Mannaggia, come si fa? Niente, ritorno domani sera.
1: Peter Pan è...
0: Come sempre sono in onda dalle 19:30 alle 21. Io sono la Dallan, vi mando un beijo, give give.

0: Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Squat. Grishow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agrishow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
1: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
8: Alle 21 in punto, ciao.
7: Peter Pan O'Clock.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Fun, forever fun, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
14: Amore, butto la pasta?
15: Sì, butta anche il secondo, tanto cucini di merda.
14: Yeah!

0: caro, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è quella che uno c'ha, giorno per giorno.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: quanto mi innervosiscono quelli che ti dicono: Madonna, ma è luglio, ma come mai sei ancora così bianco? Ma che fai? Ce vai al mare? Sai, forse faccio una cosa che te non conosci. Lavoro, eh? Uno lavora, non c'ho tempo da perdere. Se sei abbronzato da giugno, un motivo ce sarà, no?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Senti, mi stavo chiedendo, ma dopo che hai scritto tutti i tuoi problemi sui social, qualcuno ti ha dato la soluzione del problema? No? Mo te la do io. Bevi come tutti noi altri, non rompere i coglioni. Ho già un cazzo.
2: Vabbè.

quanto mi incazzo quando d'estate ci stanno quelle persone che ti dicono: non lo accendere il ventilatore, per favore, perché l'aria diretta mi dà fastidio. No, il condizionatore assolutamente no. L'aria fredda fa male, poi mi viene la febbre. Apri le finestre, che tanto passa aria se sta freschi uguale. Io questa mattina le ho aperte le finestre. E fuori dal balcone c'è stava Giovanna d'Arco che mi preparava il caffè con la fiamma ossidrica.

sun. Io vorrei capire una cosa: ci sono 35 gradi all'ombra, c'è il cambiamento climatico, c'è l'effetto serra, c'è il buco nell'ozono, si sciolgono i ghiacciai, gli orsi polari hanno delle crisi di identità, soffriamo di siccità 4-5 mesi l'anno, il Sahara si allarga, il Po va in secca ogni estate. E c'è gente che si compra un husky. No, lo chiedo perché oggi all'area sgambamento cani ho visto gente che faceva pascolare degli husky, che poveretti avevano la faccia della disperazione, della disperazione. Secondo me avere un husky ha senso se tu sei Umberto Nobile, se sei Amundsen che deve andare a conquistare il Polo Nord. Ma che senso ha comprarsi un husky e poi vivere, capito, in Piazzale Lotto? Ma che senso ha?

0: lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero.

0: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: tua scelta.
1: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix.
2: 8 Mix e DJ Matrix.
1: Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Latino del Miami.
1: El flow latino del Miami.
0: Su Peter Pan, baby.
2: El Miami. Flow latino.
3: ¿Eres que le pongo?
4: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
5: Everybody make some TikTok.
4: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
6: Sono andato a comprare una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
7: Perché?
6: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no, no. E no,
7: la tengo con le maniche lunghe.
6: Certo. E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no, e se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci?

tu per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro, dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi e bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Peter Pan.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù, con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
4: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: And if you don't know, now you know.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: More music.
9: The summer.
8: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
10: Il suono dei DJ
8: di Radio Peter Panda.

0: Radio.
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Squat.
0: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Get the fuck, shut the fuck up.
6: Forever Fun, Forever Summer su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: Squat.
5: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Hey, hey, here come the trouble.
0: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: feel that groove now. Deep inside, let it move you. Don't hide, take it higher.
1: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
2: Mr. Alf, touch your soul.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Tweet Forever Fun, Forever Summer Night.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Squat.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
6: Forever Fun, Forever Summer. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.